0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:04.
0: 98.5 106.1.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di colite. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Sono le 3:07.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 8 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.10, ora legale. La luna sorge alle 00.35 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda San Domenico di Guzman e Beato Vladimiro Laskowski.
0: Accadde oggi.
1: L'8 agosto del 1969 i Beatles si facevano scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album, che sarebbe diventato uno dei più significativi della storia del rock. Abbey Road fu l'ultimo album inciso in studio dai Beatles, dato che il successivo Let It Be conteneva brani già registrati in precedenza.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per pelli stanche. La maschera si prepara con 30 grammi di frutti freschi di rosa canina puliti. Si tagliano i frutti freschi di rosa canina, si svuotano fino a ottenere la quantità indicata, si lavano più volte per eliminare i peluzzi e si riducono a purea con un frullatore. Il composto si applica sulla pelle del viso ben pulita e si lascia agire per 15 minuti, poi si sciacqua con acqua tiepida. Si otterrà un effetto schiarente, levigante e tonificante.
0: Consigli pratici.
1: Giardino delle meraviglie. Se l'unico punto verde che si ha a disposizione è un piccolo giardino annesso alla propria abitazione, anche se si tratta di un semplice piazzale, si può comunque arricchirlo nei modi più diversi e originali. Sabbia a rappresentare onde e fiumi, aiole con erbe aromatiche, letti di fiori, fontane e sedili. Persino un'altalena in legno lavorato, meglio se circondata di fiori, può trasformare un piazzale spoglio in un ambiente meraviglioso.
0: Hanno detto?
1: Non è facile avere un bel giardino, è difficile come governare un regno. Herman Hesse. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Domenico e i Ciriaco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 agosto Bruno Lauzi, il produttore Dino De Laurentiis, Dustin Hoffman, la scrittrice Isabella Allende e Giorgio Albertazzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado del Leone, hai una vita che promette più di una storia d'amore. Ci saranno piccole note con collaboratori o datori di lavoro a causa della tua intolleranza. Poiché hai una natura aperta e leale, puoi facilmente superare i contrattempi. Non perdere però la pazienza, non essere testardo, usa più spesso il raziocinio di cui sei ben provvisto. Tutto andrà meglio anche nel rapporto a due. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, la giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la luna in gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. In vista una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare, potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali. Sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene più giovane e agile la mente, si sa. Gemelli, sabato che mette in luce la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza sono al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare. L'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, non chiudiamoci in casa, è il momento giusto per allargare gli orizzonti. Leone, sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche e gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggiore spazio anche all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansioni movimentano l'attività, ma la fretta nell'agire è un'insidia da evitare. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia, rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni però penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in Trigono suggerisce di dedicare il tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e curiosità. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che ancora non funziona. Pesci, se ci sono persone che ci stanno vicine ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci le porte. Seguiamole, ma con un occhio all'impegno che potrebbe richiedere. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. Voltaire.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: No. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: It's late at night and you're alone. Find yourself reaching.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 8 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.10, ora legale. La luna sorge alle 00.35 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda San Domenico di Guzman e Beato Vladimiro Laskowski.
0: Accadde oggi.
1: L'8 agosto del 1969 i Beatles si facevano scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album, che sarebbe diventato uno dei più significativi della storia del rock. Abbey Road fu l'ultimo album inciso in studio dai Beatles, dato che il successivo Let It Be conteneva brani già registrati in precedenza.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per pelli stanche. La maschera si prepara con 30 grammi di frutti freschi di rosa canina puliti. Si tagliano i frutti freschi di rosa canina, si svuotano fino a ottenere la quantità indicata, si lavano più volte per eliminare i peluzzi e si riducono a purea con un frullatore. Il composto si applica sulla pelle del viso ben pulita e si lascia agire per 15 minuti, poi si sciacqua con acqua tiepida. Si otterrà un effetto schiarente, levigante e tonificante.
0: Consigli pratici.
1: Giardino delle meraviglie. Se l'unico punto verde che si ha a disposizione è un piccolo giardino annesso alla propria abitazione, anche se si tratta di un semplice piazzale, si può comunque arricchirlo nei modi più diversi e originali. Sabbia a rappresentare onde e fiumi, aiole con erbe aromatiche, letti di fiori, fontane e sedili. Persino un'altalena in legno lavorato, meglio se circondata di fiori, può trasformare un piazzale spoglio in un ambiente meraviglioso.
0: Hanno detto?
1: Non è facile avere un bel giardino, è difficile come governare un regno. Herman Hesse. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Domenico e i Ciriaco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 agosto Bruno Lauzi, il produttore Dino De Laurentiis, Dustin Hoffman, la scrittrice Isabella Allende e Giorgio Albertazzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado del Leone, hai una vita che promette più di una storia d'amore. Ci saranno piccole noie e con collaboratori o datori di lavoro a causa della tua intolleranza. Poiché hai una natura aperta e leale, puoi facilmente superare i contrattempi. Non perdere però la pazienza, non essere testardo, usa più spesso il raziocinio di cui sei ben provvisto. Tutto andrà meglio anche nel rapporto a due. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, la giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la luna in gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. In vista una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare, potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali. Sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene più giovane e agile la mente, si sa. Gemelli, sabato che mette in luce la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza sono al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare. L'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, non chiudiamoci in casa, è il momento giusto per allargare gli orizzonti. Leone, sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche e gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggiore spazio anche all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansioni movimentano l'attività, ma la fretta nell'agire è un'insidia da evitare. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia, rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni però penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in Trigono suggerisce di dedicare il tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e curiosità. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che ancora non funziona. Pesci, se ci sono persone che ci stanno vicine ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci le porte. Seguiamole, ma con un occhio all'impegno che potrebbe richiedere. E per chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente: il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. Voltaire.

noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 8 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.10, ora legale. La luna sorge alle 00.35 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda San Domenico di Guzman e Beato Vladimiro Laskowski.
0: Accadde oggi.
1: L'8 agosto del 1969 i Beatles si facevano scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album, che sarebbe diventato uno dei più significativi della storia del rock. Abbey Road fu l'ultimo album inciso in studio dai Beatles, dato che il successivo Let It Be conteneva brani già registrati in precedenza.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per pelli stanche. La maschera si prepara con 30 grammi di frutti freschi di rosa canina puliti. Si tagliano i frutti freschi di rosa canina, si svuotano fino a ottenere la quantità indicata, si lavano più volte per eliminare i peluzzi e si riducono a purea con un frullatore. Il composto si applica sulla pelle del viso ben pulita e si lascia agire per 15 minuti, poi si sciacqua con acqua tiepida. Si otterrà un effetto schiarente, levigante e tonificante.
0: Consigli pratici.
1: Giardino delle meraviglie. Se l'unico punto verde che si ha a disposizione è un piccolo giardino annesso alla propria abitazione, anche se si tratta di un semplice piazzale, si può comunque arricchirlo nei modi più diversi e originali. Sabbia a rappresentare onde e fiumi, aiole con erbe aromatiche, letti di fiori, fontane e sedili. Persino un'altalena in legno lavorato, meglio se circondata di fiori, può trasformare un piazzale spoglio in un ambiente meraviglioso.
0: Hanno detto?
1: Non è facile avere un bel giardino, è difficile come governare un regno. Herman Hesse. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniele De Bolini e oggi è sabato 8 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.10, ora legale. La luna sorge alle 00.35 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda San Domenico di Guzman e Beato Vladimiro Laskowski.
0: Accadde oggi.
1: L'8 agosto del 1969 i Beatles si facevano scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album, che sarebbe diventato uno dei più significativi della storia del rock. Abbey Road fu l'ultimo album inciso in studio dai Beatles, dato che il successivo Let It Be conteneva brani già registrati in precedenza.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per pelli stanche. La maschera si prepara con 30 grammi di frutti freschi di rosa canina puliti. Si tagliano i frutti freschi di rosa canina, si svuotano fino a ottenere la quantità indicata, si lavano più volte per eliminare i peluzzi e si riducono a purea con un frullatore. Il composto si applica sulla pelle del viso ben pulita e si lascia agire per 15 minuti, poi si sciacqua con acqua tiepida. Si otterrà un effetto schiarente, levigante e tonificante.
0: Consigli pratici.
1: Giardino delle meraviglie. Se l'unico punto verde che si ha a disposizione è un piccolo giardino annesso alla propria abitazione, anche se si tratta di un semplice piazzale, si può comunque arricchirlo nei modi più diversi e originali. Sabbia a rappresentare onde e fiumi, aiole con erbe aromatiche, letti di fiori, fontane e sedili. Persino un'altalena in legno lavorato, meglio se circondata di fiori, può trasformare un piazzale spoglio in un ambiente meraviglioso.
0: Hanno detto?
1: Non è facile avere un bel giardino. È difficile come governare un regno. Herman Hesse. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Domenico e i Ciriaco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 agosto Bruno Lauzi, il produttore Dino De Laurentiis, Dustin Hoffman, la scrittrice Isabella Allende e Giorgio Albertazzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado del Leone, hai una vita che promette più di una storia d'amore. Ci saranno piccole note con collaboratori o datori di lavoro a causa della tua intolleranza. Poiché hai una natura aperta e leale, puoi facilmente superare i contrattempi. Non perdere però la pazienza, non essere testardo, usa più spesso il raziocinio di cui sei ben provvisto. Tutto andrà meglio anche nel rapporto a due. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, la giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la luna in gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. In vista una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare, potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali, sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali, lo studio mantiene più giovane e agile la mente, si sa. Gemelli, sabato che mette in luce la nostra naturale vivacità, comunicativa e socievolezza sono al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare, l'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, non chiudiamoci in casa, è il momento giusto per allargare gli orizzonti. Leone, sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche e gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggiore spazio anche all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansioni movimentano l'attività, ma la fretta nell'agire è un'insidia da evitare. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia, rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni però penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in Trigono suggerisce di dedicare il tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e curiosità. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che ancora non funziona. Pesci, se ci sono persone che ci stanno vicine ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci le porte. Seguiamole, ma con un occhio all'impegno che potrebbe richiedere. E per chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. Voltaire.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:03.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchini.
2: Palle di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Proprio per quella data infatti le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
1: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto alcune indiscrezioni di stampa riferiscono che la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in punto di morte. Da anni la sua è una figura chiave e ai vertici del potere teocratico, in quanto figlio di Ali Khamenei, guida suprema del paese ininterrottamente dal 1989. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Nato a Mashhad nel nord-est dell'Iran nel 1969, Mojtaba Khamenei è un teologo giunto ai vertici della Repubblica Islamica dopo decenni trascorsi nei corridoi più riservati del potere. È il secondo figlio di Ali Khamenei, colui che è stato la guida suprema per 37 anni, e si è formato nel seminario di Qom, servendo nelle guardie della rivoluzione durante la guerra Iran-Iraq. Per oltre un ventennio è stato il braccio destro del padre, con intensi rapporti anche con i Pasdaran e l'intelligence. Per questo è sempre stato considerato una figura chiave dall'ala dura del regime. La sua elezione a guida suprema da parte dell'Assemblea degli Esperti è avvenuta l'8 marzo 2026 a seguito della morte del padre nel raid statunitense e israeliano. Un'elezione fortemente blindata e spinta dai vertici dei Pasdaran per garantire continuità militare, ma giunta tra le immediate minacce di Washington e Tel Aviv, è anche con le polemiche interne per una successione dai tratti dinastici, storicamente avversa alla tradizione della Repubblica Islamica. Fin dall'insediamento la sua figura è rimasta avvolta dal mistero, complici le gravissime ferite riportate nello stesso attacco di febbraio.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI, l'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video per il confezionamento di ordigni esplosivi, si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso a aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: Alla stazione centrale di Napoli ieri si sono registrati 40 48 gradi. In quota, oltre i 3.000 metri, un tempo ideale habitat delle nevi perenni, un rifugio in Val Malenco è stato chiuso per il caldo eccessivo. L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano, che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia, non si attenua l'emergenza siccità, che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale: 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
1: Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani, regolari invece le partenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento, e da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Sì, tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 9:03.
1: Trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid dopo un nuovo scambio di dure accuse. La Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
2: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino a al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
1: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I 4, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Il servizio di Barbara Salandri.
3: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani ancora il caro carburanti, sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2 euro e 10 centesimi. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003.
1: Sport, seppur un'amichevole estiva nella lontana Australia, Juventus-Inter resta pur sempre il derby d'Italia per entrambe utili a fare il punto in ottica mercato, quando mancano 2 settimane all'inizio del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle 13 nostrane, le considerazioni sulla gara del tecnico scudettato Christian Chivu e la gioia del neoportiere nerazzurro Ivan Provedel. Ascoltiamoli.
4: È sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
5: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento, e da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, bentrovati, buon sabato 8 agosto 2026, qui dai microfoni di Radio Fly. Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie in questo caldo agosto, che sapete che dice che ancora abbiamo 10 giorni, se anche più, per arrivare ad avere un'ondata di fresco. Ma voglio dire, siamo ad agosto, ma che vogliamo, la neve, insomma, dai, su, ci lamentiamo sempre. È vero che questa è un'annata dal caldo record, come da più parti d'Europa, così in particolar modo sapete la Spagna e la Francia, anche forse a causa dei grandi incendi che ci sono stati lì, insomma. Però al di là di questo è una bolla, come la chiamano, una bolla africana che insomma tiene il caldo sull'Europa e sull'Italia compresa. Bene, andiamo a vedere adesso che cosa ci propongono le prime pagine dei quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Italia e Spagna, ora è scontro totale.

l'out-out a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Grandine AFA allerta temporali di calore al nord. Andiamo poi a parlare del Pellacani, il papà giornalista delle imprese della figlia truffatrice, si raccontano Chiara Pellacani, 5 ore nei tuffi agli europei di Parigi, e poi si parla di picchiata a morte nel parcheggio, fermati 4 giovani di Cervia, ucciso a pugni e calci. Guccini e i rapporti tesi con la sinistra. La Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no a ultimatum e Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. Covid, procura di Roma indaga sull'esposto Conte, e poi Milano, scambio di provetta, impiantato l'embrione sbagliato. La Stampa, la corrida Spagna-Italia, il caso migranti infiamma i rapporti fra due governi, ora Roma teme per i turisti. E poi io insultato sui muri perché omosessuale, da Vercelli la denuncia di Vincenzo, ora basta, caldo e siccità, campi di rabbia. Il Fatto Quotidiano, Nordio fake scambia carroccia per Meloni, e poi andiamo al Resto del Carlino, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, l'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi. Il Messaggero, Madrid-Roma scontro totale, ultimatum all'Italia, ripristinate Schengen entro 48 ore, Meloni no ai ricatti. Patto a 3, Turchia, Arabia, Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. Il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report. E si parla anche qui della stufatrice, intervista Chiara Pellacani, 5 ore a Parigi, Roma, il posto giusto per diventare campioni. La Verità, Sanchez ci rifila i clandestini, scontro senza precedente Italia-Spagna. Madrid minaccia ritorsioni se non riapriamo immediatamente le frontiere, ma Roma risponde a muso duro e levera che in 3 giorni sono già stati bloccati 15 irregolari provenienti dalla penisola iberica. Su clima e accise la Schlein ha bisogno di tornare a scuola, non ne ha azzeccata una. Tutta colpa dell'uomo di fiducia di Conte se abbiamo buttato milioni di mascherine. Andiamo a vedere il giornale. L'Italia dei baby jihadisti, arrestato un 16enne, voleva andare a combattere per l'ISIS, allarme, radicalizzazione per i giovanissimi, Salvini era integrato ma pronto a colpire. Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin. E andiamo a vedere Libero, quotidiano, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli delle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Lady Conte e i 60 milioni di debiti con il fisco. E poi ancora si parla del Zingaretti copione per elogiare il Papa, si affida al IA. Beh, il Tempo. La rete di Giuseppi, circonvenzione di Elli, tra media odoranti, consiglieri e interlocutori privilegiati, il carro di Conte già stracolmo, vedono con favore una sua leadership. D'Alema, Prodi, Bettini, Mieli, gli aspiranti ministri del PD e il candidato Demma al Quirinale, o Elli si scuote presto oppure il grillino la sfila, le sfila la guida della coalizione. E poi andiamo a vedere il giornale comunista Il Manifesto. C'è ancora time, dare una casa alle famiglie, non smantellare l'esperienza di Spin Time. A Roma la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni continua e il comune la raccoglie. Vogliamo acquistare l'immobile, ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre al governo. Madrid chiude le frontiere con l'Italia, dopo Ceuta, Sanchez via i controlli, Meloni indietreggia ma non cede e scatta la ritorsione. Andiamo al quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire. Guerra di frontiera, la Spagna intima all'Italia di eliminare i controlli, Meloni non accentiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15 e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. Artigiani di pace in Cisgiordania, gruppi di giovani in territori occupati alternano volontariato e preghiera. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Vade Pedro, Sanchez minaccia ritorsioni per Schengen, il governo e l'Italia non accetta ultimatum. In primo piano Meloni ricorda, Marzinelli avverte, in Europa nessuno spazio per chiusa l'immigrazione per sfruttare lavoratori. Via libera della Commissione Unione Europea alle revisioni sul PNRR, 2,5 miliardi utilizzati per ridurre i costi energetici. Colombia, inizia l'era di De la Spriella, chi è il neopresidente di origini italiane che incide dischi e vuole bombardare i Narcos. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano e poi
torniamo qui su Punto di Vista.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Andiamo a dare un'occhiata adesso a quelle che sono le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana, come sempre partendo dal Tirreno, perché è un'edizione che cambia a seconda delle città toscane. Ci sono ovviamente nella prima pagina delle notizie locali. Partiamo dall'edizione appunto da Piombino, addio a Garossi, stimato e anestesista medico locale, da Livorno zone 30 dossi antibolidi nel piano per la sicurezza, subito primi attraversamenti rialzati, molti interventi richiesti a cittadini, ecco la mappa delle strade coinvolte. Questa non l'avevo mai vista, dossi antibolidi. Vabbè, andiamo a Lucca, vediamo un po', non solo manifattura, tanti progetti ancora in sospeso. E poi da Massa, addio a Paolo e Graziella, lacrime e tante persone ai funerali dei coniugi morti nell'incidente in Umbria, il figlio Federico vissuto l'inferno, don Claudio cercate di essere forti. Da Pisa, ieri l'inaugurazione dell'area dopo l'intervento da 5,8 milioni di euro, piazza Manin il regalo, la primaziale promuove i fatti, promuove i lavori fatti, conti, qui c'era una tendopoli. Andiamo, spostiamoci a Grosseto, la benzina meno salata, i prezzi più bassi d'Italia per i carburanti si trovano in città, traino Conad, i distributori abbassano weekend sotto le soglie di 2 euro, di 2 e 1,9 euro. Da Pistoia, medico ricusa la pazienza e la decisione del dottore dopo un diverbio con la sua assistita, lei protesta, ho 77 anni, ora sarò costretta a spostarmi fuori comune. Morto in cella Prato, due testimonianze per cercare la verità. Andiamo al Firenze La Repubblica, rifiuti, scintille tra PD e 5 Stelle, dubbi sull'impianto di Peccioli, l'affondo dell'assessore dell'ambiente Barontini, Movimento 5 Stelle, forti perplessità sul progetto. Il governatore Gianni replica, una posizione personale, tensione anche su Montale. Corriere Fiorentino, Toscana tropicale, umidità all'80%, il Lamma, caldo estremo fino al 16 agosto, di notte le condizioni peggiorano ulteriormente. E poi Maxi Rogo nei capannoni a Campi, giorni di fuoco in tutta la regione. Spostiamoci a Siena, Corriere di Siena, Lovaglio, MPS non si divide, semestrale da record della di Tuona, una banca non deve essere un insieme di filiali ma una rete di persone. Fabio, qui il cavallo è sacro. Nicoletta Fabio, il primo cittadino ieri mattina in visita alla clinica veterinaria del Ceppo. E andiamo adesso, spostiamoci ad Arezzo con il Corriere di Arezzo. La ASL promuove i volontari, dopo 40 giorni di impegno al pronto soccorso il direttore generale Torre è soddisfatto dei risultati ottenuti. San Donato c'è, ma noi ci siamo? Si interroga di Andrea Migliavacca, pensate, il vescovo di Arezzo. I biglietti della giostra da sabato 29, giostra sale l'attesa, biglietto in vendita a partire dalle 7:30 del mattino di sabato 29 di agosto. Bucchi vuole subito una squadra coesa e combattiva, domani la prima partita della stagione, sfida di Coppa Italia contro il Brescia al punto critico. Associazionismo, Confcommercio tra vertici confermati, IA per i negozi. Andiamo a vedere adesso la Nazione. La Nazione, peste suina, le paure degli allevatori, il virus rischia di arrivare anche in provincia, Polezzi, Porco Brado, mancano azioni di contenimento. Scusate, non riuscivo a leggere questo termine. Il tesoro di San Donato, poi andiamo, entriamo in cronaca. Marinoni al contrattacco, la mia gestione con senso unanime e trasparenza, il direttore Confcommercio Toscana confermato per 5 anni alla guida dell'associazione di Arezzo e Firenze, al regionale nessuno finora mai contestato i bilanci, i fatti sono diversi dalle ricostruzioni. E infatti qui c'è un articolo che dice del passo indietro del presidente Aldo Corsano. Sugar rinnova il progetto di Castica e rilancio dei silos per moda e cultura. Sulla tavola l'ombra della peste suina e allarme rosso per gli allevamenti, nessun caso ma due vallate sono casseforti delle specialità, settore in pericolo, cinghiali da contenere. Mercato auto a due facce, cala l'usato, sale il nuovo, è la fototrafia scattata dall'ultimo bollettino, l'autotrend curato da ACI. A luglio le rottamazioni dei veicoli in provincia sono letteralmente volate. Vediamo poi il giorno di San Donato, migliaia al Prato per i fuochi, l'appello del Vescovo, occhi aperti sui giovani e sui fragili del mondo. Pieve, 3 milioni dal Ministero, finanziati i lavori del campanile. E poi un tuffo nel passato con il Vintage, da Castiglione Fiorentino torna al Festival di Ferragosto, ogni concerto sblocca un ricordo. Bene, ci fermiamo un attimo e poi scritturiamo un brano e poi continueremo. Andremo un po' a curiosare tra le notizie, vediamo un po' di commentarle insieme. A tra poco.
2: Su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 8 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.10, ora legale. La luna sorge alle 00.35 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda San Domenico di Guzman e Beato Vladimiro Laskowski.
0: Accadde oggi.
1: L'8 agosto del 1969 i Beatles si facevano scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album, che sarebbe diventato uno dei più significativi della storia del rock. Abbey Road fu l'ultimo album inciso in studio dai Beatles, dato che il successivo Let It Be conteneva brani già registrati in precedenza.
0: Benessere naturale.
1: Rosa canina per pelli stanche. La maschera si prepara con 30 grammi di frutti freschi di rosa canina puliti. Si tagliano i frutti freschi di rosa canina, si svuotano fino a ottenere la quantità indicata, si lavano più volte per eliminare i peluzzi e si riducono a purea con un frullatore. Il composto si applica sulla pelle del viso ben pulita e si lascia agire per 15 minuti, poi si sciacqua con acqua tiepida. Si otterrà un effetto schiarente, levigante e tonificante.
0: Consigli pratici.
1: Giardino delle meraviglie. Se l'unico punto verde che si ha a disposizione è un piccolo giardino annesso alla propria abitazione, anche se si tratta di un semplice piazzale, si può comunque arricchirlo nei modi più diversi e originali. Sabbia a rappresentare onde e fiumi, aiole con erbe aromatiche, letti di fiori, fontane e sedili. Persino un'altalena in legno lavorato, meglio se circondata di fiori, può trasformare un piazzale spoglio in un ambiente meraviglioso.
0: Hanno detto?
1: Non è facile avere un bel giardino, è difficile come governare un regno. Herman Hesse. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: E allora siamo qua, siamo vicini alle 10, sono le 9.55 in questo esatto istante, quindi di cosa parliamo questa mattina? Andiamo a vedere subito la notizia, insomma, che è un po' su tutte le prime pagine, questo di scontro tra virgolette, virgolettato ovviamente, tra Italia e Spagna, nato, ricordiamo, dall'arrivo sull'exclave di Ceuta di migliaia di ragazzi africani provenienti da ogni dove, questa invasione che, insomma, questa piccola parte della Spagna, che però è fuori dalla Spagna, per questo è un exclave, vista subito come un pericolo migratorio da, diciamo, far così decidere il governo del presidente Meloni di sospendere Schengen, cioè la libera circolazione tra gli stati dei cittadini europei. Questa la Spagna l'ha presa abbastanza male. C'è da dire che dopo un primo momento che Sanchez se n'è andato in vacanza, lo sapete, e per questo è stato anche molto, diciamo, abbastanza contestato, dice nel proprio paese, siamo in piena di una crisi e questo va al mare, insomma, giustamente il periodo è questo. Però adesso il governo spagnolo ha preso una posizione dura, o ritornate indietro entro 48 ore oppure noi adotteremo la stessa cosa, quindi faremo tutti i controlli sui cittadini italiani fino a, mi pare, il 7 di settembre, ho visto una data del genere, ma anche Piantedosi ha detto ne riparleremo dopo il 15. Nel frattempo, proprio per il 15 d'agosto, la stessa Spagna è attesa tra virgolette un'altra invasione tra virgolette, quindi da quello che sembra essere questo un modo per fare pressione sulla Spagna, una sorta di ricatto dalla Spagna, come titolavano proprio i giornali spagnoli, cioè dicendo che questa era un'operazione derivante proprio dalla mafia. Questo diceva il País, il giornale spagnolo. perché non è che i spagnoli non siano preoccupati, solo che i spagnoli la vivono essendo un exclave fuori dalla Spagna, no? Anche perché, come vi ho sempre detto, se voi in una città spagnola, specialmente del centro-nord, provate a vedere, non c'è tutto quello che viviamo nelle nostre città, perché a chi è sta la Guardia Civil, come mi disse uno spagnolo, quindi è cosa che non è possibile per esempio in Italia, no? Questo lo sappiamo. Sta di fatto, torniamo sul vulnus, questo Sanchez che è arrabbiatissimo, e allora come la prendono i giornali questa notizia, come ce la raccontano? Quella della sera Italia Spagna ora è scontro totale, poi la Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, la Stampa, la corrida Spagna Italia, insomma penso che abbia forse centrato un pochino più il titolo, no? Messaggero, Madrid, Roma, scontro totale, Resto del Carlino, la ritorsione di Madrid, controlli sui italiani. Vedete che l'unico che se ne può fregare di meno di queste cose, che continua la crociata su Nordio, su, cioè onestamente anche inizia a essere un po', devo dire, lo stesso tema, è sempre il Fatto Quotidiano, dove tutto quello che succede di cronaca gli può interessare relativamente, forse taglio laterale, ma chissà perché, ma ce l'ha con Nordio, ce l'ha con Del Mastro, ce l'ha con tutto quello che avviene nel governo. Tutto il resto per il Fatto Quotidiano è una cosa da serie B, però è una linea editoriale che ovviamente va rispettata, ognuno c'ha i suoi lettori, devo dire, no? Quindi La Verità, Sanchez si rifila clandestini, vedete come si gira la minestra, mi viene da dire, no? Ecco, i giornali destra ovviamente la mettono un po' differente. Libero, Sanchez fa il bambino, insomma ci manca anche che si metta a piangere, magari, dico io. E invece Il Tempo continua la crociata, così come il, diciamo così, il Fatto Quotidiano fa sempre la crociata con Nordio, insomma, come vi ho detto prima. Il Tempo invece la fa con Giuseppi e non so solo, ecco, prima pagina c'è sempre questa cosa del presidente del Movimento 5 Stelle. Beh, anche questa è una linea editoriale che noi portiamo, ma sostanzialmente la paura era giustificata secondo voi? Qui nei giornali troviamo che ci sono stati fermati 15 immigrati irregolari grazie a questo blocco di Schengen. Ora voi direte, ma 15 cosa vuoi che siano, insomma siamo un paese di milioni di abitanti, vabbè, questo ovviamente direbbe qualcuno tutto fa, però è l'indicazione che insomma ci potevano essere dei problemi? Beh, insomma, è la percentuale minima, devo dire. Anche perché poi non siamo a Ceuta noi, ma chi c'è andato, insomma, la situazione non è che viene raccontata poi sempre come. Cioè, dipende anche lì il fatto chi la racconta, no? Perché, insomma, sono andati via questi che erano tutti ragazzi, giovani. Questa cosa era andata sui social, tantam come quello che si aspetta per il 15 di agosto, questa invasione, no? Venite che la Spagna vi aspetta a braccia aperte. Poi avete visto, insomma, cioè lì di, diciamoci, venendo dal Marocco, lì non è che questa gente scappava dalla guerra, scappava per venire in un paese forse del Bengodi, come gli viene raccontato, e quindi poi sono arrivati a Ceuta e hanno visto che insomma le problematiche sicuramente sono altre. Ma la Spagna sta vivendo questa cosa ugualmente, solo che Sanchez giustamente deve difendere questa sua linea. Sapete che sono stati regolarizzati 500.000, ma io avevo letto anche 900.000, mettiamo il dato più basso, 500.000 immigrati che sono diventati regolari, e questa regolarizzazione, che adesso ovviamente possono circolare liberamente nell'Europa, quindi grazie a Schengen, questa non è stata vista dai stati in maniera molto positiva, e quindi a Sanchez viene addossata questa responsabilità di essere una porta aperta per entrare, e quindi ecco, da qui nasce un po' tutto. Beh, che dire, Spagna, Italia, il mismo corazone mi verrebbe da dire, però la politica in questo caso nasce, e questi diatribe, dibattiti nascono dalla paura verso un qualcosa che comunque molti cittadini percepiscono come un pericolo, e anche gli stessi spagnoli, perché non possiamo dire no, anche se lì, ripeto, nessuno va a protestare contro qualche ceffone che la polizia dà per mettere a posto alcune situazioni. Questo è, e questo rimane il fatto, come avete visto, in Italia qualunque azione viene fatta, poi ci sono le manifestazioni che magari la colpa la danno alla polizia, chissà perché. A tra poco.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento, e da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E allora torniamo in onda, diamo una veloce lettura a quella che ci propone la Nazione. Abbiamo detto insomma qual era i titoli di prima pagina, delle prime pagine dei giornali, insomma questo scontro Italia-Spagna, insomma vedremo un po' come va a finire. E vediamo un po' la Nazione che cosa ci propone. A pagina 2 e 3, Schengen, risoluzione spagnola, Roma rigetta l'ultimatum di Madrid, come abbiamo detto, e anche Sanchez chiude i confini. E poi ancora, l'ex direttore generale della Commissione, una sfida solo politica, precedente, pericoloso. Beh, ovviamente ognuno darà le sue indicazioni su questo tema. Pagina 4 e 5, patto per la NATO islamica, Ankara gli Arad e Islamabad insieme tutti coinvolti in caso di attacco, l'accordo della Mecca ha una clausola simile all'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, gli obiettivi deterrenza verso l'Iran, indipendenza dagli USA e asse per la difesa. Beh, che cosa dire in questo caso? Qui c'è una situazione nel Medio Oriente in fiamme abbastanza particolare, al di là che insomma è guerra, quindi sì, molti dicono vabbè sì per via del controllo del petrolio di Hormuz, tutto quello che volete, ma sta cambiando radicalmente la geopolitica. Che significa? Gli Stati Uniti non sono più gli Stati Uniti di una volta, che su cui tutti si basavano per la propria difesa, arriviamo noi con il cavallo e il cappello da cowboy. No, non è più così. Chiedono conto, Trump ha sconvolto questo modo di essere alleati, ma non l'ha fatto solamente e non lo sta facendo solo con l'Europa e quindi attraverso la NATO, ma lo sta facendo anche con i paesi arabi, che con i quali è sempre andato d'accordo, perché insomma il petrolio la dice lunga, tant'è che vedete si stanno organizzando un po' tra di loro, come abbiamo visto Ankara, Riyadh e Islamabad, cioè una sorta di NATO tra virgolette, un patto per essere insieme, anche perché anche loro fino ad oggi, a parte Turchia, quando si parla di Ankara si parla di Turchia, si sono, ma specialmente gli arabi, specialmente gli Emirati Arabi, diciamo che sono sempre lasciati difendere. Oggi Washington non è più così. Tra l'altro devo dire che ha anche manifestato tutta questa baldanza americana, questa potenza militare americana, è stata anche in qualche modo svelata che ha delle criticità enormi. Per esempio, vi faccio un esempio molto semplice. Voi sapete i famosi gli aerei stealth, quelli che non si vedono coi radar, ma non è più così, perché l'Iran ha un tipo di radar che lavora a bassa frequenza, che guarda caso è meno preciso, ma tutte quelle cose che sono state fatte per rendere invisibili agli occhi di un radar questo famoso, ricordate, non mi ricordo che F era, però era quello che insomma sembrava un'ala, no? Nero, un uccello nero, insomma, ecco, quello non è più invisibile. Quindi si sono dotati di questa rete, per esempio radar, che si chiama Gandhi, e che sostanzialmente riesce a rilevarli. Quindi gli Stati Uniti purtroppo su questo aspetto sono andati un pochino giù, bassi. Per esempio il sistema GPS, c'è il sistema invece cinese che ha superato nettamente il sistema GPS, che è tra l'altro unidirezionale, quindi voi col GPS ricevete dati delle posizioni dei vari satelliti, cioè ogni satellite invia la propria posizione e il tempo sostanzialmente, poi il vostro dispositivo calcola dove siete, funziona così, ma è unidirezionale. Ecco, il sistema cinese invece manda messaggi anche tramite il loro sistema GPS, che mi sembra si chiami Deiyu, una cosa del genere, ecco, potentissimo. E guardate che sono stati sviluppati questi sistemi, che tra l'altro sono difficilmente mascherabili, perché una delle cose che stanno facendo e sta venendo fuori da queste guerre, purtroppo l'Ucraina ci insegna, è il mascheramento del segnale GPS per i controlli di guida, no? dei missili, dei droni e così via. Ecco, pensate quanto sono rimasti indietro gli Stati Uniti, ma anche sul fatto che stanno finendo i missili da tirare. Quindi è un po' guardate, io ci sorrido per la cosa grottesca che è questa, no? Noi ci siamo sempre fidati di questo gigante americano, dello zio Tom, dello zio americano che poi a un certo punto ci mandava l'eredità perché là chissà, no? Quante volte l'avete detto, ma arriva l'eredità dello zio americano, però non è più così. E come sta cambiando qui in Europa, cambia anche purtroppo, e dico purtroppo, nei paesi islamici e nei paesi arabi, che si sono sempre fatti difendere proprio
proprio in virtù della minaccia che l'Iran rappresenta, ma l'Iran che ha dimostrato di essere no quell'esercito così che in tre giorni lo spazi via, no? Ecco, no, in realtà ha dimostrato di avere tecnologia sicuramente proveniente dalla Russia e dalla Cina, ma che è all'avanguardia e quindi non è così facile. Quindi Trump si trova immischiato in questa cosa da cui deve per forza riuscire fuori. E la cosa grottesca è che anche ieri nella dichiarazione di Trump finirà presto, arriveremo presto a un accordo perché l'Iran non può più continuare così, e dall'altra parte l'Iran che lo prendono in giro. Attenzione a prendere un giro uno che comunque c'ha il pulsante rosso, ricordiamocelo sempre, insomma, no? Però questa è un po' la storia che vi racconto di questo, della nascita di questo patto per la NATO islamica, come viene raccontata a pagina 4 della Nazione. E l'altra cosa, a pagina 5 viene messo invece il mistero di Mohibat Khamenei, il figlio di Khamenei, che è grave, potrebbe morire presto, che nessuno ha mai visto. Pare che sia stato rimasto ferito e sfigurato addirittura in quel bombardamento dove morì suo padre, e però nessuno l'ha mai visto, nessuno l'ha mai sentito, e pare che sia veramente in condizioni critiche, e quindi poi ci sarà un vuoto quasi di potere, mi viene da dire, in questo senso. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi continueremo, parleremo di contest line, i duellanti. Ma perché duellano? Beh, insomma, entrambi vogliono le primarie, però insomma vedremo un po'. A tra poco.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E continuiamo, parlavamo del Conte-Sline, pagina 6 e 7 della Nazione, c'è la pagina politica, no? Dice le scelte partiti nodi dell'opposizione, si parla sempre della Nazione. Non ho la versione cartacea perché vi rendete conto che l'edicola ad Arezzo ce ne sono poche, perché ne sono chiuse quasi tutte e poi ce ne sono anche giustamente in ferie, quindi purtroppo ci affideremo all'online, diremmo qualche altro. Conte-Sline duellanti, entrambi vogliono le primarie, Meloni preferisce la leader Dem, la segretaria del PD è convinta di poter vincere la sfida con il pentastellato, tra le possibili sorprese anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli. Che dire? Che secondo me Ellie in questo momento non ha capito bene, secondo me, che razza di personaggio. Non è politico Conte, perché Conte è diventato una persona che è stata chiamata, non ha fatto carriera politica, parliamoci, è presidente del Movimento 5 Stelle, quindi per carità, tutto di rispetto, ma non ha fatto una carriera politica. Anche la Sline, tra virgolette, ma in realtà l'ha fatta, poi aveva smesso, poi per rientrare nel Partito Democratico per essere eletta segretario, 7 giorni prima aver fatto la tessera, ricordate, no? Per essere eletta poi segretario, quindi però è già più politica. Probabilmente Sline si fa consigliare male, l'ho sempre detto, cioè perché su tante cose in effetti dice le cose fuori tempo, sulle rinnovabili, anche sull'Europa, se volete, cioè, quindi sta creando un po' di guazzabuglio secondo me all'interno della coalizione, e Conte se ne approfitta. Ora non voglio andare a citare quello che è successo in commissione Covid con Conte, che ha presentato un documento allucinante che poi era fuori tempo, fuori tutto, cioè addirittura se ne è esordito col fatto che non erano presenti i membri del governo in un'altra edizione, che dove è previsto che non ci siano, no? Infatti è rimasto lì a faccia un po' basita, come dire, ma Presidente Conte, ma non le sai queste cose, insomma, c'è un detto latino per identificare quella condizione, che non ripeto perché non la so, però insomma Conte almeno ci prova così in qualche modo, no? E le fate tutte. Io a più riprese, se ricordate, sempre questo grande attaccamento al campo largo che comunque Ellie Sline ha, e lui che sempre qualche volta dice aspettiamo un attimo, facciamo un distinguo, chissà, insomma. Effettivamente però quello che chiedono molti, ma al di là dell'aspetto, chi sarà poi il rappresentante, ma vogliamo mettere in campo un programma? Cioè qualcuno dice ma di cosa state parlando? Perché sempre dire no sbagliato, poi quando dice Conti sbagliato sui conti, scusate, ma i debiti che ha lasciato il governo Conte ancora ce li stiamo pagando, li pagheremo per anni, quindi al di là di questo, ma un programma per poter dire che il campo largo ha un programma e non sta qui a dire sempre a fare le barricate, perché anche grandi commentatori, non certo io perché non sono nessuno, però dicono per esempio Padellaro, no? È un grande commentatore, glielo riconoscerete, questo grande giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, insomma ecco, lui dice ma insomma barricate, ma un programma lo volete mettere giù oppure ce lo dobbiamo inventare? Cioè di cosa stiamo parlando? Inutile parlare del leader se non parlate nemmeno di che cosa di programma a sto campo largo, perché se no onestamente la cosa rimane qui. Quindi vi ho citato la fonte, l'ha detto al Mulai Festival, quindi eravamo presenti, scusate la voce, ma e quindi ecco, vedremo un po' l'analisi di Vespa. Ora in questo momento ci interessa relativamente perché parla del leader del campo largo, spunta l'incognita Salis. Sì, la Salis con le aree rinfrescanti, che non esiste una a Genova, vero Salis? Cioè, ma come andiamo? Un sindaco che dice agli anziani chiudetevi in casa, andate nelle aree rinfrescanti, e non ci sono, insomma, da quello che si legge ovviamente, poi la sindaca sicuramente se ha detto così avrà le sue buone ragioni, però a volte anche qui sembra che si vada per i spot. E un altro spot è quello che fa Salvini, che torna da Ruggero e dice non lo lasciamo solo, perché vedete che adesso l'onda mediatica si è praticamente spenta intorno al caso di questo gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori all'esterno della propria gioielleria dopo l'ennesima rapina. Beh, di cosa parliamo? Andando avanti, l'anticiclone africano, si parla del caldo. Eh beh sì, il caldo, pagina 7, scusate, 8 e 9 della Nazione, caldo, allerta due facce, weekend da bollino rosso e nero, quindi addirittura attesi temporali violenti al nord. In ogni caso, vedete, ci dobbiamo sempre spaventare. Onestamente, io con queste previsioni meteo, che è vero che il meteo è sempre più, diciamo, abbastanza violento, sì, usiamo questo termine qui, insomma, i temporali sono temporali, bombe d'acqua come vengono chiamate, grandi quantità di acqua che cadono, è vero tutto quello che volete, però molto spesso se ne fa un terrorismo psicologico di queste cose, che veramente, come la giriamo male. Da una parte c'è il bollino rosso per il caldo, rosso e nero, e dall'altra tesi temporali violenti al nord. Quindi, beh, è questo il cambiamento climatico? È questo quello che ci aspetta, un po', diciamo, quello che ci aspetta al futuro? Sempre peggio. Sicuramente il clima da una volta si chiamava il clima, qui mi sembra moderato, una cosa del genere, no? Adesso è diventato tropicale quasi, grande caldo, grande botte d'acqua. Insomma, beh, il climatologo, una cosa è vera: se l'acqua del mare è stata misurata con delle temperature molto alte, insomma, e qui dice il climatologo, il mare ribolle, vapore, acqua o benzina per le nubi, si parla del professor Fazzini, se arriva qualche spiffro di aria fredda rischiamo tempeste ed deviazioni. Perché? Perché il grande attrito e il grande contrasto tra parti aria più fresca e aria più calda scatena reazioni violente. Questo è il periodo dell'anno, e questo vi ricordate anche lo scorso anno, quando nella nostra Toscana caddero ben 16.000 fulmini.

0: la giornata con Radio Fly.
1: E allora andiamo a terminare un po', perché poi vogliamo riascoltare questa mattina, siamo in periodo festivo delle feste, cioè il periodo di agosto è sempre così, no? Ci piace riascoltare anche quello che è stato fatto nel corso degli anni, quindi nell'anno e negli anni, quindi programmi anche che ci ricordano come eravamo, mi viene da dire. E un ricordo lo voglio fare su Guccini, che è scomparso in questi giorni. Il maestrone ha disseminato la sua opera di riferimenti ai fatti della sua vita. Oggi il funerale è in forma strettamente privata nella sua pavana, e c'è due belle pagine, un bel servizio a pagina 10 e 11 della Nazione. Il chitarrista Flaco Biandini mi ha lasciato tutto, i suoi brani, i libri di testo. Insomma, un grande cantautore, devo dire che, guardate, cantautore di sinistra, lo sappiamo tutti, aveva qualcosa da dire al PD di oggi, lo trovate in giro, però paradossalmente piaceva anche a tante persone di destra, cioè, perché è sempre stato nel suo modo che raccontava la storia, raccontava tante cose, tanti temi, ovviamente visti dalla parte sinistra, ma è sempre rimasto la persona che raccontava quello che in cui credeva attraverso la musica, ma non è andato oltre, non è che si è messo a fare politico, fare come fanno tanti, che basta che facciano un brano poi diventano, vogliono andare a Montecitorio, viene a dire, no, è sempre rimasto un maestrone, appunto come viene indicato qui, quindi una grande persona che è piaciuta e piace anche alla stessa sinistra, alla stessa destra. Tutta Italia saluta il maestrone, il rito collettivo che riempie il cuore. E questo è un po' il ricordo di Guccini, e proprio per questo, se siete d'accordo, vorrei dare quasi un tributo proprio vediamo un po' se troviamo un brano di Guccini, perché insomma, beh, ci sta, dai, stamani, e io penso che potremmo ascoltarci questo brano di Guccini, L'Avvelenata.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Andiamo a leggere un po' che cosa ci dice a pagina 15 La Nazione, dove parla di allarme e sicurezza. Inneggiava alla Jihad, preso 16enne di Como e accusato di terrorismo, cercava istruzioni sul web per costruire un indirno in casa, fermato in vacanza a Grosseto. Il suo saluto alla chat è Hitler. Beh, insomma, uno della Jihad che dice Hitler, mi sembra che insomma, beh, insomma, 16 anni poi, no? Pensate, ormai i neuroni, anche questo ragazzo, dove sono andati a finire, ma non sicuramente anche complici tutta una serie di meccanismi, tra cui il web, che aiuta in questo senso a decelebrare la gente, ma questo ormai l'abbiamo capito in alcuni contesti, no? 16 anni, beh, insomma, te la saresti cavata anche in Francia, dove sapete è entrato in vigore il divieto di utilizzo dei social da parte dei 15 anni, insomma, fino a 15 anni non le possono usare. Pestato a morte a Cervia, fermato il branco, il più giovane da 19 anni, il massacro del 53enne ripreso dalle dashcam di un camion, 4 in manette, giallo sul movente. Che dire, Nicola Musiani, un 53enne, ucciso di botte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia. Qui c'è sono praticamente 4 giovani dai 19 ai 23 anni che sono, appunto, dice, sono le 4, stavolta la malforte al minorenne, sono 4 amici tra 19 e 23 anni, ecco questo qua. Sostanzialmente c'è chi lo attaccano e lo massacrano di botte, tant'è che dopo muore. Che cosa dice? Coinvolta anche un minorenne, vittime e aggressori non si conoscevano, l'uomo preso di mira viveva in un camper vicino a una discoteca. Beh, mi sembra di ricordare, se vado a leggere velocemente l'articolo, insomma, questo tossico, insomma, io ero un ragazzo, questo 53enne che ovviamente viveva probabilmente un po' ai margini, una cosa un po' diversa. Vi ricordate il senza tetto che viveva là in una roulotte nell'area sud di Arezzo, insomma, che fu presa, gli fu spaccato i vetri, l'unica, anche era d'inverno tra l'altro, poveretto, e viveva lì da anni, insomma, fu anche attaccato a sassate, ecco, mi sembra di ricordare quella vicenda lì, che comunque poi addirittura quelli che lo fecero si scusarono, quindi un segno di, così, di redenzione tardiva, ma addirittura gli mandarono anche dei soldi. Vabbè, dermatologia, una su due resta fuori, nuovo piano per il controllo dei nei. E poi la pastora coraggiosa, ho preso a bastonate i lupi per salvare le mie pecore. Chissà che non ti denuncino, cara pastora coraggiosa. Lunigiana, racconto di Cinzia, attacchi continui, noi allevatori esasperati. Cinzia Angiolini con uno dei suoi animali. Pensate voi, ora, se hai detto che hai fatto così, chissà, insomma, si scatenano le associazioni per in difesa dei lupi bastonati. Beh, lo dico con ironia, perché a volte si fa della demagogia su questo tema. Il problema esiste, sapete che a Soci c'è un paese, lassù nel Casentino, un paese che ormai i gatti sono spariti completamente. Siccome i gatti sono un animale domestico che sta tra le famiglie, insomma è anche molto molto particolare, così come anche l'attacco a dei bimbi che è successo in settimana e non nella nostra Toscana, ovviamente, cioè non nella nostra provincia, quindi qualcosa che va risolto c'è. In questo caso, questa pastora che ha avuto il coraggio di prendere la bastonata ai lupi, chissà, insomma, con la speranza che vi ho detto, che venga capita, che vuol difendere le proprie pecore. Ma poi in questi casi perché non ci si mette mai dalle parti delle pecore? Ricordate la strage che i lupi fecero al parco di Lignano? Quanti animali diciamo così uccisero? Beh, insomma, anche lì bisognerebbe capire, no? Un attimino, è una cosa, giustamente è un predatore, la colpa non è mai del lupo, questo è ovvio che non è mai del lupo, magari essendocene tanti o comunque non controllati, probabilmente qualche problemino sta venendo fuori. Va bene, allora un brano velocissimamente, poi veniamo su Arezzo e dopodiché ci saluteremo verso le 11 di questo sabato 8 agosto 2026, sabato da bollino nero, come dicevano per il traffico, attenzione, non solo bollino rosso e nero per la temperatura, ma anche per il traffico, perché è sicuramente anche oggi uno dei grandi appuntamenti per spostarsi verso le vacanze. Attenzione alla guida.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatta ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
5: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: .10:51, eccoci qua e andiamo a vedere la nazione di Arezzo. Peste suina, le paure degli allevatori, il virus rischia di arrivare anche in provincia. Polezzi, Porco Brado, mancano azioni di contenimento. E poi il tesoro di San Donato, e andiamo a leggere all'interno. Però la pagina 2 troviamo le strade del commercio, l'intervista al direttore Marino nel contrattacco, la mia gestione, consenso unanime e trasparenza. Il direttore Confcommercio Toscana, confermato per 5 anni alla guida dell'associazione di Arezzo Firenze. A regionale nessuno finora ha mai contestato i bilanci, i fatti sono diversi dalle ricostruzioni. C'è Federico D'Ascoli che ci porta in questa cosa. Io, andando in giro, ho trovato però un articolo sul Tirreno a pagina 4. Dove, e qui la cosa ce la racconta un po' diversamente. Marinoni fuori da Confcommercio, dimissioni in cambio di 240.000 euro. In estremis si fa poi blindare su Firenze, Arezzo, stipendi da 25.000 euro al mese e quell'orologio il regalo. Beh, questo è un articolo, vediamo chi è. Cristiano Marcacelle, mi sembra di leggerlo così, che parla di una cosa un po' diversa, insomma, la relazione in tutta fretta 3 anni prima della scadenza. Beh, insomma, c'è un che Marinoni, direttore Franco, che c'è un caso Roosevelt anche qui in Confcommercio. Beh, non lo so, insomma, questo però è andato a trovare la pagina 4 del Tirreno, trovate questo articolo che stride con quello che troviamo qui nella Nazione, però evidentemente sono due linee di pensiero differenti, raccontano fatti differenti, non lo so, o forse un'interpretazione diversa. Andiamo a vedere Sugar, rinnova il progetto di Castica, rilancio su Silos per moda e cultura. Angiolini, fresco di inserimento sulla sua boutique tra le prime 60 del mondo, moltiplica iniziative in città, l'ex deposito pescaiola diventerà un motore di eventi, rispolvera il brand dell'arte contemporanea. Caro Beppe Angiolini, quando ti volevano candidare a sindaco, te lo ricordi, insomma, no? Sei stata una meteora che ha scosso la politica lì, poi hai detto no, guardate, non ne facciamo di niente. E vabbè, è che sicuramente sei bravo come imprenditore e è giusto che tu rimanga così, forse, chissà se eri anche sindaco, non lo so, però insomma, questa è la storia. Sulla tavola l'ombra della peste suina e allarme rosso per gli allevamenti, nessun caso ma due vallate sono le casseforti della specialità, settore in pericolo, cinghiali da contenere. Dice, finora chi è che parla? Vediamo un po'. Lucia Bigozzi ci fa questo bell'articolo, lo leggo male perché è online, come vi ho spiegato, e quindi lo leggo abbastanza male. Finora non ho visto una risposta efficace al problema da parte delle istituzioni, molte riunioni e molte parole ma pochi fatti. Ma chi è che parla qua? Vediamo se lo troviamo, perché è giusto citare sempre la fonte. Angelo Polezzi, il patron di Porco Brado, il brand del panino che ha fatto il bis sul podio d'Europa. Ecco, giustamente i maiali non è che ti vogliono tanto bene a te perché ci fai i panini, però giustamente dal punto di vista tuo lo possiamo capire. Mercato auto a due facce, cala l'usato, sale il 9, la fotografia scattata dall'ultimo bollettino autotrend curato da ACI. A luglio le rottamazioni di veicoli in provincia sono letteralmente volate, quindi chissà, mi piacerebbe sapere quanto sono aumentate le vendite delle auto elettriche, sarei curioso di sapere questo. Migliaia al prato per i fuochi, l'appello del vescovo, occhi aperti sui giovani, sui fragili del mondo, l'esortazione di Migliavacca rivolta anche alle istituzioni per il sostegno dei più deboli, nell'omelia richiama la malattia, lo sguardo del carcere, il ruolo delle parrocchie. Non so, vi sono piaciuti i nuovi fuochi, mi viene da dire, del nuovo sindaco Marcello Comanducci? Sapete che lui in un video aveva detto, guardate che abbiamo cambiato la ditta che faceva questi giochi pirotecnici, dovrebbero essere anche più lunghi, infatti sono durati una ventina di minuti. C'erano delle figure veramente belle, c'erano delle cosine che non avevo mai visto. Tra l'altro qualcuno ha fatto caso anche al famoso smile, la faccina che si vede a più di 2 o 3 volte, insomma, io l'ho dovuto guardare sul video, vi dico la verità. E che cosa dire di questa serata? Noi abbiamo ricevuto, lo potete trovare sul nostro portale Facebook, abbiamo ricevuto un video che ci ha fatto riflettere, l'abbiamo postato, ma senza nessuna, senza voler nessun, diciamo, agitare le acque o meno. Il tema dei botti e il tema degli animali. Perché vi dico questo? Perché sapete, tutti gli anni c'è sempre questa polemica, no? Ma non tanto per i fuochi di San Donato, perché non se ne sente traccia, tant'è che io una volta all'ex sindaco Ghinelli dissi: visto che hai fatto la determina, come si chiama quella del sindaco, insomma l'ordinanza di no fuochi durante l'ultimo dell'anno, allora falla anche durante i fuochi di San Donato. E lui non mi rispose, insomma, no, perché San Donato non si tocca, vabbè. Ma a parte quello, il tema degli animali che si possono spaventare, che hanno un udito molto fine, quindi tutte le cose che insomma sappiamo. Beh, ci è arrivato un video di un signore che era al parcheggio Petri proprio mentre stavano, c'erano i fuochi l'altra sera, e ha ripreso insomma delle due persone che tenevano al guinzaglio un cane che latrava tantissimo. Ora non si sa se per divertimento, perché gli piaceva i fuochi, o perché era spaventato, io questo non sono in grado di dirlo. Il video è su nostro portale Facebook, però la domanda me la faccio, insomma, l'amore per il proprio animale, per carità, ma proprio portarlo lì sotto al prato, cioè vuoi dire, eri vicino a fuochi, insomma, quei tonfi all'udito di un animale, cioè si dice sempre di stare attenti e poi me lo porti sotto il campo dove fanno i botti. Sicuramente sarà una scelta consapevole, non lo so, io forse si sarà divertito il cane, però se guardate il video e soprattutto se ascoltate i latrati del cane, io, se li riconoscete voi, non sono in grado di giudicare. Però noi l'abbiamo pubblicato nel nostro portale Facebook, e posso per dire ce l'ha mandato il nostro ascoltatore, perché non farlo? Un brano.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: E noi l'accendiamo, siamo in chiusura, sono le 11 e quindi andiamo a vedere velocemente cosa troviamo dalla provincia, vediamo se ci sono altre notizie che ci va di raccontarvi questa mattina, in questo sabato 8 agosto, un sabato caldo, insomma lo sappiamo, siamo ad agosto. Andiamo a vedere dalla provincia, Potere Rota torna alla ribalta, cattivi odori dalla discarica, e poi una notizia, auto va a fuoco, brucia anche il bosco che viene da Bucine, quindi attenzione, mi raccomando, quando si va nei boschi anche a queste cose. Vicenda punto nascita, ricordate, no? Il fatto di voler togliere dalla gruccia il punto nascita, che assai, salviamo la gruccia collaborando con il San Donato. Il sindaco di Montevarchi si sta impegnando da tempo per il reparto dell'ospedale, i docenti stanno già lavorando insieme, ora è il momento di fare un team unico. Beh, qui la vicenda ve la ricordate, non solo Silvia Cassai se ne è occupata e soprattutto prende posizione, ma anche l'omologa di San Giovanni Valdarno, quindi diciamo che si è sempre occupata anche di questo tema che secondo me è bipartisan. E questa vicenda che insomma parte da un'indagine per valutare se ci fossero state delle nascite congrue per poter tenere aperto il reparto. Il ministero, diciamo così, attendeva una risposta che non arrivò mai, e si disse sì, ma tanto da lì ad Arezzo un 20-25 minuti ci si arriva, in realtà insomma è una cosa diversa, pensate, insomma dovevi andare a partorire chi sta nel Valdarno o alla Gruccia o venire qua ad Arezzo, beh insomma speriamo che l'autostrada non sia bloccata, mi viene da dire, no vabbè, a parte questo insomma ci fu questa problematica, e allora il ministero decise, beh chiudiamolo, da lì levata di scudi, qualcuno sbagliò però all'epoca, parliamoci chiaro, perché qualcuno non rispose, mi ricordo anche che c'è andato l'assessore Boni lì a vedere, a prendere parte, ma insomma l'errore è stato fatto, no? L'ha fatto all'interno dell'ASN, non l'hanno fatto altri, e comunque ridicevo, Valentina Vadi, il sindaco di San Giovanni, insieme anche alla Chiassai e non solo, gli altri sindaci hanno sicuramente perorato questa causa, vedremo un po'. Il miglior gin prodotto a Cortona, lì il premio conquistato a Londra, pensate, la giuria del World Gin Awards lo ha premiato con la medaglia d'oro, un riconoscimento internazionale. Dietro il successo ci sono Simone Rossi e Luca Tiezzi, che noi salutiamo, designer di provvizione e distillatori per passione, mi sembrano un po' i moonshiner americani, ve li ricordate, no? Vabbè, quelli li distillano nei boschi, lasciamo perdere, quella è un'altra cosa, non so se avete mai visto quella serie TV Moonshiner, no? Era veramente incredibile. False multe, attenzione, arrivano sui cellulari, la truffa con i messaggi, il comune non rispondete, da Sansepolcro stanno circolando in questi giorni SMS fraudolenti relativi a presunte infrazioni stradali. Il sindaco, la pulizia municipale, non invia comunicati di questo tipo, non aprite il link. Poi si parla di Tovaglia Cradi e a Quadri, che è già sold out, la scena con spettacolo è servita. Scout travolto da auto pirata, la famiglia ha fatto denuncia, il vescovo va a fargli visita, i genitori il giorno dopo l'operazione del figlio hanno esposto alle forze dell'ordine l'accaduto, viene da Bibbiena questa cosa. Va bene, allora noi ci fermiamo qui, vi salutiamo, passate un buon sabato, mi raccomando, siete in viaggio, se andate in viaggio per le località turistiche o state rientrando, non lo so, insomma fate piano, fate attenzione e bevete tanta acqua. Come dire, passate il sabato che volete voi, l'importante è che vi faccia stare bene. Ciao da tutti noi di Radio Fly, appuntamento a domani mattina con la consueta rubrica dell'informazione. Ciao ciao.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Domenico e i Ciriaco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 agosto Bruno Lauzi, il produttore Dino De Laurentiis, Dustin Hoffman, la scrittrice Isabella Allende e Giorgio Albertazzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado del Leone, hai una vita che promette più di una storia d'amore. Ci saranno piccole noie con collaboratori o datori di lavoro a causa della tua intolleranza. Poiché hai una natura aperta e leale, puoi facilmente superare i contrattempi. Non perdere però la pazienza, non essere testardo, usa più spesso il raziocinio di cui sei ben provvisto. Tutto andrà meglio anche nel rapporto a due. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, la giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la luna in gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. In vista una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare, potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali. Sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene più giovane e agile la mente, si sa. Gemelli, sabato che mette in luce la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza sono al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare. L'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, non chiudiamoci in casa, è il momento giusto per allargare gli orizzonti. Leone, sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche e gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggiore spazio anche all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansioni movimentano l'attività, ma la fretta nell'agire è un'insidia da evitare. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia, rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni però penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in trigono suggerisce di dedicare il tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e curiosità. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che ancora non funziona. Pesci, se ci sono persone che ci stanno vicine ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci le porte. Seguiamole, ma con un occhio all'impegno che potrebbe richiedere. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. Voltaire.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa terza serata del Mulet Festival. Faccio un rapido riepilogo per dove siamo arrivati. Abbiamo iniziato con la presentazione del 15 di luglio ad Anghiari. Il Mulet infatti è un progetto che è anche itinerante nella provincia di Arezzo, con Carmelo Schininà, che è un noto volto del giornalismo di La Sette. Poi qui nella terra, nella splendida cornice in cui ci troviamo stasera, abbiamo avuto il primo giorno, lunedì, Gianni Riotta e Luca Sofri, sempre in questa doppia formula che abbiamo, le delle 19 e delle 21. Martedì, quindi ieri, Antonio Padellaro e la sera una collega di Angelo di stasera, Ben Pastor. E oggi pomeriggio Barbara Fabbroni, e stasera ringraziamo Angelo Rossi di essere qui con noi. Per chi volesse, il libro chiaramente è in vendita. Angelo è così gentile, insomma, da fare firma copie speciali e quant'altro, ovviamente alla fine. E concluderemo questa serie di serate assolutamente piacevoli domani sera. Alle 19 abbiamo un altro giallista, per chi gli piacesse il genere siete invitati, perché è veramente molto bravo. Si chiama Carlo Calabrò, il suo libro è Cemento e Sangue, edito da Marsilio. È un libro che è tradotto in più di 10 paesi del mondo, recensito dal New York Times, quindi insomma un grande autore internazionale del genere thriller che viene a trovarci, ambientato tra l'altro in Amazzonia, per cui ci porta anche all'interno di dinamiche assolutamente di stringente attualità, come quelle dei cambiamenti climatici, eccetera. La sera invece ci sarà l'evento conclusivo di questa tornata con Tommaso Cerno, che è un popolare volto del giornalismo italiano, già direttore dell'Espresso, oggi al Giornale, e quindi sarà qui domani sera con noi alle 21. E la chiusura effettiva del Moonlight Festival di quest'anno sarà il 31 di luglio a Bibbiena alle 18:30 con il uno dei rappresentanti del collettivo di scrittori Wuming, che editano con Einaudi. Sono considerati anche da egli stesso, insomma, li aveva, diciamo, lanciati gli eredi naturali del romanzo storico di Umberto Eco, per cui insomma concludiamo direi assolutamente in bellezza. Lascio la parola a Valeria Albisi, la direttrice, per un saluto iniziale. Grazie.
1: Salve a tutti. Grazie di essere qui presenti. Siamo al quinto anno, come diceva Gabriele. Per noi è sempre un'emozione grande presentare questo Moonlight Festival, perché ci teniamo tanto. Stasera è un'emozione più grande, perché presentare Angelo Rossi dentro la nostra rassegna veramente mi riempie di gioia, e sono veramente contenta che abbia scelto anche lui, insomma, ecco, di partecipare alla nostra rassegna culturale. Io oltre ad Angelo e a Gabriele, naturalmente devo ringraziare la Fraternità, devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i soggetti che hanno creduto fin dal primo anno nella nostra rassegna culturale, nella nostra manifestazione. È un festival che dura tanti giorni, che vede ospitare qui ad Arezzo in Piazza Grande, che è il nostro salotto in assoluto più bello, credo, veramente tante personalità e tanti autori che rimangono, come immaginerete, insomma, affascinati da questo posto, e credo che ne parleranno bene ovunque. Per la Confesercenti è veramente un'occasione, ecco, di incontro piacevole, di approfondimento, di riflessione, di conoscenza con tante personalità, che veramente è stato in ogni occasione interessantissimo ascoltare e conoscere da vicino. Stasera io lascio subito la parola ad Angelo e a Giuseppe Misuri, che ringrazio, che come vedete appunto è un giornalista amico di Radio Fly, che appunto ci aiuta anche stasera, anche gli anni scorsi, devo dire la verità, c'è sempre stato vicino anche lui dall'inizio, e stasera ci aiuta a presentare il nostro autore, quindi io gli lascio subito il palco. Grazie.
2: Buonasera a tutti, in attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No.
3: Pronto?
2: Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè adesso no, ci puoi fare paura.
3: Non sono pronto.
2: Allora, sono ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti ovviamente, che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore alla in fasce, tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
3: Sono molto emozionati, volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro.
2: Ma dai!
3: Assolutamente incredibile.
2: No, mica vuoi parlare di politica, no?
3: No, ecco, se vuoi, però meglio
2: se
3: di
2: vuoi, no.
3: No, vabbè. il libro è stata una sorpresa incredibile, la prima edizione è andata esaurita. A un mese dall'uscita.
2: Come fanno a esserci lì allora? Quelle?
3: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
2: Ci fanno la cosa sopra. Ci fanno...
3: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so. Però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
2: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
3: Sì, uno l'ha trovato te. l'ho trovato io. No, l'altro, là, sono due.
2: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
3: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina...
2: E tua mamma è qui, la salutiamo.
3: Ciao mamma. che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
2: Ci dai questa notizia?
3: Sì, questa notizia. Non so come recuperarli quelle scritte, sono curioso anch'io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma, la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicato stampa Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni, che mi è sempre interessata tantissimo, su anche testate nazionali, con tantissime recensioni di telefilm, di film e via dicendo. Quindi la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi dopo passare a fare un romanzo come uno che va a fare il jogging, che saltare, passa a fare la maratona.
2: Saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
3: Con la politica non si smette mai.
2: No?
3: No.
2: No.
3: No, non si smette mai, però sono in un hiatus, chiamalo così. Okay, sono in una pausa.
2: In una pausa?
3: In una pausa nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
2: Va bene, allora.
3: Dai, fammi qualche domanda intelligente.
2: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
3: No.
2: Mi hai detto fai una domanda intelligente. No. Va bene. Allora andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, a parte tutto, come ti è nata l'idea di scrivere questo libro, tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo, e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, com'è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
3: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E loro manzato, ovviamente quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e dove era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti, vabbè, riprendo un pochino a scrivere, siamo tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, iniziava a scrivere. E mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passò subito la voglia.
2: Sei uno scrittore abbastanza
3: alterne. E però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire, e l'ho finita. Poi dopo, che è successo? Lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato, perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti, e che ringrazio.
2: Senti che responsabilità, eh?
3: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè... c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, che me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi.
2: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
3: C'è l'editore lì da qualche parte, che si frega le mani.
2: Ti sta ascoltando.
3: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato, e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
2: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso. Quante volte l'hai corretta sta bozza?
3: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali, e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima pagina.
2: Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
3: La difficoltà che ci sa a raccontare un thriller, qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
2: però qualcosa dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione, che ognuno guardi il...
3: Allora devi stare molto attento, perché dal mio punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze, quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
2: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
3: No, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
2: La partenza la devo dire.
3: Certo.
2: Allora, partiamo col colore rosso.
3: C'hai un limite
2: a
3: pagina 50.
2: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
3: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline di Ciglivitella e fa partire tutta l'avventura.
2: Ecco, questa è una prepartenza, un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
3: Sì.
2: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
3: Ce la racconti. No.
2: Non ce la racconti?
3: No. No, perché già un plot twist. Cioè, uno si è letto 40 pagine e poi arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
2: Allora,
3: ti racconto una cosa diversa.
2: Come,
3: allora, ti dico come ti posso rispondere dirti niente. Da politica questa cosa qua. Cioè, io ora dico una cosa e non ho detto niente.
2: Salutiamo l'assessore, che ci ha visto come funziona un politico.
3: Il nostro assessore di riferimento, il Marco Antonio.
2: Guarda che difficile un autore politico, te le gira tutte, guarda. Cioè.
3: Allora, è vero, un thriller esoterico. Dopo, se vuoi, si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro, e mostra le persone 30 anni dopo che non si erano praticamente mai riviste, guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
2: il fatto che la uniti. Possiamo dire quello
3: se vuoi
2: dire.
3: Lo dici te, proviamo senza spoiler, vediamo.
2: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
3: Certo.
2: Gianna, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa, e dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
3: Certo,
2: cioè, insomma, quello che sia, scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
3: Certo.
2: Te l'ho spoilerata poco?
3: No, va bene, mi piace. Ti piace? È una bella trama, la potrei usare.
2: Ecco, la potresti usare. Sì. Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io, vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa. Continuo?
3: Certo.
2: Cioè, dovresti dire te.
3: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine. Va bene, vai avanti.
2: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
3: È vero, bravo.
2: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in una foto.
3: E
2: guarda
3: tutto.
2: Caso, risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989, a te.
3: Perfetto. E senza fare le spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social, perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi, credo, abbastanza. Nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
2: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma qualcosina bisogna dire, perché se no...
3: Certo, no. Dire, di che si parla?
2: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi...

0: nella lettura. Come hai fatto?
1: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo, è così, in molti mi dicono cavolo Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre, correre, mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima, arriva, apri la prima pagina, c'è il morto, no, io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller, dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato, no. Arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020. E nel 2020 scatena tramite i social, e questa è un po' la plot iniziale, scatena un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti proprio, sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me mi piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari, uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo, nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vivendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona, io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della versione che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così, io ti ho lasciato la strada per farlo, quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo leggi. Cioè io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse, e questo mi piace.
0: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
1: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto, l'ho scritta su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io l'ho concluso, ho detto il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso, è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo, e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli, che sono proprio a livello di gioco, che vi potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica, riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero, e vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose e senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
0: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare attraverso questo romanzo una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti, e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra, quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo, l'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
1: Ora mi racconta al finale.
0: No, io ti devo chiedere noi, siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine, mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro, no, ce l'hai messo?
1: Sì, ce l'ho messo.
0: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
1: Ma perché no? Allora, mi sono anche divertito a fare delle battute.
0: Ma perché Enzo 50-200?
1: Perché sì,
0: è una marca, un modello.
1: Te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio,

0: tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di
1: certi. Io ho dato la musica anche,
0: la musica.
1: Led Zeppelin,
0: mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci.
1: Io vado a guardare Perizoma.
0: No, ognuno. Sì, te Perizoma, come hai detto, Perizoma ha detto questo è il mio.
1: Scusa.
0: Zona 5200.
1: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il così il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
0: In che senso? Devo spoilerare? No, che
1: no,
0: devo fare?
1: È difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma.
0: No, parliamo ad esempio del. Allora, te lo faccio io me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica. Cioè, che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
1: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
0: Perfetto.
1: E non me l'ha suggerita nessuno.
0: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba serie. Quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che è assurdo, ha grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore, ad esempio, come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendono di Foucault, ha voglia con thriller esoterico.
1: L'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che prima la gente parlava,
0: esatto,
1: al bar, e oggi
0: è citato anche.
1: Vedi?
0: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, noi lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa, perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo. In realtà è un thriller, cioè gli americani, gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, cioè che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che si inventa delle cose clamorose.
1: Sì,
0: Quello che volevo dire è che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero. Poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è. Allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. In alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va a vedere sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno c'ha il suo nome e cognome.
1: Già, un mago dell'informatica.
0: Un mago,
1: vero?
0: Dell'informatica si chiama esattamente
1: come riesce a capire diverse cosette.
0: Esattamente,
1: diciamo,
0: ma anche
1: perché
0: la parte esoterica è vera, cioè nel senso, una misura in cui non è che ti racconto le cose.
1: Però Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che d'esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche.
0: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario. Cioè, anche tra loro c'è un equilibrio, tra i personaggi c'è un equilibrio, c'è chi lo vede, chi è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una. È il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze, ma di tantissime incertezze, ok? non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi, no, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è secondo me con Twin Peaks, non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks. David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper, per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
1: scritto,
0: io
1: c'è Laura Palmer, pensavo che tu ce l'avessi scritto.
0: Certo che c'è scritto, c'è scritto, c'è citato.
1: Sai anche chi l'ha uccisa Laura Palmer?
0: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. Il babbo.
1: Ma no, si spoglia. Presidente, si spoglia.
0: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Okay, fa delle cose assurde. E a me mi piace, è sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
1: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompisce, cioè dici ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
0: Sì.
1: Quello che gira sullo sgabello.
0: Non me lo puoi. Allora, ma come è a pagina 370? Come cavolo fai a parlare di una cosa
1: perché,
0: che a pagina 370?
1: Ma te hai fatto? Non cioè, me lo puoi. Che ci porti lì?
0: Non ascoltatelo. È un disastro.
1: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
0: Ma non gli puoi raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa stai facendo?
1: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
0: Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks.
1: Ma che
0: voglio che dicessi questo? Ma che gli importa loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
1: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti nel questo romanzo.
0: Lui
1: cambia repentinamente anche, cioè, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma. È così il tuo.
0: Si voleva dire che si chiamano plot twist questi qui. È pieno di plot twist e sono
1: appunto, no.
0: Mi fa piacere che ti è piaciuto perché vuol dire che ci sono riuscito.
1: Ora,
0: voglio dire,
1: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto perché l'ho detta a te, quindi.
0: No, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice perché veramente la cosa. Non lo dire.
1: No, ci mancherebbe. Senti, il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa poi, questa rosa d'ombra? Non era, perché c'era argento, com'era?
0: Questo no, la rosa d'ombra dire. È il nome della setta,
1: ma
0: perché
1: spilla,
0: di questo si è capito che era
1: la spilla, lo vediamo, tu c'hai una rosa lì, ora se no proprio
0: la rosa
1: sei vestito di bianco, guarda,
0: io sono vestito,
1: ti manca il nero, ti
0: come
1: manca.
0: Il cattivo del mio romanzo.
1: Il nome lo possiamo dire?
0: Lucien si chiama.
1: De Foix.
0: De la Foix, sì.
1: Francese era?
0: Francese, sì.
1: Hai visto? Ci hai messo anche i francesi.
0: Sì, che non lo capisco, ci sono stato ore per cercare sto nome, che è francese, però non lo so. Quindi. Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che lo vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
1: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
0: Sì, mi hanno fatto diventare scrittore.
1: Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
0: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo che avevo detto.
1: Ce la puoi spoilerare quella?
0: Io siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una razza.
1: Ce l'hai messa nel libro, eh?
0: Sì, mi sento una razza in via d'estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia. E allora ho detto: il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti, La Rosa d'Ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione
1: tutto
0: cartacea,
1: ricordatevelo.
0: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo: ma io leggo male, eccetera, io c'ho Kindle. Mi frega un cacchio se c'è Kindle. Io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
1: La critica più dura, che ti sei perso.
0: Ah, sì.
1: Ecco, secondo me il tuo libro uguale.
0: A tutti loro li ho fatto avere, quindi quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatto avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con... La presente le maestrine alle elementari con la con la penna rossa, ecco, era pieno, ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
1: Ma era ortografica 300... la correzione oppure
0: entrambi? L'ortografia concetto. È un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa... Per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali. Tipo, tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh! E ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti. Quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io... È come un errore quando ce l'hai davanti, continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto. Quindi non puoi, non ti riesci. Io per dire, lì c'è Sergio e Cristina, laggiù, che m'hanno, sono anche loro in questo gruppo di 12, grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto, guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo
1: ecco,
0: io.
1: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
0: No, la trama è quella. È cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti. Mancano delle congiunzioni tra A e B, ci devi mettere qualcosa nel mezzo, cioè cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella, nessuno mi ha detto niente, anzi ho avuto un editore che mi ha detto bello il libro te lo pubblico.
1: Già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
0: accidenti
1: prima parte,
0: guarda, ha fatto via, più soldi insomma. Di me sicuramente.
1: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda, a chi lo dedichi sto libro? Per curiosità.
0: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te. Perché
1: sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
0: prima di quello che ha scritto te.
1: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu mi dici c'è scritto alla sopra. Mia famiglia no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase
0: e la dedica è quella, sì.
1: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie,
0: certo,
1: le mie
0: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me non sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
1: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
0: Insomma, che uno stinco di santo.
1: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
0: Sì, sì.
1: Che esperienza
0: sì.
1: È questa?
0: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della Regione, quindi saranno per sempre. Una cosa fantastica.
1: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
0: Non cambiare il discorso.
1: E come che non lo vuole dire, no?
0: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarli poi nella sala degli affreschi della Regione Toscana, che se qualcuno... Non so se ci siete mai stati nella sala degli affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, però insomma, è una cosa eccezionale. E è stata un'opportunità enorme, c'era anche la RAI, voglio dire, ci hanno fatto il mio primo servizio sulla Rai. Sono
1: ora capisco il codice ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
0: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler, ma vicino a Lucifero, cioè nella parte c'è bassa proprio dell'inferno, sì.
1: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
0: se c'è qualcuno domanda, mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quello ha fatto lui finora, che sono stati.
1: Grazie, come gentile.
0: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
1: si vede la sua, il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
0: No, è molto più bravo di me.
1: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
0: Eh beh, sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa: che cos'è questo troiaio? Cioè
1: era arriva a vedere la nuova stazione. Era il 2020, quindi fatemi voi.
0: Era il 2020, arriva lì, dice: cos'è questo troiaio? Perché c'è questa cassa la morto che hanno fatto. La stazione è quello,
1: questa sì. L'ha incolta qualcuno,
0: sì,
1: dai,
0: qualcuno questa sì, cosa qui. Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono: smettere di buticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
1: Oh, hai ragione, c'è Alò,
0: sì, lui mi diceva: non hai messo Alò, hai scritto lui, invece hai scritto due volte Alò.
1: In un libro così, due volte no, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora, Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande, se c'è qualcuno. Oh, non se abbiamo no, spoilerato. Io... Cioè, lui mi ha minacciato per spoilerare, voi non lo sapete, ma...
2: Niente domande, perché tanto ti rispondo.
0: No, rispondo.
1: No, c'è da dire che, posso dirti sinceramente, sì, e lo dico con tutta tranquillità, io... Non conosco, cioè, questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito. Guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema, poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa. E la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo
0: ma
1: dire...
0: Ma me l'hai già detta. Oh, allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui. Ok, è la funzione, ha fatto quello che voleva veramente. Io, che volevo io, non quello che volevi te.
1: E allora, insomma, va bene. Ti ringrazio. Le domande.
0: Vai, prego.
3: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo, i locali della città.
0: Allora,
3: ne hai messi una miriade.
0: Sono
3: e quindi
0: 28 da locali arezzini. C'è 28 sono, l'ho contato.
3: No, veramente.
0: Ma locali veri, nel senso sì, nome, cognome, indirizzo,
3: no, certo,
0: tutto.
3: Certo.
0: C'è anche il mio barbiere.
3: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
1: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè qualche soldino, ma mi sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Tanto non risponde.
0: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
1: Grazie,
0: anche se l'ho esaurito, è lì e vi posso autografare. Se le portate a casa è lo stesso, ve lo autografo.
1: Comunque, quando intervistavo da politico eri così uguale. Le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. L'Iran critica intanto l'accordo di difesa congiunta siglato tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Riyadh sappia che un accordo di carta e che non garantirà la loro sicurezza. Indiscrezioni stampa scuotono intanto il regime della Repubblica Islamica. La guida suprema Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto USA-Israele del febbraio scorso che causò la morte di suo padre Ali, precedente guida suprema. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento, e da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: E allora eccoci qua, buon sabato a tutti, sabato primo di agosto, quest'agosto così caldo, e noi siamo qui in questa cabina rinfrescata di Radio Fly con chi sono, ma chiaramente sono con i due condottieri che vi portano nel mondo dei pagli, delle giostre, delle quintane, anche della giostra del Saracino qualche volta, e qualche volta tirano fuori anche delle cose che insomma anche basta. Buongiorno, come state?
1: Buongiorno, buongiorno,
0: come
1: buongiorno.
0: Vi sentite?
1: Bene, Michael, qui bene, fuori un po'
0: ecco,
1: meno.
0: Senti, ma il Buratto non ti ha chiamato a sto
2: oggi
0: giro?
2: No.
1: No, infatti non so al telefono. No. Dopo comunque vi dirò.
0: No, perché
2: tra l'altro parte? Non ha chiamato il Buratto, però oggi c'è una novità.
0: Come?
2: Io non so.
1: No, lo sai.
2: Barattolo di miele. No, non so se è per me, no, ma non credo, perché è taccagno.
1: No,
2: tirchio,
1: no, come no, me lo no, no, io. Ah, io.
0: No, vabbè.
1: Io sono taccagno.
0: Vabbè, diciamo che oggi abbiamo uno sponsor. Vai,
1: sì,
0: diciamo che,
1: allora, ecco. No, c'è da fare. Innanzi, no, perché è tutto collegato.
0: È tutto collegato.
1: C'è da fare una precisazione sulla puntata dell'altra volta, sulla misurazione del 5.
0: No,
1: sì, sì, non è sbagliato niente.
2: Dopo noi
1: non è sbagliato niente. Non c'è niente. Sì. Si è controllato delle piccole cose. E comunque la precisazione è che nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata in nessun articolo per quanto riguarda la misurazione del 5 l'area della superficie, ma è solo menzionato il fatto che il tiro ricostruito sia tangente o secante al cerchio bianco da 2 centimetri. Ora c'è una ragione perché non è menzionata l'area della superficie, e qui parte il tecnoquiz.
0: Mica mi smonti Luca Bizzarri.
1: Non viene menzionata l'area della superficie, ma viene che viene scritto solo, c'è scritto solo che il tiro ricostruito deve essere tangente o secante al cerchio bianco,
0: quindi,
1: da 2 centimetri.
0: Tu cosa fai?
1: Io faccio il quiz che riguarda poi i nostri ascoltatori.
0: Sarà
1: un quiz con un premio che è il offerto gentilmente da me, perché
0: la domanda qual è? Che buongiorno. Poi la mettiamo qui in sovraimpressione.
1: La domanda è perché nel regolamento tecnico non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito.
0: Mamma mia, è difficile, chi la sa?
1: Allora, gli elementi per riuscire a capire questa cosa ci sono tutti.
0: Lui la sa.
1: Lui la sa, però non la può dire.
0: Non può partecipare.
2: Mi piacerebbe questo premio.
1: Veloci, perché ci sta un ospite che aspetta.
0: Rifacciamo la domanda.
1: La domanda è perché nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata l'area della superficie del tiro.
0: Va bene, io dopo lo metto in sottoimpressione.
1: Ok, allora le risposte, come fanno a rispondere? Ci risponderanno al
2: numero
1: 334-159-000.
0: Se rispondete lì, sicuramente non riuscirete a.
1: Perché?
0: 334-31. 59000.
1: Non ho letto bene.
0: L'hai letto male.
1: Scusa.
2: Ora, se no chiamo l'orario.
0: 334-31-59-000, il numero di Radio Fly. Mandate un WhatsApp, un messaggio.
1: Vale solo il WhatsApp. Non vengono presi in considerazione i messaggi su Facebook.
0: No. I social non vanno bene.
1: Vale solo qui. WhatsApp.
0: Ci dovete rispondere perché non viene presa nel regolamento tecnico della giostra del Saracino. Non è prevista
1: l'area della superficie per quanto riguarda la misurazione del 5, perché c'è una ragione tecnica.
0: Ci vuole un ingegnere qui.
1: Ci vuole un attimo di studiare, giù. Perché chi vince, se qualcuno indovina, verrà a ritirare il premio, che è un chilo di miele del Rosati.
0: Subito: è il chilo di miele del Rosati della fattoria
1: Peneto.
0: Ecco, della fattoria Peneto, che ci mette come premio per chi risponde.
1: Lo verrà a ritirare qui e svelerà poi la soluzione lui.
0: Sì, però questa secondo me è troppo facile.
2: Questa l'ho inventata, guarda.
1: Vediamo. Vediamo.
0: No, ti ricordi quando io ho tirato fuori quella domanda, che cos'era? No, Agam, te la ricordi? Ecco, quindi la vita.
2: Pensa al giochino del bombolo con fagioli, indovina quanti sono.
1: Sì, che la Carrà lo faceva.
0: Che non si può più fare, lo sapete?
1: Perché i fagioli sono protetti.
0: No, perché digitale terrestre, quando io vi dico che la radio è potente, arriva 24 secondi prima al saracino.
1: Dai.
0: Perché la televisione digitale che vedete non ha più quella simmetricità, cioè fai a fare le telefonate in diretta, le vedi più tu?
1: No,
0: allora,
1: è vero,
0: motivo c'è?
2: Senti, abbiamo
0: sono
2: scoperto...
0: solo registrate, quelle che vedete sono tarocchi,
2: e cui vi ricordiamo fin d'ora, vi ricordiamo fin d'ora, 6 settembre, diretta della Giosta su Radio Fly.
1: Vabbè, sei sicuro?
0: Allora, sì. Non è detto,
1: forse
0: questo l'ho messo in cose così,
1: sempre te metti,
0: allora, vabbè, sempre, ragazzi, fermo,
2: sì.
0: Dobbiamo far entrare
1: l'ospite,
0: ma tu hai anche delle foto, le metti dopo?
2: No, tanto riguardano l'ospite che abbiamo.
0: Allora, oggi niente po' di meno che, intanto io abbasso la base, abbiamo un ospite proveniente da Montisi, questa bellissima cittadina ridente nel nostro senese, e io do il benvenuto, il buongiorno e il buon sabato a Mattia Moricciani, presidente della Giosta di Simone di Montisi. Ciao Mattia, buongiorno, benvenuto a Radio Fly.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie mille dell'invito.
0: Allora, innanzitutto è un piacere averti qua, e me la spieghi, ti posso fare una domanda subito così? Sì. Io sono su Tevro, non sono come loro che sono così competenti. Che cos'è la Giostra di Simone? Cioè, perché Giostra di Simone?
3: Allora, Giostra di Simone deriva dal lontano 1293 all'incirca. E c'era un proprietario terriere qui del Santa Maria della Scala, collegato direttamente a Siena, che praticamente ci fu il popolo, quindi i contadini, in rivolta contro Simone. Lui decise, che si chiamava proprio Simone Cacciamonti questo, decise di dare a ferro e fuoco le terre e scappò e si rifugiò a Siena. Lui, pentitosi della cosa, della scelta fatta di aver dato fuoco a tutte le terre, è tornato indietro, è tornato qua e ha donato tutti i terreni al popolo, e da quel giorno è nata questa festa. Il buratto che sta in mezzo alla lizza si chiama Simone, proprio Simone Cacciaponti, che sarebbe il cattivo Simone contro il popolo.
0: Ma che storia, guarda, bella, cioè è una cosa, non la sapevo. Vedi, ti ho fatto una domanda scelta,
3: hai fatto benissimo. Generalmente siamo sempre tendenti a parlare di giostra, quello, quell'altro, ma magari sulla storia se ne parla sempre.
0: E la storia, ma infatti questa è una trasmissione che comunque parla di radici storiche, anche la Giostra del Saracino ha le sue radici storiche. Quindi va bene, allora senti Mattia, io ti lascio in compagnia dei due, sono conduttori, cavalieri, giostatori, no, vorrebbero esserlo, ma non ci sono.
1: Io opinionista.
0: Attento, stai attento perché sono veramente terribili. No. Quindi, io te lo dico, ma ti lascio.
2: Allora, io con Mattia, l'amico Mattia, che visto che ce lo conosciamo da tanti anni, la prima cosa che vi voglio far notare è che ieri sera, venerdì, c'è stata la presentazione del panno, che è il palio, e vedete dietro a Mattia c'è proprio il panno che domani andrà a fare la gioia di una delle quattro contrade. Ecco, magari Mattia presentaci l'autore. Poi io so che c'è anche una curiosità legata all'artista che ha dipinto questo palio e che riguarda il mondo del palio di Siena.
3: Allora, innanzitutto per ora me lo tengo stretto finché nessuno lo dice, me lo tengo stretto io. No, allora, guarda, l'artista, mi fa molto piacere aver conosciuto un artista così. Lui è originario di Roma, ma vive a Siena già dai primi degli anni 90, quindi già, diciamo, ormai è praticamente senese. E il dato curioso che dicevi tu, Roberto, è che non lo sapevo, conoscendolo, no, parlando con l'artista, lui praticamente ha disegnato il giubbetto della Chiocciola, della contrada della Chiocciola di Siena. Lui è un contradaiolo della Chiocciola e niente, c'è custodito un suo giubbetto all'interno del museo della contrada proprio. Ma è una persona veramente genuina, alla mano, molto bravo. Lui artisticamente non lo fa di professione l'artista, però ha la passione sin da bambino, quindi se l'è portata avanti, ha partecipato a tanti bandi, di tanti pali, giostre, e anche da noi aveva partecipato anche l'anno scorso, purtroppo non ha avuto la gioia di vincerlo, quest'anno ci ha riprovato e ha avuto la fortuna di vincerlo, ecco il bando.
2: Tra l'altro così da Chito, io ieri mi avevo mandato anche una foto, ho visto alcune foto, però guarda, veramente bello, anche cromatico, veramente un bel paio questo, anche i contradaioli l'hanno accolto in maniera, a parte anche fosse un panno bianco sarebbe uguale, ma insomma.
3: Bravo. Ecco, guarda, questa è la risposta che ha dato te. Se uno si metterebbe lì a penna, il valore che ha quella cosa per una contrada è, guarda, è stratosferico. Sì, no, guarda, è stato acclamato, ma come diciamo da quando facciamo il bando a questa parte, tutti gli anni vedo un bel riscontro da parte del popolo, quindi si riesce a trovare opere anche particolari, e anche come è stato il caso di questa, è stata ben accetta, ecco.
2: Proprio, vuoi fare una domanda? Io dopo entro nel tecnico su cavalieri, perché c'è delle novità.
1: Ma vai, fai te, vai.
2: Allora, quest'anno io tra l'altro ci ho fatto anche un articolo, perché quest'anno Montisi ritorna proprio come un derby aretino, perché la giostra di Simone Montisi è stata per tantissimi anni con cavalieri giostratori di Arezzo, ultimamente c'era stato gente non aretina, invece quest'anno proprio tutti i quattro cavalieri titolari, ma anche le quattro riserve, sono tutti aretini, per cui ecco, tra l'altro abbiamo quattro foto, magari se il nostro Beppe le fa vedere, così le facciamo, cioè lo ridico al volo ricordando chi sono. Ecco il primo, questo qui, Davide Parsi, chiaramente cavaliere che ha avuto anche un passato da giostratore, ha vinto anche una Lancia d'Oro col quartiere di Porta del Foro. Poi abbiamo, ecco qui c'è Elia Pineschi, che ha vinto la giostra, la prova generale della giostra di giugno, e la riserva sarà il fratello Niccolò, sono entrambi chiaramente il Porta Santo Spirito. Poi qui abbiamo chiaramente questo per i risultati che ha avuto è il cavaliere da battere, perché Andrea Vernaccini ha vinto 5 delle ultime giostre, per cui chiaramente solo per questi numeri, e lui come riserva c'ha Giulio Vedovini. E infine l'ultimo, eccolo qua, Gabriele Innocenti, anche lui ha vinto una Lancia del Saracino ad Arezzo, e come riserva, lo sai chi c'ha, Roberto Di Patè? C'ha un giovanissimo, un figlio d'arte.
1: Dillo te.
2: Il figlio
1: giovanissimo,
2: di Carlo.
1: Giovanissimo.
2: Figlio d'arte.
1: Figlio da, qualcuno aveva detto che c'era un giovanissimo. Ma vai, dopo se la.
2: E Paolo Farsetti, figlio di Carlo Farsetti.
1: No, puntate indietro, se era detto qualcosa, non mi ricordo io. Va bene, no, vai.
2: Allora, questi sono i cavalieri, per cui te Mattia intanto li hai già visti all'opera, perché ricordiamo che fin da giovedì c'è stato le visite veterinarie, le prime prove, anche ieri c'è stato le prove, e ecco così, anche se te chiaramente da fa mille cose, però come ti sembra, come ti sembrano questi cavalieri, come si presentano a questa giostra?
3: Allora, innanzitutto, guarda, voglio fare complimenti quest'anno, perché dopo che abbiamo introdotto le fotocellule c'è stato giustamente un cambio anche sul discorso cavalli, e si faceva fatica. Generalmente trovavamo cavalli veramente preparati solo quelli dei titolari. Ora invece iniziamo a trovare già anche cavalli delle riserve, quindi un lotto di cavalli sia tra titolari e riserve veramente veramente fantastici per questo giochino. E vedo anche cavalieri che si è livellato molto molto, diciamo, il tiro è l'ho visto molto, diciamo, c'è sempre l'uomo da battere, perché è 20 anni che viene qui e ha 20 anni di esperienza, quindi
2: tra l'altro si ripresenta sempre con Snappi, il cavallo oramai è un binomio storico,
3: cavallo che praticamente lo potrebbe fare a occhi chiusi. Il cavaliere uguale, perché hanno una grandissima esperienza di questo, conoscono pregi e difetti, ecco, quindi la possono fare a occhi chiusi, però vedo anche gli altri non sono indietro, ecco. Quindi questa io prevedo una bella giostra, perché ho visto tante campanelle prese, ma tante nelle prove, quindi mi fa ben sperare. Poi chiaramente, come si dice, quando il calcio conta, bisogna vedere un po' i giocatori all'opera, ecco.
2: Tra l'altro, ancora, visto che tu hai detto Campanella, visto che questa trasmissione la vedono in tante parti d'Italia, sicuramente il primo mi viene in mente sempre il nostro amico Luca Murani di Monterubiano. Allora, Campanella è l'anello, ma la particolarità di Montisi è che c'è l'anello, ma c'è anche un tabellone che vale come punteggio fino a 10, mentre la campanella, l'anello, vale 12, per cui il cavaliere può regolarsi se tirare all'anello, la campanella oppure il tabellone. E tra l'altro, così ti faccio anche questa cosa, visto che, come hai ricordato, anche insomma le ultime edizioni insomma sono state molto combattute, lo scorso anno si è avuta una cosa un po' particolare, perché Niccolò Paffetti, che vinse con la Torre dopo 10 anni, tra l'altro, per cui riportò la contrada a te cara, non lo dico io qui, ma insomma vinse tirando tre volte al burato, sì, perché solo un anello, poi tre volte al burato tirò.
3: Allora, guarda, quella è stata una strategia che ho visto fare tantissime volte quando magari c'era qualche problema, allora si tendeva a fare una strategia di questo tipo, no? Diciamo, era l'ultima strategia per provare proprio a vincere la giostra. Però io penso che da quando mi ricordo io, questa giostra, questo tipo di giostra non ha mai avuto effetti, non ha mai avuto riscontri, perché c'era sempre quello che prendeva magari tre campanelle e già poi dopo era impossibile, con tre bersagli era impossibile. E l'anno scorso, prendendo la prima campanella e andando tre volte al bersaglio, lui ha fatto il punteggio di tre campanelle precise. E Andrea si è visto magari messo sotto pressione, non lo so, sempre con punti davanti, anche lui è umano, ha sbagliato e quindi ha portato la vittoria, questa strategia così che era impensabile magari che potesse vincere, questa strategia qui ha portato la vittoria dell'anno scorso.
0: Vai Rob.
1: Allora, io volevo fare innanzitutto i complimenti, perché io la seguivo negli anni, diciamo, dove ancora ai tempi di Paolo Parigi,
3: grande Paolo.
1: Da quei tempi lì ad oggi avete avuto un'evoluzione molto molto ampia, nel senso che a livello tecnico vi siete evoluti molto. Il discorso delle fotocellule, dell'aver diviso la lizza in due parti, l'aver diviso i tempi, se uno mi pare, se uno tira al bersaglio o tira alla campanella, avete con tutte queste novità, con tutte queste aggiustature di regolamento, va da sé che voi avete da parer mio migliorato la qualità dei cavalli che partecipano alla manifestazione. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che i cavalli che partecipavano ai tempi di Paolo Parigi mi pare che poi erano gli stessi che facevano la giostra. A oggi questo è poco probabile.
3: Non potrà mai succedere.
1: E questo è la prima cosa. Da tutte queste novità sono state inserite un po' alla volta, oppure sono state inserite tutte in una volta?
3: Allora, io parto che sono in carica dal fine 2014 come presidente, quindi questa evoluzione qua l'ho praticamente vissuta tutta da inizio a fino ad ora, e diciamo i cambiamenti sono iniziati più o meno nel 2015. C'era bisogno di dare un'impronta diversa, di dare una regolarità diversa e una crescita dal punto di vista della manifestazione, che è una manifestazione più che valida a livello storico e a livello di tante cose, quindi c'era bisogno di dare una nostra identità ben precisa. Credo che con il tempo, i primi 3 anni sono stati fondamentali, dal 2016 al 2019 sono stati fondamentali per aver fatto lo studio delle fotocellule, che poi successivamente sono stati introdotti dopo Covid nel 2021. sono state introdotte fisse. Quindi sono state fatte piano piano, ecco, a seconda degli studi, a seconda c'era bisogno di aggiustare il tiro. Il primo anno che abbiamo introdotto le fotocellule avevamo un tempo diverso, c'era bisogno comunque sia di limare alcune cose, e comunque anche le contrade stesse sono state, diciamo, sono venute dietro al nostro pensiero, quindi è stato più facile introdurre queste novità. È venuta da sé che comunque sia, dicevi dell'aspetto dei cavalli, se ora non hai un cavallo che è allenato, e un po' più o meno anche va da sé che ci vuole anche determinati tipi di razza. Ne viene un esempio, il quarter è il cavallo perfetto per questa rossa, però se non gli fa un allenamento almeno di 2-3 mesi prima, partire prima e allenarsi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, questa va da sé che è una gara difficile da portare avanti se non sei allenato. Tutte queste cose hanno fatto sì che ora dal 2021 sono state introdotte, ad oggi ci sono stati dei miglioramenti pazzeschi, e infatti dicevo prima dei cavalli che prima magari ne trovavi 4 soli buoni, ora inizio a trovarne 8, sia titolari in riserve fanno cavalli che le fanno da sé la pista, fanno da sé i tempi e loro si possono tranquillamente dedicare al bersaglio e alla campanella, ecco. Su questo comunque, per risponderti a te, sono stati introdotti piano piano.
1: Ok,
3: poi il lavoro principale è stato il campo. Una volta
1: ci arrivavo,
3: il campo. Ok.
1: Ci arrivavo,
2: anch'io ci arrivavo.
1: Perché ce l'ho.
2: È una bella
1: chicca. Ce l'ho. Aspetta, non andare avanti da solo.
3: No, io ho detto campo.
1: No. bravo. Ce l'hai vai te oppure proseguiamo?
2: No, ormai andiamo col campo, via.
1: No, vabbè, no, perché, ascolta, perché col campo ci si può arrivare.
2: No, col campo ce l'hai anche te il campo, no?
1: Sì, ce l'ho anch'io. No, però ora a parte gli scherzi. Io volevo introdurre invece piano piano, come voi avete introdotto le fotocellule, piano piano volevo arrivare al discorso della pista, del campo. Perché secondo me c'è stato questo salto di qualità che avete avuto sia per quanto riguarda i cavalli, quello che hanno potuto avere anche come salto di qualità, diciamo, anche le contrade, la Proloco nell'organizzazione, quanto è dovuto al passaggio di Montisi sotto il comune di Montalcino?
3: Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare con entrambi.
1: Ok.
3: Col vecchio comune di San Giovanni d'Azzo fino al 2017 e poi successivamente con quello di Montalcino. È stato determinante. Il passaggio sotto il comune di Montalcino è stato determinante. Hanno capito subito quello che c'era bisogno nel nostro territorio. Non sono venuti loro a chiederlo. Come sono finite le elezioni è stato fatto subito i primi passi, cioè non è che hanno parlato e poi non hanno agito, no? Come si dice. Invece hanno parlato e hanno agito subito, e questo bisogna dirgli grazie, perché sicuramente arrivati al momento del Covid, visto e considerato tutte le normative, tutti i decreti, tutto quello che è successo dopo Covid, probabilmente essendo un comune piccolo come quello di San Giovanni d'Azzo, trovare le risorse per portare avanti la giostra sarebbe stato un po' difficile. Quindi la domanda è stata determinante.
1: Il passaggio a Montalcino da San Giovanni d'Asso. Ma te lo dico perché ora loro lo sanno. A me ogni tanto io ho dei rapporti molto stretti con il Burato d'Arezzo, no? Anche voi avete il Burato, anche il Burato di quindi anche Simone è contento del passaggio è contento e ringrazia anche Simone, me l'ha detto, mi ha mandato un messaggio, ringrazia il comune di Montalcino per tutto quello che ha fatto a livello, diciamo, sia logistico che anche economico per voi, per la Proloco, e anche direttamente mi risulta anche direttamente per le contrade, che ha messo a disposizione dei soldi che le contrade hanno, mi sembra due contrade hanno usufruito di contributi straordinari, la piazza e il castello, mi pare.
3: Esatto, Esatto, la piazza del Castello hanno, sei informato bene, la piazza del Castello hanno acquistato la loro sede, quindi questo è un primo mattone per rendere ancora più definitive le cose anche a livello di contrada. Magari finora potevano vivere un po' con l'incertezza, no? Visto è normale, essendo in affitto, essendo non avendo locali fissi. Questo è un passaggio fondamentale. Anche per il futuro stesso, sia a livello economico per le contrade, sia per la futuribilità, insomma, della manifestazione, ma anche di

0: un'altra e 290 da un'altra, quindi
1: più di 1000 persone, per cui
0: metti 1500 persone su quelli che vengano dopo, 2000 persone.
1: Ecco, questo per dire che è una cosa veramente, rappuntando ad Arezzo 100.000 abitanti,
2: no, è molto, guarda, ora io era molto importante, sì, Barbaro diceva, era molto importante il passaggio che si è fatto con dicendo del comune, perché veramente ti fa capire quanto poi, come ha detto lui, cioè non sono andati da loro poi con le a parlare o con le chiacchiere, ma con i fatti veramente hanno lavorato per loro, per una frazione di 350 anime. Voglio dire, gli hanno dato la possibilità di avere le tribune, perché io quando ci andavo io c'era le tribune, Arezzo si dice l'angreppo, si stava a sedere, esatto. È vero o no?
0: Esatto.
2: Le tribune, l'impianto di illuminazione, mi pare, no?
0: Cioè, guarda, con questo impianto di illuminazione sembra una cavolata, l'anno scorso è diluviato tutta la mattina, allora siamo stati in grado di fare la giostra la sera, di spostarla la sera.
2: Perché? Hai potuto fare la giostra la sera nonostante che aveva piovuto, per
0: l'impianto che è stato fatto, l'investimento che è stato fatto da parte del comune
2: nel campo con il tufo.
0: Ah, con il tufo, esatto, anche lì sì, si è fatto il lavoro anche lì,
2: perché
1: anche... che, veramente, cioè, ribadisco soprattutto ancora una volta, per chi ci segue da altre parti d'Italia, è un esempio Montisi veramente, non dico unico, perché già avere il campo in pianta stabile, la pista, non è che ce l'hanno tanti, ma poi con queste caratteristiche, perché tu, Mattia, hai ricordato proprio l'anno scorso, visto che l'anno scorso io era a farla diretta, quando è iniziato a piovere il pomeriggio, già loro erano
2: hanno corso, pista perfetta.
1: Non c'è stato un minimo scivolone, niente, perfetto,
2: perché per comunque cui... poi mi pare che il comune vi ha anche stanziato degli un quadro economico generale al quale attingete come proloco, no? Nel senso, c'era al tempo, sì, mi pare tutti gli anni vi danno, cioè, comunque sono tutti ben, cioè avete una parte che è proprio per il tufo, per il mantenimento del tufo, no?
0: Ma queste possono essere manutenzioni straordinarie del manto, e se c'è bisogno di svuotare, come facciamo, ho visto un po' bene o male, ora è capitato solo due volte di svuotare la pista e di riportare il tufo e la sabbia e di riempirla. Però ho fatto due volte questa operazione, abbiamo visto che negli ultimi due anni non c'è stato bisogno, abbiamo fatto un tipo di drenaggio per far sì che durante l'inverno si preservi in miglior modo possibile, e quindi diciamo che negli ultimi anni non abbiamo usufruito, ecco, di questo fondo qui, che magari potrebbe essere a disposizione. Abbiamo salvaguardato un po' anche questa cosa qua, perché sennò tutti gli anni andare a spendere comunque sia, sono sempre soldi pubblici che potrebbero essere destinati a altre cose, no? Se ne possiamo fare a meno. E facendo così, anche quest'anno ci sarà una pista che è praticamente perfetta. Quest'anno, col discorso della siccità, stiamo facendo l'opposto. Praticamente la stiamo bagnando continuamente mattina, pomeriggio, sera, mattina, pomeriggio, sera. Abbiamo fatto anche un impianto di irrigazione importante, che ci permette comunque sia di fare tutto quello che si vuole, ecco, sulla pista.
1: Bene, allora, visto che siamo un po' là con i tempi, allora
2: neanche più di tanto,
1: tanto dopo si lascia spazio a Beppe, che qualche domanda sicuramente per il nostro Mattia ce l'ha. Ricordiamo però, allora, questa sera c'è l'appuntamento gastronomico con le scene propiziatorie, dopodiché domani il grande giorno, la mattina non c'è niente perché tutti devono decantare la cena propiziatoria.
0: Bravo.
1: Perché poi a Montisi le cene propiziatorie, insomma, c'è quel vinello che insomma deve essere decantato. C'è anche il battesimo, no, per i nuovi.
0: Sì. E poi trovi la gente che la mattina, quando vai a fare colazione, no? Trovi la gente che ancora non è andata a letto, proprio hanno fatto
2: vabbè, molto bello, capita.

0: anche qua.
1: E poi domani, chiaramente, gli orari sono, se non erro, alle 17 inizio il corteo.
2: 17.30 partenza del corteo, tutto lungo il paese, e poi ci sarà la classica fermata alla Grancia, dove si raccorderanno i cavalieri al corteo storico. Poi diciamo è previsto l'ingresso in campo intorno alle 18.30 più o meno.
1: Prima poi ci sarà, prego,
2: poi ci sarà la gara degli sbandieratori, tamburini, e poi ci sarà l'ingresso in pista e si parte. È giusto.
1: Ovviamente anche domani oramai è una caratteristica, ci sarà il gruppo musici di Arezzo che,
2: esatto,
1: accompagnerà il corteo, e io vi posso ricordare, anche visto che me l'autorizza il presidente della Proloco, che ci sarà anche la diretta su MTI e condivisa anche su Brontolo, per cui sarà anche un modo per coinvolgere la gente. È vero che domani c'è anche la Pintana ad Ascoli, però c'è questi due appuntamenti.
2: L'hanno spostata alla notturna, vero?
1: Allora ad Ascoli hanno posticipato di due ore per
0: il caldo,
1: temperature medio, per il meteo, per cui la giostra dovrebbe iniziare alle 18.30 anziché alle 16.30.
2: Quindi inizierebbe più o meno con l'orario nuovo.
1: Sarebbe un po'. Qui sarà una cosa un po' particolare. Comunque.
3: Esatto. Beppe, devi fare una domanda? Oppure. Perché io ce l'avrei quella cattiva, però.
2: Vai.
3: Lo so.
4: No, come?
3: No, ma non per.
4: No, io l'ascolto perché è una realtà più piccola, ma insomma, è una realtà che io ci trovo tante assonanze con la nostra socia del Saracino. Tra l'altro, ci hanno il burato, quindi non so ora se è come il nostro o meno. Senti, però, una cosa devo chiedere, Mattia: ma sto fatto di essere passati da San Giovanni d'Asso a Montalcino, no? Se ho capito bene, ma non c'è stata una rivolta? Pensa se Arezzo la giosta passasse a Siena, faccio un esempio, no?
2: Che guarda, ti devo dire che poi c'è stato lo più dell'80% dei voti favorevoli sul discorso fusione. Sicuramente il vecchio comune non era contento, questo è poco ma sicuro.
4: Però
2: perdere un comune non è mai facile, però vedo che comunque sia anche loro si sono integrati bene e ultimamente mi sembra anche ci siano bei rapporti, ecco, Montesi, San Giovanni, Montalcino. Diciamo un po' tutto il territorio, perché il territorio è grande parecchio.
4: Ecco,
2: la provincia di Grosseto e viene fino a qua a Sinalunga.
4: Ecco, un'altra cosa che ti voglio chiedere: la pista quindi c'è il tufo, che è un tufo tritato, come lo fanno? Macinato, come
2: tufo puro. Sì, macinato, sdriciolato, con aggiunta, quindi nella pista abbiamo 70% tufo e 30% di sabbia mescolato e stesso sulla pista. La sabbia aiuta il drenaggio, aiuta sull'asse del terreno, il drenaggio, è una cosa importante. Tufo puro sarebbe, per esempio in questi casi, sarebbe un asfalto.
4: Ho capito. No, perché è interessante, perché per esempio lo potrebbero vendere, chi è che faceva i buchi nella lizza?
3: Ascoli.
4: Ognuno ha il suo modo, no? Questa lizza, insomma, chiamatela come volete. Quella del tufo, devo dire, è un'originalità, insomma.
1: Anche perché Beppe, guarda, rispetto ad Ascoli, ricordiamo, moltissima giostra che si corre in diritto, sono dalla partenza al bersaglio sono 70 metri, giusto?
2: Sì.
1: E poi capito.
4: In quanti secondi si può. C'è un tempo massimo?
2: Gli ultimi 20 metri in un secondo e 62.
4: Ah, gli ultimi 20 metri, perché noi giochiamo con quel 4,85.
1: Aspetta, per metterti in difficoltà, un secondo e 62 se tiri alla campanella.
2: Alla campanella. Se tiri al bersaglio, 1,70.
4: Pensate, guarda, comunque intanto te lo dico subito, io ridico, faccio remember della domanda che ha fatto Rosati, se di quest'area del 5 la leggete sotto.
1: No, anche perché ricordiamo,
4: potremmo fare anche quella di Montisi, allora perché 1,60 o 1,70?
0: Ci deve essere una ragione,
4: però no, perché?
0: Ora ormai
3: la studieremo insieme a Mattia.
2: Ci vorrebbe una puntata intera.
0: È vero? No, è troppo lungo.
2: Allora, guarda, il primo tempo che avevamo messo, perché è stato fatto uno studio sui cavalli, quanto raggiungevano nei 70 metri minuto, quindi lo studio è stato ampio. Il primo tempo che è stato introdotto era 1:56, un secondo e 56 per la campanella.
5: Uh-huh.
2: Quindi era ancora più stringente rispetto. Poi giustamente era molto, dovevi essere proprio praticamente sul pezzo dall'inizio alla fine, era un pochino troppo, diciamo, esagerato.
1: Spinta,
2: e allora si è deciso di calare un po', però non è che ti fa questa grossissima differenza.
4: 1,56 a 1,70.
2: Però vi dico che da 1,56 a 1,62, specialmente noi che si è fatto una giostra a luglio, quando si fece due giostre a luglio a 1,56, agosto a 1,62, si vedeva proprio a occhio che era diverso.
5: No.
2: Però si è trovato il nostro equilibrio con l'1,62.
4: Senti, c'è stato qualcuno che l'avete squalificato, gli avete reso il tiro non valido perché era
2: sì.
1: Anche l'anno scorso Gabriele Innocenti aveva preso tutte e quattro le campanelle. Due squalificate per aver superato.
4: Cannibale.
1: No.
3: Gabriele Innocenti, quello che correva anche
4: Innocenzi
3: Lorenzo.
4: Innocenzi invece è l'altro. Sì.
3: Quello è cannibale.
1: Allora, Luca Innocenzi a Montisi non credo che lo vedremo mai correre.
4: Vabbè, però lui se scrivo dire scusa. Se
3: va di quando ci avrà il bastone.
4: Va bene, ora, no, signori, sono le 12:45, la pasta chiama.
3: Niente, la domanda cattiva non me la fanno fare.
4: Farebbe
3: parte di una rubrica che sarebbe
4: risposta, no?
3: No, sarebbe consigli non richiesti.
4: Consigli non richiesti.
1: Oggi c'è
4: ora fammela arrabbiare. No,
3: ma non per lui, ma per le contrade. No, vabbè, siccome no, si è raccontato quanto è bello, tutto, bellissimo. E è vero, tutto quello che si è detto fino ad ora è vero. C'è però da riscontrare che nelle contrade, tra le contrade e i cavalieri, ultimamente c'è un po' di problemi, nel senso che stanno prendendo la strada che viene presa ora dalle contrade a Montisi è quella dell'acquisto del cavallo, o uno o due. Poi questi cavalli vengono dati in fida, o comunque vengono dati ai vari giostratori, e perché questo lo so, che sono nati poi dei problemi perché quello si era allenato poco, oppure il cavallo costava troppo il mantenimento, oppure io il consiglio che posso dare è, se non hanno la possibilità di poter venire spesso, di andare spesso a controllare, in giro si sta diffondendo in diverse manifestazioni una figura di fiducia della contrada, le contrade che non acquistano i cavalli, ma che prendono i giostratori e, per non essere, magari non sono tanto avvezzi al mondo dei cavalli o al mondo dell'equitazione, si prendono un consulente, un uomo di fiducia che poi controlla il giostratore e poi dice sì, questo magari durante l'anno quelle due o tre volte, sì, se questo si sta allenando, oppure meglio quel cavallo che quell'altro. Ecco, io sarei per spendere meno nel comprare i cavalli e investire magari più in professionalità, poi ognuno fa quello che gli pare. L'ho detto, consigli non richiesti, era.
4: Va bene, consiglio accettato. Non gliela faccio la domanda dei cavalli, te lo dico
3: sì. No, ma fa anche perché lì c'è già stato detto che sono molto performanti, quindi non c'è nessun
4: tipo si ritorna
3: anche adesso performanti,
4: anche quelli che usano la giostra e il saracino,
3: ovvio, anzi ne scappa mica più da
4: fare. Non gliene chiedo, da montagna, perché qui dicono che i nostri sono da tutto, mica da forza.
1: E poi una cosa che non ho detto, Mattia è un profondo conoscitore ancora anche del Sanacino,
3: sì.
1: A tutte le edizioni,
4: ogni giostra, ogni palio, ogni quintana, ogni manifestazione ha i suoi cavalli. Te l'altra volta hai detto, hai citato dei cavalli che non ho capito.
3: No, no, ho citato dei cavalli, ho citato sì. Le famiglie nelle quali, le tre famiglie nelle non quali si dire, raggruppano dire, tutti i cavalli.
4: Va bene.
3: Sono tre famiglie. La B, la B, C,
4: non
3: dei
4: se cavalli.
2: Ne esce, non se ne esce più,
4: non se ne esce.
3: No, ma la colpa è la sua, che la ritira fuori tutte le volte e dopo ci dicono che noi siamo denigratori. No,
4: infatti, no, voi siete denigratori,
3: sì, sì.
4: Perché l'hai ritirata fuori voi, poi l'altro giorno con quel
3: sì. Alla fine lo sai che faccio, ora poi come fatto? Lo sai che faccio alla fine? Vado a chiedere i diritti d'autore per quell'altra trasmissione.
4: Va bene, dai Mattia, è stato un piacere.
3: Scusa,
4: hai altri consigli? No. Avete altre domande?
3: Comunque c'era il concorso qui della domanda.
4: E allora io la
3: può partecipare chiunque.
4: Io la domanda la faccio a Mattia, così almeno la ricordo a tutti. Perché nel regolamento tecnico della giostra non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito nella misurazione del 5?
3: Mattia, di Arezzo,
4: di Arezzo, ma la chiedo a Mattia, del presidente della giostra.
2: No, non l'ho capito bene.
4: Allora, perché nel regolamento tecnico della giostra, quindi qui si va sullo specifico, non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito nella misurazione del 5, cioè visto quanto
3: ad Arezzo, la ma solo se è tangente o secante,
4: non è considerata l'area, perché noi qui l'altra settimana abbiamo avuto Luca Pizzarri, ci ha spiegato come funziona, no? Ecco, da voi è considerata l'area del tiro ricostruito o no? Dici questo.
2: Allora, lo si vede bene il centro dove capa il bersaglio, quindi lo si prende.
4: Non c'è questo.
2: Si prende il centro del bersaglio del colpo.
3: E allora tiro la croce.
4: Centrale. Ah, tiro la croce.
1: Anche perché è un bersaglio a cerchi concentrici.
3: Quindi
4: immaginati i Pizzarri con quelle mascherine quanto ne dovrebbe.
2: No, ma perché poi c'è anche il mezzo punto, capito? Quindi essendoci anche il mezzo punto, devi trovare precisamente il colpo.
4: Allora io la risposta la so. Perché nel regolamento del Saracino non c'è il mezzo punto?
3: No.
4: Al meglio è il mio, allora.
3: No, hai sbagliato. L'hai sbagliato. Andiamo avanti.
4: Vai. Bene, ciao.
3: Dai, che
4: è stato
3: sei nato a fare il telegiornale a noi.
4: No, infatti, Mattia Moricciani, presidente della giostra di Simone di Montisi, è stato veramente un piacere. Io saluto anche i due. Come
3: ti pare? Come Roberto, pezzino
4: i due Roberto e Roberto Parnetti e Roberto Rosati, e noi appuntamento alla prossima puntata di Giostrando. E come dice sempre il Roberto numero 2 Rosati,
3: forse.
4: Ciao Mattia.
3: Ciao a tutti, ciao Mattia.
2: Grazie mille.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione. Motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
1: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
0: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
0: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
3: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza una forza politica, in modo particolare Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
0: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muani e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
5: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
4: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Vola.

ho fatto evocare con questa bellissima Playa Iti, The Summer is Magic. Sicuramente un'estate un po' più fresca rispetto a questa del 2026. Detto questo, procediamo con la terza posizione con Under

0: Siamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 4 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita, 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Another in 54 Ultra con Talk to You e neanche Emma e Fabri Fibra con Antidroga. E ora partiamo al numero 10 con 5 posti meno. Troviamo Anna, White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted, Anna, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry. New entry.

Summer Funk. Francesco Gabbani conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top Tennis. E al numero 8, 7 posti in meno per Tommaso Paradiso. Agitare.

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 5 le settimane in classifica, dalla prima all'ottava posizione, 7 posti in meno. Top 10 Hits. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 3 posti, Noemi. Tu cosa fai quest'anno?

0: mai più. Tu cosa fai questa sera? Noemi, tre le settimane in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, tre posti in meno. E al numero sei, la seconda new entry della settimana. Madonna, Dance Teria.
1: New entry.

Danceteria. Madonna conquista la sesta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 5, tre posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, Gaia, 8 la settimana in classifica, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più. E al numero 4, ben 6 posizioni in più per Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 6 settimane in classifica. Dalla 10ª alla 4ª posizione, 6 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 4 posti in più per Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari.

riepilogo alla top 10, al numero 10 Anna, White Girl Wasted, in nona posizione nella prima newentesa della settimana Francesco Gabbani, Summer Funk, al numero 8 Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al numero 7 Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, al numero 6 seconda new entry Madonna, Dance Teria, al numero 5 Gaia, Bossa Nostra, al numero

0: hits.
1: The winners of the week, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the colors Compartenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk, e al numero 6, Madonna con Danceteria. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini. Nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
4: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza una forza politica, in modo particolare Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
1: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Estate o inverno, Juventus contro Inter rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Christian Chivu.
6: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
5: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Flyspot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Top 10 album. Per cui adesso così il setup è proprio sulla top 10 album. Adesso ci settiamo su questo tipo di classifica perché ci sono degli album adesso da mettere in classifica dalla numero 10 alla numero 1, dalla posizione numero 10 alla posizione numero 1. Io sono Dylan, siamo qui per la 33esima volta, uso il plurale maiestatis, dall'inizio di quest'anno per la top 10 album, dove la combinazione perfetta, ormai lo sapete, no? È un album, una canzone. C'è un due album che ci lasciano questa settimana e sono quello degli Strokes, Reality Awaits, e quello dei Rolling Stones, Foreign Tongues. E quindi due nuovi album che incroceremo dalla numero 10 alla numero 1. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 7 posti l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cantante che ha fatto segnare un record storico, ecco, sarà ricordato per molte altre canzoni, non me ne vogliano i suoi fans, ecco, non sono un fan di Ultimo, ma gli riconosco che è uno dei pochi ad oggi che canta, proprio che è lì, tra l'altro suona anche, direi, niente male, che con lo strumento che preferisce di più riesce anche a cantare, pensate un po', ecco, in un periodo, in un'epoca storica dove trovare qualcuno che canti è un po', dico, complicato, non è proprio difficilissimo, ma è complicato. Gli do merito del fatto che Ultimo, ecco, sia veramente un cantante. Il giorno che aspettavo l'album, che è in decima posizione, perde 7 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in nona posizione, perde 2 posti. The Wow Signal dei Muse. Ascoltiamo Night Shift Superstar.

Un album, questo nuovo dei Muse, che nasce da un momento personale molto delicato. Matthew Bellamy stava vivendo la fine del suo matrimonio con Elle Evans, ed è un evento che ha influenzato profondamente la scrittura delle canzoni che fanno parte di questo album, che sono nella tracklist tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Poi tra l'altro il titolo richiama, lo sapete, no? Il celebre segnale radio Wow del 1977, scritto WOW, interpretato come possibile traccia di vita extraterrestre. E da qui l'album, che esplora solitudine cosmica, mistero, contatto con intelligenze superiori, ma anche la solitudine umana dopo una relazione finita. Tutto questo nell'album dei Muse, The Wow Signal. In nona posizione perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª posizione, stabile, Mediterraneo di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

0: È stato rimpacchettato, è stato, ha subito una riedizione l'album mediterraneo di Brescia, è uscito a giugno del 2025, ma in questo ripacchettaggio, in questo nuovo infiocchettamento, oltre alle 16 tracce originali, ce ne sono diversi di inediti all'interno, come Introvabile e Serenamente con la featuring di Giulie. L'album mediterraneo di Brescia in ottava posizione nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top 10
0: Album. Di nuovo nella Top 10 Album, la classifica degli album italiani più, più apprezzati, sì, più votati anche, più, più inneggiati, certo, certo che sì, che messi in classifica danno vita alla Top 10 Album stessa. Siamo alla posizione numero 7, perde due posti l'album di Shiva, Vangelo, ascoltiamo Take 6.

0: è il singolo che fino a questo momento rappresenta l'album, la novità per l'album di Shiva, Vangelo, la canzone dal titolo Take Six. Si sale in sesta posizione, l'unica new entry, non è vero, ce ne sono due di new entry questa settimana, la prima new entry della settimana al sesto posto, si tratta di Gracie Abrams, l'album è Daughter from Hell, ascoltiamo Good Reason, e questo è un album pubblicato a luglio di quest'anno, un lavoro dove dentro troviamo 16 tracce, un lavoro che approfondisce in modo crudo e narrativo le turbulenze emotive dei 20 anni, tra incertezza, crescita, relazioni complicate e anche autoanalisi. Ascoltiamo Daughter from Hell.
1: New entry.

0: Nuovo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, in sesta posizione questa settimana, la prima new entry nella top ten album. Si sale in quinta posizione, perde un posto, Tutta vita sempre, l'album di Holly. La traccia è Questa domenica e la featuring è di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: ma da tante, tantissime settimane in classifica quest'album. Ed è sempre lì, sempre proprio quarta, quinta, sesta, terza. L'album di Olly, Tutta vita sempre. Questa domenica abbiamo ascoltato con la featuring di Julie. Si sale in quarta posizione, perde due posti l'album di Geolie e Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.
1: Mo perono in mano sono sordo ammazzato. Ma va buono in entrambi i casi. Un apollo muove che sulla rinda curva A.

0: anche Geolie si sta affezionando, ecco, per numero di settimane a questa classifica, la Top Ten Album, da moltissime settimane è proprio all'interno della Top Ten Album, di nuovo questa in quarta posizione, perde due posti. Geolie.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Il podio da ascoltare è rimasto, da capire, da sapere, da scrivere. C'è chi prende nota, chi prende appunti per avere così un'istantanea di quello che è l'aggiornamento che stiamo vivendo della Top Ten Album questa settimana. In terza posizione la seconda new entry, appunto, della settimana, si tratta di Ariana Grande, l'album è Petal e la canzone è Hey Dad I Made You Love Me.
3: New entry.

2007 Ariana Grande, Petal, uscito alla fine di luglio 2026, un album che rappresenta la sua nuova fase artistica più istintiva, cruda e anche liberatoria. Ariana Grande, Petal, in terza posizione nella Top Ten Album, si sale in seconda posizione più 7, guadagna 7 posti, Debi Tirar Más Fotos di Bad Bunny, Well Tita, la traccia, la featuring di Chewy.

È successo che è venuto giù il finimondo a Milano e quindi il suo concerto così si è stoppato dopo circa 20 minuti dall'inizio. Devi tirar mas fotos l'album, e sicuramente per effetto della pioggia e dei 20 minuti di live del Coniglio Cattivo di Bad Bunny, c'è stata questa impennata di nuovo all'interno della Top Ten Album. Sicuramente l'evento ha fatto tirare un vento a favore dell'album stesso, facendolo tornare sul podio. Devi tirar mas fotos, dicevo, di Bad Bunny in seconda posizione, guadagna 7 posti rispetto a 7 giorni fa. E adesso ripartiamo dalla posizione numero 10 prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1. -7.

7, meno 7 posti da 7 settimane in classifica. L'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo, in nona posizione, meno 2 da 4 settimane in classifica. I Muse con l'album The Wow Signal, in ottava posizione, stabile da 10 settimane in classifica. Brescia con Mediterraneo. Nella top 10 album, la settima posizione questa settimana è occupata da Shiva con l'album Vangelo, perde 2 posti da 18 settimane in classifica. La prima new entry al sesto posto, eccola, l'album di Gracie Abrams, Daughter from Hell. In quinta posizione perde 1 posto e da 60 settimane in classifica, Tutta vita sempre di Olly. Geolier con Tutto è possibile, in quarta posizione perde 2 posti e da 30 settimane in classifica. Sul podio, alla posizione numero 3, la seconda new entry della settimana, Petal di Ariana Grande. In seconda posizione, più 7 da 25 settimane in classifica, Bad Bunny con Debi Tirar Mas Fotos. E in prima posizione, stabile come 7 giorni fa, Million Dollar Babe di Anna, White Girl Wasted. Number one.

0: Album.
1: È il suo secondo album, il secondo album di Anna, Million Dollar Babe, in uscita all'inizio di luglio di quest'anno, presentato come un progetto di crescita personale, autodeterminazione e anche consapevolezza del proprio valore. Sta crescendo Anna, eh? E si sente Million Dollar Babe come 7 giorni fa in prima posizione nella Top Ten Album. Io sono Dylan, archiviamo questo aggiornamento, sarò di nuovo qua tra una settimana per un'altra nuova Top Ten Album.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Eccola qui, immancabile, l'appuntamento con la classifica americana. Ci siamo noi, tocca a noi, quindi largo. Top 10 USA nell'estate del 2026, un'altra estate bollente, rovente, però ci sono tanti modi per rinfrescarsi, ecco appunto magari stare a casa, stando a casa con condizionatore e ventilatore e seguirsi la classifica americana. Potrebbe essere un'idea, perché no? Poi fate voi. Eccomi, Silvia Giansanti pronta. Dunque, questa è la situazione, non abbiamo una situazione, diciamo così, molto movimentata, soltanto dei pezzi che salgono, fortunatamente, perché a volte è un pianto. Abbiamo soltanto due canzoni che scendono e una stabilità, ma non abbiamo new entry e quindi non abbiamo di conseguenza uscite. Allora subito tuffiamoci nella Top 10 USA. Numero 10, meno 5 posizioni dal numero 5 per Olivia Rodrigo, Drop Dead.

peccato, era rientrata in classifica proprio la scorsa settimana, invece adesso sta perdendo quota, sta perdendo punti, esattamente 5, che non sono pochi. Passa dal numero 5 al numero 10, infatti Drop Dead, il singolo di Olivia Rodrigo in Top 10 USA. L'ascolto della numero 9 pronto dal numero 10, un posto in più per Tame Impala featuring Jenny, questa è Dracula.

10 le settimane di presenza in classifica per Dracula, Tame Impala featuring Jenny, nona posizione, avanti di un posto. E al numero 8 ugualmente c'è chi guadagna qualcosa, qualcosina anzi, perché un gradino in più anche per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

accoppiata felice e vincente che ci stiamo trascinando da 11 settimane in classifica, I Can Love You Anymore con Ella Langley appunto e Morgan Wallen. Posizione numero 8 della Top 10 USA.

per toccare la metà classifica. Intanto siamo arrivati al numero 7. Dal numero 8 ugualmente guadagna un gradino Man I Need, canzone strafamosa di Olivia.

Via Dean, Man I Need, da 35 settimane dentro la Top 10 USA, non molla, anzi, praticamente guadagna un posto, perché riguadagna un po' di terreno passando dalla numero 8 alla numero 7. Un posto in più anche per Ariana Grande, dal numero 7 al numero 6, quindi più un gradino.

Hate That I Made You Love Me, il nuovo singolo di Ariana Grande, che sale di una posizione passando dal numero 7 al numero 6 e contando globalmente 6 settimane di presenza nella classifica americana. Quinto posto, metà classifica, che cosa succede? Un gradino in più anche per Mr. Drake con Janice STFU.

E vai con l'acronimo Janice STFU Drake. Al numero 5 della Top 10 USA sale di un posto dal numero 6 e conta totalmente 8 settimane di presenza nella classifica americana. Quarta posizione, che cosa succede? Che retrocede di bene 2 posti, passando dal numero 2 al numero 4 il singolo di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Non sta avendo la stessa risonanza dei singoli precedenti, però va abbastanza bene in classifica, dai, non ci lamentiamo. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, quarta posizione, meno due posti e 4 settimane di presenza in classifica americana.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Eccolo il podio, non abbiamo bisogno quindi di riepilogare quelle che sono le uscite, non le abbiamo, non abbiamo neanche novità, ma abbiamo soltanto una posizione in più per Ella Langley. Questa settimana Be Her passa dal numero 4 al numero 3.

In ascesa di un posto Be Her, Ella Langley, da 15 settimane dentro la classifica, dal numero 4 al numero 3. Infatti avevo annunciato che sarebbe stata una classifica di pezzi che guadagnavano qualcosa. Come in questo caso, dal numero 3 al numero 2, un gradino in più anche per Olivia Rodrigo e il nuovo singolo, Ex and New Entry, Stupid Song.

0: Billboard 200 e ha generato un'ondata di streaming che ha spinto poi più pezzi nelle zone alte della Hot 100. Più o meno funziona così, questo è il meccanismo. Olivia Rodrigo, Stupid Song, nuovo singolo, numero 2, un posto in più. E andiamo con il riepilogo. Al decimo posto, meno 5 per Olivia Rodrigo, Drop Dead, Dracula, Tame Impala featuring Jenny, alla posizione numero 9 con un posto in avanti. Ugualmente un gradino in più dal numero 9 al numero 8 questa settimana per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Settima posizione, un posto in avanti per Olivia Dean, Man I Need, Hate That I Made You Love Me, il nuovo singolo di Ariana Grande, che guadagna un posto al numero 6 questa settimana. Quinta posizione, ugualmente un gradino in avanti per Drake, Janis, STFU. Abbiamo ascoltato anche Taylor Swift con il singolo I Knew It, I Knew You, alla posizione numero 4, meno 2 punti. Al terzo posto, avanti di un gradino, Ella Langley con Be Her. Stupid Song, appena ascoltata con Olivia Rodrigo, nuova canzone al numero 2 con un posto in più. E adesso la nostra number one è pronta, perché si riconferma per la seconda settimana consecutiva, Ella Langley con Choose in Texas.
1: Number one.

0: Facciamo parentesi, sono 33 le settimane di presenza in classifica, praticamente nella scorsa stagione è già entrata, ha comandato la Top 10 USA, poi ha indietreggiato, è uscita e poi adesso rientra e si è riconquistata il numero uno, insomma, quindi una storia importante, anche lunga, per questo singolo di Alla Langley, Choosing Texas. Numero uno, stabilità. Abbiamo terminato, Top 10 USA chiude i battenti, almeno per il momento, andiamo a fare un bel tuffo. È tutto da Silvia Giansanti, alla prossima. Ciao!
1: Sono le 16:44 minuti. Radio Fly. Rewind. Va ora in

0: E allora ben trovati, benvenuti, 6 agosto 2026 qui nella cabina raffrescata di Radio Fly che ci porta fuori da questa morsa di quest'agosto, nella giornata che viene data più da bollino nero e che bollino rosso non si sa, insomma, dal caldo. E noi cosa facciamo? Noi andiamo a fare i fuochi in fortezza, perché vi ricordo che è San Donato. E come si dice, Ivo, a cavallo donato non si fa.
1: No, quella è un'altra storia.
0: Ciao,
1: si dice, per San Donato l'inverno è nato.
0: E come l'inverno è nato? È la giornata più calda.
1: Appunto, cambia il clima, cambia. Buonasera a tutti.
0: Come stai, buonasera, caro tutti. Ivo? Buonasera.
1: Stiamo bene. I fuochi iniziano quando noi finiamo la trasmissione.
0: Sì,
1: noi,
0: ma noi li guardiamo, noi si mette una telecamera. Ecco, vabbè.
1: Tocca allungare il brodo allora, perché non sono agli 10:30. Già è un po' crepitato.
0: Già le galline sono tutte cotte con questo caldo. Senti, come hai passato la settimana? Tutto bene? Sì.
1: Ordinaria amministrazione. Oggi sono un po' triste, dico la verità, sono molto triste perché c'è la notizia nazionale, fa l'apertura di tutti i siti nazionali,
0: quasi
1: tutti i telegiornali, non tutti, qualcuno ha continuato a aprire sul caldo. È morto un poeta, è morto un cantante, è morto colui che ha raccontato la storia di questo paese negli ultimi 50-60 anni. Un racconto umano, profondamente umano, di uno che conosceva molto la vita delle persone, la vita delle situazioni, ha raccontato molto la sua Bologna, molto gli anni pesanti degli anni di piombo, ha raccontato anche quelli più recenti, eccetera. Poi si è messo a scrivere libri bellissimi. Un poeta anche un po' difficile da interpretare, specie nella lettura. Parlo di Francesco Guccini, penso sia chiaro a tutti. Se n'è andato questa mattina, aveva compiuto 86 anni. Da un po' di tempo non era più nella forma che lo abbiamo conosciuto negli anni passati. E quando muore un poeta, muore sempre qualcosa dentro di noi, insomma. Ecco, è stato veramente un personaggio anche divisivo, diciamolo, perché come è stato divisivo a suo tempo Battisti, quando dicevano Battisti era di destra,
0: tutti
1: Battisti era fascista, non era fascista Battisti. Aveva le sue idee, ma le sue canzoni non è che rappresentassero qualcosa di... A differenza di Guccini, che era di sinistra, e le sue canzoni erano di sinistra in questo caso, perché lui non raccontava solo l'amore, raccontava anche le situazioni della vita, le situazioni delle persone. Tu pensa alla canzone come Il pensionato, Il vecchio e il bambino, pensa alla canzone su Silvia, quella che era rimasta prigioniera in America, pensa alla canzone su Venezia, quella ragazza che era rimasta, che è morta per far nascere una bambina, insomma. Cioè, ha raccontato storie pazzesche. Pensa a quello che arrabbiato con il mondo intero monta su una locomotiva e si lancia contro una stazione, poi non ci arriva perché deviano il treno e se ne va la locomotiva. Pensa ad Auschwitz, la canzone di Auschwitz, che è la canzone più profonda contro l'ingiustizia, contro la Shoah, contro quello che è successo nella seconda guerra mondiale, con lo sterminio degli ebrei, ma non solo degli ebrei, anche di altri gruppi.
0: Francesco Guccini, eccolo qua, è quella la canzone che dicevi del pensionato, magari in chiusura la mettiamo.
1: Sì, in chiusura la mettiamo. Questo manifesto mi ricorda sempre una battuta bellissima, così andiamo subito poi alle cose serie.
0: Sì.
1: Cerchiamo di passare da una notizia triste alle cose serie. Fai vedere quel manifesto un'altra volta un attimo, Giuseppe. In una serata dedicata a Guccini, a Sanremo, era presente, lui non cantò in quell'occasione, erano gli altri che cantavano le sue canzoni, che si divertivano sulle sue canzoni. Era presente Pieraccioni, che fece uno show di 20 minuti bellissimo. Ad un certo punto disse: se io fossi un politico nominerei Guccini ministro dell'economia.
0: Okay.
1: Ma perché? Perché? Perché in 40 anni di concerti non ha mai cambiato manifesto, ha sempre usato quello, spendendo poco sui manifesti. Quello sarebbe il miglior ministro dell'economia per un paese che invece ha puntato a spendere sempre tanto, ben oltre le proprie possibilità. E con questo chiudiamo, salutiamo ovviamente, poi alla fine
0: la mettiamo
1: un
0: in
1: piccolo
0: chiusura.
1: Brano.
0: Sì, la mettiamo. Poi questo qui, il pensionato, vuoi mettere?
1: Sì, penso sì, il vecchio e il bambino. Il vecchio e il bambino.
0: Ah, il vecchio e il bambino.
1: O il pensionato, quello che vuoi tu.
0: Devo vedere cosa c'è la regia. Comunque, il vecchio e il bambino, se la regia ce l'ha direttamente.
1: Quindi,
0: in aula.
1: Adesso. Oggi è il 6 di agosto, ricordiamolo, perché poi chi ascolterà questo programma fra qualche giorno non è che ci siamo rincoglioniti più di tanto. È morto la mattina del 6 di agosto nella sua casa Mulino a Pavana, sulle montagne pistoiesi, al confine fra le province di Pistoia e Modena, in montagna, in alto, dove è rimasto per tanti anni. Tra l'altro Guccini aveva anche moltissimi amici nella nostra provincia. Lui ha partecipato ad iniziative importanti, per esempio alla Pieve di Romena, alla Fraternità di Romena, ha partecipato a molte iniziative in Valdarno assieme al suo amico personale Enzo Brogi. La sua casa era frequentata mensilmente, direi, da Andrea Scanzi e dalla sua compagna Sara Lucaroni. Insomma, era uno che con il nostro territorio aveva un bel rapporto, insomma, e ha fatto tanti concerti anche da noi, anche ad Arezzo ha fatto un concerto o due, se ricordo bene. Ora non li ricordo tutti nei posti quali, perché ne ho seguiti almeno una ventina quando ero ragazzo, io non sono ragazzo.
0: Ho capito.
1: Tutto qua.
0: Va bene, allora dopo lo facciamo, dopo lo mettiamo questo contributo. Senti, vabbè, allora iniziamo subito la prima parte. Io ti dico subito che ci sono delle, come al solito facciamo nella parte, diciamo, che riguarda l'Arezzo, ci sono dei contributi video che spero apprezzerai.
1: Che sono i più apprezzati da tutti, non solo da me, anche da me.
0: Anche da te?
1: Sì, sì.
0: Ma con tutti i strafalcioni che dico, con tutte le imprecisioni lessicali, con tutte le cose
1: hai davanti a te
0: gutturali.
1: Ancora hai ancora 50 anni di carriera per migliorarti, che problema c'è?
0: No. Vabbè, comunque devo dirti, caro Ivo, che siamo arrivati
1: al dunque.
0: C'è anche una novità su una cosa che
1: siamo arrivati
0: avevamo noi
1: siamo arrivati dove il panzicoce
0: Ma che a volte non ti capaciti, ma che ci vuole, cioè perché ci vuole tanta volta fare le cose e a volte le stesse cose si fanno in un attimo?
1: Perché questa è la grande complicazione delle amministrazioni pubbliche, ricordalo. Tu sei un imprenditore, se decidi domani di fare un po' di asfalto davanti alla tua azienda e le strisce, ci mettesti 3 giorni, mi ricordo, una strafaltatina e un po' di strisce, eri davanti a casa tua, potevi fare come volevi, compravi il materiale, un operaio che faceva il lavoro, eccetera. L'amministrazione, lo stesso lavoro, deve fare una delibera, decidere dove prendere soldi, decidere, quindi diventa tutto complicato, capito? Per giustificare,
0: ti ci porto dopo, insomma, finalmente, insomma.
1: Poi c'è anche altre cose che non vanno bene, attento bene, anche ne parliamo
0: dopo. Allora, iniziamo subito con gli aggiornamenti di questa prima parte, gli aggiornamenti della settimana, caro Ivo.
1: Dedicati alle guerre.
0: Alle guerre,
1: infatti, senza titolo fa bene la nostra annunciatrice a dire come è il titolo del programma, senza titolo. Era senza titolo all'inizio, poi dal 22
0: è rimasto poco senza titolo,
1: dal 22 è diventato senza titolo e senza pace.
0: Vabbè,
1: e senza pace siamo ancora.
0: Dove ci aggiorni? Vai.
1: Perché questa qui è la settimana, dice che settimana è stata? È stata una settimana in cui ci aspettavamo all'improvviso che Trump riprendesse la guerra in un modo impressionante, aveva fatto addirittura andare via tutti gli americani, non dall'Iran dove non ci sono più, ma da tutti i paesi confinanti, quelli che invece che dialogano con l'Occidente, con gli Stati Uniti, eccetera, ha detto via, perché faremo un attacco tale all'Iran che l'Iran per reagire cercherà di colpire soprattutto gli interessi americani e le persone americane nell'area. Quelli sono partiti con la valigia, dopo 2 giorni ha fatto no. C'è chi mi ci ha fatto ripensare, in particolare è stato Bin Salman, che è praticamente il principe saudita, l'Arabia Saudita, grande amico di Matteo Renzi.
0: È lui?
1: Sì, ci faceva tutte le sue conferenze all'estero e gli ha detto: guarda, evita, perché non ce la possiamo permettere adesso un conflitto globale in tutta l'area che coinvolga addirittura, oltre all'Iran, anche l'Arabia Saudita, sarebbe 2 paesi più grandi anche dal punto di vista del peso economico e della dimensione, che poi coinvolgerebbe tutti gli altri, gli Emirati Arabi, l'Iraq, riportando in guerra in quella zona anche Israele, che è un aspetto altro. Come sappiamo è stato quello più contrario al trovare un accordo con l'Iran adesso, Netanyahu.
0: Anche perché penso che se Israele, cioè lo sai qual è il discorso Israele?
1: Sì, sì, Israele teme che
0: se finisce quella ondata qui non ci sarà un'altra ondata, secondo me.
1: Capito. Quindi diciamo la preoccupazione in tutta l'area ormai è sconvolta la situazione in quella zona, e rimetterla a posto è difficile, e devo dire che anche Trump fa del suo per non rimetterla a posto bene, perché ha un atteggiamento così ondivago che alla fine a volte le minacce non sono più credute, no? Al lupo, la volta che c'è davvero il lupo non ci crede nessuno, no? Questa è un po' una vecchia favola, una vecchia novella, ma che però è la verità. Invece un accordo lo hanno forse raggiunto, Trump ha detto fra noi e l'Iran, poi l'Iran ha detto no, ma noi con gli USA in questo momento non stiamo parlando, almeno non parliamo noi come trattative ufficiali, magari ci sarà qualcuno che tratta per noi, ma non noi direttamente. Invece ha raggiunto un accordo l'Iran con l'Oman, che è un paese dalla parte di là del Golfo di Hormuz. l'Iran è a nord e l'Oman è a sud. Che accordo hanno fatto? Hanno fatto un accordo per spartirsi sostanzialmente i proventi che possono arrivare dal dazio per chi passa attraverso lo stretto di Hormuz. E che ci passano? Ci passano quasi tutti, ma in particolare ci passano gli occidentali, che hanno interesse a comprare prodotti, soprattutto legati all'energia, ma legati anche all'agricoltura, ma legati anche ad altri prodotti, a certi tipi di minerali, che se non vai a farli passare di lì con grandi navi che possono trasportare enormi quantità di merce, aumenta il costo in modo esasperato. Perché poi lo sappiamo come vanno le cose. L'economia alla fine che guida un po' tutto, no? Tu vedi che come dicono attacchiamo sale il prezzo del petrolio, come dicono non attacchiamo più scende in modo vertiginoso, siamo a $75 oggi. Abbiamo la benzina e il gasolio che costano esattamente come quando qualche settimana fa era a $125, anche questa è una regola che nessuno capisce. Poi in tutta Europa prezzi diversi, andiamo da 2,5 al litro in Germania sia del diesel che della benzina a 1,5 euro in Spagna e nessuno riesce a capacitarsi del perché. Il perché è molto facile: il prodotto da solo costa circa 70 centesimi al litro, anche quando aumenta o diminuisce può costare 60 o 80 il prodotto nudo, sopra ci viene messo quello che ci viene messo, da noi le accise e l'IVA, negli altri paesi le tasse di altra natura. Cioè è una delle tasse più facili da riscuotere queste, perché come fai a non viaggiare, come fai a non muoverti? Se non ti muovi blocchi tutto, anche te stesso, e quindi tutti viaggiano, tutti spendono e gli stati incassano anche perché ne hanno bisogno, ci mancherebbe altro. Fatto sta che questa grande differenza che c'è tra vari paesi è una differenza complicata da innanzitutto digerire e capire, e poi porta fuori gente. Cioè in questo momento, a parte diciamo le questioni geopolitiche, non le voglio nemmeno toccare. Tu senti gli italiani, dove vanno in vacanza in questo momento gli italiani? In Grecia e in Spagna. Perché costa meno la vita in questo momento.
0: La Croazia sta andando meno perché
1: hanno iniziato ad arrivare ad altri prezzi. Ma sì. Come era la Romania a un certo punto, ricordi?
0: Esatto.
1: Appena aprirono le frontiere tu andavi nei paesi dell'est con niente. Sono sempre più bassi di quanto costa l'Italia o quanto costa la Francia, la Germania, l'Inghilterra, non è solo l'Italia. Però insomma la situazione è un po' questa. Sul fronte bellico continuano le scaramucce comunque sia tra USA e Iran, perché sono dei giorni in cui non c'è nemmeno un missile che vola, dei giorni che ne volano anche troppi, nel senso che si colpiscono. Nel frattempo si sta cercando di spengere un altro focolaio enorme, che è quello diciamo tra Israele e Gaza e tra Israele e il Libano. Noi sappiamo che in Libano ci sono ormai nella parte sud almeno 40 chilometri di territorio libanese sotto l'egida israeliana, perché vuole debellare Hezbollah in tutti i modi. Israele e il governo ufficiale libanese l'accordo l'hanno fatto, nel senso che è il Libano con il suo esercito che si è preso l'impegno di disarmare o di eliminare Hezbollah dai territori attualmente occupati da Israele. Ce la farà? Ne avrà le capacità? Ne avrà la forza sia militare che politica? Non ci dimentichiamo che dentro il governo libanese ci sono anche esponenti di Hezbollah regolarmente eletti nel Parlamento libanese.
0: Certo.
1: Quindi non è facile. È come se tu dicessi da noi eliminiamo, da noi non si può fare ad esempio, ma insomma in certi posti c'è questi, perché questi qui sono fuori dalle gangheri, ma se sono dentro, se sono tuoi alleati come li elimini? Non li elimini mai. A Gaza ugualmente era stata annunciata con una certa enfasi, poi si è fatto marcia indietro. Il famoso Board of Peace avrebbe trovato lui una soluzione per Gaza, che però non ha funzionato subito, fin dal primo giorno, perché il Board of Peace non ha eserciti, non ha strutture amministrative e organizzative, ha dietro alcuni grandi paesi, non tutti, soprattutto gli Stati Uniti, oppure paesi come all'Albania, Israele, eccetera, ma non ha grandi paesi che possono dare anche supporto di tipo militare e amministrativo. Passando sull'altro fronte, che è quello ucraino, la situazione è tutt'altro che bella in quella zona, per due ragioni importanti. Uno, perché è aumentata la recrudescenza dei bombardamenti dall'una e dall'altra parte. Perché è aumentata? È aumentata perché evidentemente entrambi i paesi sono stanchi di questa guerra. Allora cercano di dare il colpo finale in qualche modo all'avversario. Colpo finale che, ti dico la verità, io non vedo all'orizzonte, assolutamente. anche perché
0: da una parte e dall'altra, insomma.
1: Da una parte e dall'altra, anche perché la Russia è evidente che sta male economicamente, ma una guerra come questa la può portare avanti per anni la Russia, anche con, diciamo, la forza della dittatura, perché in un paese democratico a volte iniziano a esserci anche problemi di popolazione. L'Ucraina la può portare avanti, l'Ucraina non può tirarsi indietro, è occupata, e se per caso l'Ucraina molla, arrivano i cosacchi a Kiev, questa è la verità, perché questo è alla fin fine quello che punta a fare Putin. E se non arrivano i cosacchi con la divisa, se l'Ucraina molla arrivano i cosacchi con la politica, nel senso che guiderà le elezioni politiche per mettere al posto di Zelensky un amico di Mosca, perché anche questo fa parte delle carte. Ci sono gli analisti che dicono: attenzione, le elezioni che si svolgeranno, così sembra, fra settembre e ottobre in Ucraina, nonostante la guerra, devono stabilire come fanno a votare chi è nelle zone sotto bombardamenti, non si sa bene, e dicono: attenzione, non è che non cambierà governo con le elezioni, potrebbe cambiare tranquillamente governo. Zelensky non gode più della fiducia che aveva a inizio guerra, quando diventò l'eroe ucraino, e secondo me l'eroe lo è anche molto stato, perché non ha mai abbandonato il suo paese, gli è stata la possibilità data, e ha combattuto e ha convinto l'Occidente, che non è che sia facile a convincere l'Occidente, a sostenerlo sempre. È 4 anni e mezzo che l'Occidente sostiene l'Ucraina, attenzione, non ci dimentichiamo. E questo vuol dire aver convinto della bontà della sua resistenza, perché lui può avere tutti i torti che vuoi per quello che è successo prima del 24 febbraio del 22, ma il fatto vero è che il 24 febbraio del 22 i carri armati russi sono entrati in
0: con quella colonna ucraino, di 60 chilometri, ve la ricordate?
1: Perché se no ci dimentichiamo quando i carri armati russi entrarono in Cecoslovacchia, quando i carri armati russi entrarono in Ungheria nel 56.
0: Anche in Polonia sono entrati, no?
1: In Polonia ci entrarono
0: prima.
1: Insieme a Hitler, metà per una se la presero. I primi tempi.
0: La prima guerra,
1: la seconda guerra mondiale, se la spartirono la Polonia. Però dopo non sono entrati, ma c'è stato sempre i governi filorussi. Non ce lo dimentichiamo.
0: Beh, e con i polacchi se gli parli dei russi.
1: Ma sono stati anche da loro i governi filorussi. Non è che ci sono stati. Alla fin fine, quando Walesa riuscì a prendere il potere, buttò giù un governo filorusso. Non è che buttò giù un governo.
0: Che poi anche lì c'è sempre il distinguo. No? Russi, ma erano russi della CCCP, cioè comunisti, dell'impero sovietico. Sì. Ora russi sono un'altra cosa.
1: Oggi russi è la Russia. È la Federazione Russa.
0: Vorrebbe ricrearlo.
1: Con molti paesi che ormai hanno raggiunto l'autonomia e a quell'autonomia ci tengono.
0: Eccomi.
1: Ci tengono non solo per motivi etnici, patriottici o di queste cose qua. Eccomi. Ci tengono perché in 30 anni di libertà che hanno avuto questi paesi, alcuni piena, alcuni non piena, parliamoci chiaro, la stessa Ucraina, ma la Georgia, ma tutti i paesi caucasici, eccetera, mica tutti hanno avuto la libertà, lo hanno avuto un po' di più i paesi baltici, Lituania, Estonia, Lettonia, quelli sì, l'hanno avuta la libertà, più vicini all'Occidente hanno assorbito tante regole, tanti principi, l'ha avuta la Polonia. La Polonia l'ha avuta, se l'ha conquistata, l'ha avuta la Slovacchia e la Repubblica Ceca, poi se la stanno rimangiando ogni tanto. L'ha avuta la Romania, l'ha avuta la Bulgaria, l'Ungheria, insomma paesi tanti, tanti. E molti non vogliono sentirne parlare di tornare sotto l'impero russo, che sia comandarlo i comunisti o i non comunisti. E sempre russi sono, hanno detto: noi, francamente, vogliamo stare nei nostri paesi. Non ci dimentichiamo che molti di questi paesi sono entrati nell'Unione Europea. Insomma, è un po' difficile che un paese che è sotto l'Unione Europea possa diventare sottomessa alla Russia
0: o ritorni a essere
1: sottomessa, insomma è un po' complicato, anzi c'è un'accelerazione da parte di quei paesi che temono il ritorno della Russia, che poi si chiami Russia, Unione Sovietica, Antonio, Francesco o Maria, non gli importa, loro dicono: acceleriamo il nostro ingresso in Europa.
0: La Georgia è uno stato della Russia
1: autonomo, assolutamente
0: autonomo, è vero?
1: Autonomo, però anche lì i governi si alternano tra filorussi e non filorussi, e anche lì è complicato, perché poi quando sono russi, quando sono i governi filorussi, cercano di schiacciare totalmente l'opposizione usando il metodo russo. Se non ti adegui potresti scivolare dalla finestra del settimo piano del tuo palazzo, insomma, no? Come avviene, oppure bere un cognacchino
0: sbagliato.
1: Hai visto
0: che è esploso in un ristorante?
1: C'è stato un attentato in cui è morta anche l'attentatrice.
0: Sì, ma è morto anche il militare che era un capo.
1: È morto anche lui, E quello cos'è? Una cosa interna o esterna? Mosca ha detto subito: è opera di Kiev. per dire sono terroristi. E invece lo dicono: no, queste sono questioni vostre interne, che c'è chi approfitta di questo casino che c'è per poter colpire dove vuol colpire, quindi anche su Putin, insomma, ecco.
0: Questi che si suicidano, cadono dalle finestre, vabbè.
1: È una cosa veramente strana. Prima di chiudere la parte internazionale,
0: sì. Ti dico una cosa della Spagna, sì. Dopo.
1: Vai, dimmi.
0: No, te la dico dopo.
1: Io ho semplicemente un appunto su Ceuta.
0: Su Ceuta, bravo, sì, dicevo proprio quello. Su Ceuta,
1: sostanzialmente a Ceuta sono rimasti dei 50, 60, 70 mila, il numero preciso non lo sappiamo quanti erano quei soggetti entrati in un sabato di 10 giorni fa, tutti quanti insieme a Ceuta. Intanto in Marocco hanno arrestato 28 persone che sono state riconosciute come responsabili della organizzazione di questa migrazione di massa. 28 ne hanno arrestate. Ma sembra che l'inchiesta si stia allargando molto, anche perché tra questi 28 ci sono anche funzionari di polizia e non si sa se c'è anche qualcuno del del governo, magari non figure di primo piano, ma sotto. La qualcosa potrebbe far pensare anche a una operazione organizzata con il consenso, quantomeno con il non dissenso da parte del governo marocchino, che con la Spagna non va molto d'accordo.
0: È entrato di mezzo re addirittura.
1: Devo dire che con molta accortezza e intelligenza sia il re spagnolo che quello marocchino, sia il presidente del governo spagnolo, hanno evitato in questi giorni di mettere la croce addosso al governo marocchino, dicendo è criminalità, è gente che è arrivata per altre cose, anzi hanno sospettato che fossero altri dall'esterno ad aver organizzato una cosa del genere. E perché questo? Perché è difficile mettersi in un mondo come quello di oggi in guerra con un paese che è amico di Trump innanzitutto, perché il Marocco è allineato con Trump, è l'unico che ha dato appoggio pieno quando c'è stata l'operazione in Iran,
0: certo,
1: e ha dato appoggio anche, diciamo, come basi se c'era necessità, eccetera, e quindi è in ottimi rapporti col mondo MAGA in generale. Però diciamo di quei 60-70 mila entrati a Ceuta, che sono stati poi respinti tutti, rimandati indietro, molti lo hanno fatto volontariamente comprendendo che non sarebbero passati, perché per andare in Spagna...
0: Hai sentito l'intervista di qualcuno, a parte tutti quelli che facevano così, sì, e via, sì, via, che dicevano ma ci hanno detto che la Spagna ci accoglieva a braccia aperte.
1: Non era così. Però sono rimasti a Ceuta 2500 persone in questo momento. Una buona parte sono minori, e in quanto minori sotto i 12 anni, per le regole internazionali che il mondo occidentale rispetta, quindi anche la Spagna, non può rimandare indietro, deve valutare chi sono, chi non sono, se hanno origine, eccetera, più circa un 800 che hanno reclamato il diritto d'asilo per ragioni politiche. Quindi diciamo, noi siamo il governo, se ci rimandate indietro, sono tutti in questo momento in delle aree chiuse, protette, una sorta di CPR per intenderci.
0: Certo.
1: Non sono a spasso per Ceuta, sono bloccati. C'è più casino a Melilla, nell'altra exclave che si trova un po' più ad est rispetto a Ceuta, dove sono entrati molto meno persone.
0: Esatto.
1: La situazione è questa, insomma. C'è stata poi la riunione dei ministri degli interni di tutta l'Europa, come ti ricorderai, martedì scorso, in cui è stata valutata la situazione e tutti quanti hanno detto se la Spagna ha bisogno ci siamo tutti. C'è stata un po' una reprimenda all'Italia per questa storia di Schengen.
0: Però in Europa gli hanno dato ragione dopo 21 paesi.
1: Ma non per Schengen.
0: No, per la storia della Spagna, come no.
1: A chi ha dato ragione?
0: All'Italia.
1: Su quale storia?
0: Sulla storia dei migranti, sulla Spagna, certo.
1: Quale?
0: Quella storia, non della chiusura di Schengen, ma di attenzionare questa cosa.
1: Attenzionare, certo. Sì. Però Schengen ha detto, non è passato uno. Non si è presentato nemmeno uno che dicesse voglia entrare, sì, perché da Ceuta non è uscito nessuno.
0: Comunque, ti volevo far leggere i giornali spagnoli, sì, su quello che dicevi, perché dopo mi perdo.
1: Sì.
0: Il País dice che la acogida dei minori, cioè l'accoglienza ai minori, sì, pone una prova all'alleanza tra PP e Vox, che sono i partiti che sono quelli, sì, che vorrebbero mandare, sì, via tutti. Ma una cosa molto interessante la troviamo su ABC. La Guardia Civile investiga, te lo traduco, sì, investiga sul rischio reale di un'altra solta Ceuta. perché una informativa preliminare conferma l'esistenza di una convocatoria, di una convocazione per il 15 d'agosto, dalla cosa incerta e dal pubblico incerto, perché gli indizi di coordinamento operativa, c'è stato un indizio di coordinamento operativa, sì, sì, e decentralizzata di questa cosa, e tutti parlano come casa unica la mafia. La mafia come causa unica, questa cosa che ci dà tanto. In un altro giornale, sempre spagnolo, anche si parla.
1: Anche perché molti hanno pagato di quelli che erano lì.
0: Sì, ma si parla di una sorta di pressione, di ricatto alla Spagna proprio. E il Rey cita il presidente de Ceuta per la crisi del Rabat, chiama il presidente de Ceuta proprio per capire, sì, come funziona. È entrato in mezzo anche il Re su, sì, questa, sì, storia, pensa. Quindi la situazione è abbastanza particolare. Ti concludo con i Paesi Baschi, sai che i Paesi Baschi sono quelli più. Ecco, insomma, il diario basco cosa dice? I Paesi Baschi, le Euskadi, i Baschi sono pronti, sì, ad accogliere i minori di Ceuta, ma attenzione, ne abbiamo già presi più di quelli che servono. Quindi vedi, sì, che, sì, c'è il fatto, sì, di dividerli sulla Spagna. Il tema è abbastanza particolare perché leggendo i giornali spagnoli non è che danno colpa a Sanchez questa cosa, anche se dicono che sostanzialmente un altro, che l'effetto della regolarizzazione sta, diciamo così, cambiando i dati del lavoro e tante cose, no, non sono la lettura che facciamo forse noi. Però il problema è che effettivamente questa cosa qui espone la fragilità di questo posto, capito?
1: Ma sicuramente, i paesi più fragili sono quelli che sono in frontiere.
0: Ho capito, se c'è di mezzo, come diceva, l'impressione è che qualcuno ricatti la Spagna, insomma, è balorda sta cosa.
1: Guarda, no? Che quando arrivano organizzati dalla mafia, dalla clandestinità, sì, alla fine è sempre un ricatto, se ci pensi, sì, bene.
0: Però,
1: se io ti porto una barca con 200 e di questi 200 ci sono 30 donne con 50 bambini, quello è un ricatto.
0: Sì, ma
1: diciamo,
0: se questi vengono dal Marocco, lì, no?
1: Sì,
0: è Marocco. Ma il Marocco è un paese in guerra?
1: No.
0: Hai visto il tipo, sono tutti ragazzi, giovani,
1: sì,
0: che sono
1: giovani,
0: andati via. Ecco,
1: giovani,
0: secondo me, ben
1: tutti
0: diversi
1: giovani
0: dai migranti siriani tutti che
1: giovani
0: vedevamo passare.
1: Assolutamente.
0: Cioè, famiglie che non sapevano più dove andare.
1: Infatti non hanno diritto di entrare.
0: Però la discussione c'è,
1: prova,
0: insomma, dopo te la dico dopo la battuta, dai, siamo a 28.
1: Io non c'ho altro da dire su questa cosa qui, posso solo dire che se ti interessa, Trump ha già pagato 100 miliardi di dazi, Trump ha dovuto già pagare 100 miliardi di dazi a quelli che l'avevano pagati nonostante la sentenza della Corte Costituzionale.
0: Ha dovuto ridare i soldi?
1: Ha dovuto ridare i soldi a tantissime aziende che avevano pagato. Ovviamente scombinando il mercato, perché poi il consumatore finale non è che vanno a cercare te perché ti hai comprato questa penna 2 euro, prima costava 1,50.
0: Ma lo sai, ora facciamo la seconda parte,
1: sì,
0: perché ieri sera ho ascoltato un'interessante disquisizione su una TV americana e sono rimasto un po' perplesso. Voglio sapere che ne pensi. Ok? Vado?
1: Vabbè.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17 e 13 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi che parlicchiano, ti piace questo? Parlicchiano.
1: Si charla un po'.
0: No, vabbè, la prima parte è sempre dedicata ai temi seri.
1: E anche la nostra charlata era molto seria.
0: Era molto seria. Ecco, di cosa dicevamo? Dicevamo a Ivo, su una cosa che gli voglio chiedere, è questa: in un dibattito americano, l'ho seguito ieri sera su un forum, tra l'altro, si diceva che il fatto di Trump, no, dice, ma secondo lei, hanno fatto questo, la domanda, dice, ma secondo lei è possibile che Trump faccia un terzo mandato? Dice sì, Trump può fare il terzo mandato per un motivo, perché se mette l'America in uno stato di guerra o comunque, lui non va via, cioè rimane. Ma è così possibile, Ivo?
1: La Costituzione prevede due mandati al massimo,
0: sì,
1: per
0: esatto,
1: ogni persona.
0: Esatto.
1: Poi è evidente che quando c'è una situazione di guerra, un'altra, può cambiare tutto. Tu pensa cosa è successo in Ucraina? Doveva fare le elezioni, esatto, cambiare, esatto, eventualmente, sì, il presidente, non si è votato, ma è successo a suo tempo in tanti altri paesi, vuol dire, per cui qualsiasi cosa si ferma. Io, tutto sommato, avevo una sola condizione per essere d'accordo su Trump al terzo mandato, ma guarda un po' come la penso, io ce l'avrei una soluzione.
0: Qual è?
1: Ho una sola condizione, che anche Mattarella faccia il terzo, troppo bravo.
0: Mattarella, vabbè,
1: no, non lo farà, ci mancherebbe,
0: però,
1: farà,
0: però, perché, però, la, però non mi paragonare Mattarella con
1: sempre
0: Trump,
1: presidente,
0: sì, sempre, no, Mattarella non lo voleva fare, a differenza di Trump, che ha fatto di tutto per farlo.
1: Ah, perché lo vuol fare?
0: No, Mattarella, se ti ricordi, quando gli è stato chiesto da una classe politica che l'aveva buttato giù, sì, tra virgolette, però non sapeva chi mettere, tra virgolette, che lui disse, io veramente, te ne ricordi questa parola?
1: No.
0: Io mi volevo dedicare
1: a aveva
0: altro.
1: Già preso in affitto un appartamento Roma,
0: cioè, ma ti rendi conto? Poi può piacere o non piacere, però voglio dire,
1: ti ricordi la famosa immagine di quella signora che suona il campanello, uno, lei apre, si trova davanti Mattarella e dice ma dice sì, quel signore che ha chiamato per me la mia segretaria per vedere l'appartamento sono io, cioè andò a vedere personalmente l'appartamento che gli aveva trovato, non so se un'agenzia o una cosa o l'altra, e aveva fatto il contratto perché mancavano due mesi ad andare via.
0: Ma ti rendi conto?
1: Ha fatto il contratto,
0: però dai, quella sera
1: avrà pagato anche la penale.
0: Era proprio dire ma dai, ma politici, ma state buoni. Parliamo di politica, parliamo dell'Italia,
1: parliamo dell'Italia,
0: di cosa, visto l'hanno segretata alla fine, dove hai fatto talmente tanto che i segreti di Del Mastro l'hanno fatti, l'hanno segretati, basta, non li dovete vedere.
1: Ma io andavo dubbi.
0: Non dovete vedere, così come il conte, che forse ora, io ancora non ho detto niente, ma oggi doveva essere finalmente scontato,
1: finalmente
0: no?
1: Audito,
0: e qui,
1: audito,
0: e qui c'è il, lo possiamo dire, l'allegoria che c'è stata intorno, no? Che allora lui si doveva dimettere da presidente, no, da presidente, da commissione, facente parte della commissione Covid, altrimenti non poteva essere intervistato, perché intervistato Arcuri ha voluto Arcuri ha voluto tutte le garanzie, lo sai?
1: Sì.
0: Arcuri, tutte le garanzie, per carità, già era spocchioso prima.
1: Era già stato sentito Arcuri.
0: Vabbè, lo sai che non mi è rimasto mai simpatico da come si comportava nei confronti dei colleghi della stampa, appunto, del Covid, proprio una cosa impossibile. Se è vero anche un decimo di quello che gli viene attribuito, beh, insomma, torniamo a Conte. Conte alla fine ha detto, va bene, mi dimetto e io sono disponibile, date, ve le do io, il 4 e il 5 di agosto.
1: Sì.
0: Peccato che il 4 e il 5 d'agosto non potevano essere fatte le commissioni parlamentari, siamo così, perché allo stesso momento c'era le votazioni alla Camera e Senato, e quindi non si poteva fare. Allora tant'è che il presidente della commissione Covid ha detto bravo, così proviamo il 6. Allora il 6 forse oggi ce l'hanno fatta, forse
1: ce l'hanno fatta, ma anche stamattina c'era la votazione alla Camera e hanno iniziato praticamente
0: ma l'informazione, devo dire, siamo un popolo veramente di artisti, perché nell'informazione, poi specialmente nei social, dice l'avevano voluto in commissione, come lui gli dà le date, lo scommissionano. Bella però, questa notizia.
1: Ora, è vero che buona parte dell'informazione.
0: Dai, Lisei è una persona seria.
1: È vero che buona parte dell'informazione ormai è in mano a soggetti politici di destra e di sinistra.
0: Di destra e di sinistra.
1: E quindi quei giornali lì. No, di destra e di sinistra, assolutamente.
0: Sì, ma qui può cambi
1: completamente. I social non me li confonde con l'informazione.
0: No, ma però
1: siamo veramente.
0: Però, ascoltami. Uno che ti fa un'affermazione del genere, secondo me, ti offende l'intelligenza. Ti faccio un esempio. Parliamo di Alice Line. No, a me è simpatica. Sai che si arrabbia se la chiamano ragazza? All'interno del PD la chiamano la ragazza e lei si incavola perché, giustamente, ha una sua identità. Vabbè, e poi non so se si definisce, non mi interessa, ma il discorso è un altro. Quando è venuta fuori la storia di Ceuta, tu sai che lei è sempre stata difesa, ha difeso sempre il fatto che bisogna gli immigrati, bisogna riceverle, queste persone che vengono da tutte le parti, gli è stato detto il discorso di Sanchez, dice Sanchez ha attaccato la Meloni dicendo l'immigrazione clandestina ce n'è meno di qui che no in Italia, sì. E questo è vero, perché con la Guardia Civile e la Polizia Spagnola, se si provano a fare quello che fanno in Italia, tre minuti dopo non ci sono più per le piazze, per le stazioni, e questo stai sicuro, quindi quella è un'altra ma la cosa la non so che cosa è successo di là,
1: hai aperto una discoteca tono, sì. Qui la
0: è stata ganzissima l'Ellis Line, che ha detto di quando Sanchez ha detto che lui ne rimanda via a 150 all'ora, dice, visto, dice, la Meloni non è nemmeno capace di fare le cose che fa Sanchez, lui ne rimanda indietro 150 all'ora. Ma come? Sei stata sempre la foriera di avvenire e ora applaudi Sanchez perché dici che ne manda via 150 all'ora?
1: Lei non ha applaudito Sanchez, aspetta un attimo. Lei ha detto, Meloni, sei così incapace che non sei capace a mandarli via, Sanchez li manda via, ma non ti dice mica che è d'accordo,
0: te la passo. Questo è un giramento come quello di Conte, non te lo passo mai.
1: Allora facciamo una cosa.
0: Ti ho dato ragione su Del Mastro, ma su qui se no, assolutamente.
1: Teniamoci Mattarella per il terzo mandato e prendiamo Sanchez come primo ministro.
0: Assolutamente no.
1: Al 2,5%.
0: Assolutamente no. La Spagna è costosissima, ma quando si è fatto vedere la bolletta spagnola, quando eri? Con tutte le chiacchiere che fanno.
1: Come mai c'ha il 2,5%?
0: Ma quella era la bolletta vera.
1: Come mai c'ha il 2,5%?
0: Sì, ho capito. Allora, sulle rinnovabili Sanchez ha fallito perché ha creato la pandemia. Ma lascia per io ti dico le cose che conosco. Questa non la conosco. Sul fatto di Sanchez, a parte che è rimasto solo perché del Partito Socialista Europeo Spagnolo, 135 parlamentari fuori perché sono quasi tutti indagati, funziona. È rimasto solo lui. Sulla politica, con gli Stati Uniti può essere d'accordo con Sanchez, perché a me Trump non sta molto simpatico, però al di là di questo. Però sulle energie rinnovabili, tutte le energie rinnovabili, la Spagna è l'esempio. No, la Spagna è l'esempio che vi ha fatto vedere che con la Pagon o si smette di seguire una certa politica ambientalista delle rinnovabili che non porta niente perché sono instabili, e la Spagna ve l'ha dimostrato. Quindi anche lì era un esempio non calzante, Ivo. Punto. Sui centri in Albania. Abbiamo la Mauritania per la Spagna, perché l'ha detto Sanchez? Quindi da prendere tante. Io non mi piace. Mi è piaciuto quando c'è stato, però, questo lo posso dire, la Pagon, che è stato il presidente, è stato la mattina alla sera a cercare di informare i spagnoli, che poi non gli ha detto niente, ma insomma c'era. Punto. Parla.
1: Ma che devo parlare? Hai detto tutto? Che devo dire?
0: Ma puoi venire a dire, cioè, ma come fai a fare un
1: ti vuoi ricordare la campagna elettorale di Giorgia Meloni e di tutti i suoi accoliti prima di andare al governo? Fermeremo l'immigrazione, blocco navale, te lo ricordi? No, blocco navale,
0: ma non si può fare.
1: E allora perché l'ha detto?
0: Ma anche qui Arezzo, la sicurezza, no, sicurezza.
1: Parla una cosa per volta. Non mischiare il cacio con le pere, che è buono, ma va mischiato.
0: Te lo dico.
1: Detto, aspetta un attimo. Le accise ci sono ancora?
0: Sì.
1: Perché non
0: le levate su 17 euro centesimi, le levate.
1: No, lei nel 2022 promise via le accise.
0: Sì, hai ragione.
1: È vero o no?
0: Allora, le promesse. Allora, sono d'accordo, le promesse elettorali che tutti fanno, questa è una cosa bipartita. Sì. Poi quando arrivi al governo ti accorgi che ci sono delle cose che puoi fare e cose che non puoi fare. Come quella di dire le leggi che hanno cassato, che erano incostituzionali. Come si dice? Se una legge è anticostituzionale, non la puoi fare.
1: Allora,
0: l'ultimo qual era anticostituzionale che ne hanno cassato?
1: Non fate una fila.
0: Ma ci hanno provato, perché il programma era quello.
1: Ha chiesto anche gli straordinari per il lavoro che gli dà il governo.
0: Ma era la linea. Ma questo funziona così, la democrazia mi insegni, no? Perché altrimenti viene un governo, dice, io voglio che tutti quelli che si chiamano Ivo Brocchi siano buttati fuori dall'Italia, ma non lo posso fare, insomma, no?
1: Ti piacerebbe?
0: Sì, perché ti torni a Fex.
1: Al di là di questo, ti volevo dire cosa, non me lo ricordo. Io ho apprezzato da morire l'iniziativa che ha preso il professor Cottarelli, che è il presidente della Fondazione Einaudi di Milano, il Centro di Studi Economici Cattolici dell'Università Cattolica di Milano, che ha lanciato una proposta di legge, raccoglie le firme, in cui dice: da ora in poi, ogni volta che c'è una campagna elettorale o che c'è una proposta di legge, devono essere messe obbligatoriamente, come è in molti paesi europei, da dove prendi i soldi per fare questo. Deve essere scritto nella legge.
0: Sì.
1: Cioè, io domani voglio comprare le seggiole a rotelle nuove per le scuole. Va bene?
0: No.
1: No, faccio per dirti una cosa. No, mi devi dire dove prendi quei soldi.
0: No.
1: Dopodomani voglio fare il ponte di Messina. Devi dire dove prendi quei soldi.
0: No.
1: Perché
0: no,
1: se
0: no.
1: non facciamo così,
0: Conti,
1: sai quanto,
0: no, no,
1: sai
0: basta,
1: quanto
0: basta.
1: Siamo arrivati come debito?
0: Da
1: 2,5 del 20 siamo già a 3,2. Siamo solo nel 26.
0: Sì, ma lo vedi come cambia la geopolitica?
1: È un casino.
0: Ma lo vedi che casino? Ma ti immaginavi che Trump attaccava l'Iran, l'Hormuz, tutte queste cose? Ma ti rendi conto che scatafascio nel mondo?
1: Ti immagini quanto, ecco, quanto gli ha voluto bene, sì, la nostra Meloni. Anche lei ha preso una cantonata.
0: Ma scusa, anche lì la Schlein gli diceva: ah, tu che sei il ponte tra dici di
1: ma essere.
0: Lei
1: voleva essere
0: brava.
1: Il ponte.
0: Era l'unica che c'è andata quando c'era Trump, non ci ha chiamato nessun altro. Quindi dai.
1: E infatti, visto che il caso abbiamo ottenuto.
0: Però ha avuto le
1: ha avuto
0: l'attributi che quando c'è stata una cosa che non gli stava bene, gli ha detto di no. L'ha avuti l'attributi o no? E allora.
1: Dopo quattro anni.
0: Ma che vuol dire? Era un filo. Il telefono rosso c'è sempre stato. Tra USA e cose c'è sempre stato.
1: In Europa si è autoisolata, ma non lei mi importa, l'Europa, l'Italia, andiamo avanti.
0: Infatti l'Italia è l'economia una delle migliori in Europa, mi veniva a parlare della Francia, la Spagna, la Germania.
1: La Spagna 2,6 il PIL.
0: Ma dove?
1: Ma leggi il PIL 25. Allora, ma come dove? Leggilo.
0: Va bene, vai, si trova anche
1: il PIL in Europa, è di tre giorni fa la notizia.
0: Sì, infatti, in Spagna è aumentato tutto del 300%.
1: Prova a guardare il PIL del 2025.
0: Va bene,
1: ce andiamo al computer davanti.
0: No, il modo ora di vederlo.
1: Non è il modo
0: dai,
1: perché ti rincresce sta
0: ma
1: notizia.
0: Ma che
1: vorresti che avesse il meno 2,5%
0: perché
1: questi spagnoli maledetti.
0: Ma io parlo con spagnoli, non parlo con giornali che dicono le cose dei spagnoli.
1: I giornali,
0: sì.
1: Questa è la lo dice la cosa, lo dice
0: vabbè,
1: l'Ox.
0: Vabbè.
1: Ox, sai cos'è l'Ox?
0: E mi fido. Va bene. Poi di cosa si parla in Italia? Che c'è?
1: Noi andiamo in Italia. Che c'è? C'è questa cosa che tu sarai felicissimo.
0: Oddio. No,
1: le ultime leggi di Giorgia Meloni da oggi fino alle elezioni saranno scritte con la AI, con l'intelligenza artificiale.
0: No,
1: 12 dipendenti di Palazzo Chigi saranno addestrati dai tecnici della Treccani. Una svolta pensata per gli ultimi mesi, a settembre e ottobre i corsi cui parteciperà la neonata task force della Presidenza del Consiglio che porta le leggi alle riunioni preparatorie dei ministri. Tieni, ti lascio la notizia così te la studi. Come no? Non sei contento?
0: No, metto Ellie perché gli dico Ellie, a sto punto bisogna tu gli dica qualcosa.
1: Ma anche lei Ellie la fa con l'intelligenza artificiale.
0: No. Guarda che è pericolosissima l'intelligenza artificiale. Ivo, Claude non la tengono, tutti gli agenti AI di Claude non li tengono.
1: Scusa, te che c'è il numero di Giorgia, glielo dici?
0: Glielo dirò.
1: Ma
0: sai, io mi incavolai quando disse dei treni, ti ricordi con quell'affare lassù che non rispetta le leggi? No, io perché pensi che gliene abbia detto? Ma di che si parla?
1: Va bene. Io di notizie internazionali ce n'ho soltanto una buffissima che te la voglio accennare e poi mi dici quello che andiamo su Arezzo, quindi puoi andare te con qualcosa di buono.
0: Ah.
1: Ho dolori pazzeschi.
0: Come sarebbe a dire?
1: C'ho un'anguilla viva nell'intestino.
0: No, che
1: caso più unico che raro al mondo. Un pescatore del Bangladesh rischia la peritonite. Mi vergognavo a dirlo. L'anguilla mi è entrata dall'ano. Ovviamente per fare dei giochi erotici.
0: No,
1: e praticamente l'hanno dovuto operare. Dopo 5 giorni l'hanno dimesso. E questa è una notizia... della Reuters, non è una notizia qualsiasi.
0: Me l'hai messa anche qui.
1: Come
0: qua.
1: No, te l'ho messa? Sì, te l'ho messa.
0: No, e come dolori pazzeschi.
1: E quindi, occhio quando giochi con le anguille.
0: Cioè, sono le 21, fammi vedere. L'ha voluta dire, Ivo. Speriamo che iniziano i fuochi.
1: No, i fuochi ancora quasi un'ora, guarda.
0: Dai,
1: parliamo
0: è questa?
1: Che notizia è? L'hanno riportata a tutti i giornali del mondo.
0: Ma siamo in un orario protetto.
1: Era sui giornali della mattina, non ho capito. Qual è il problema?
0: Ma non avevano capito la gente.
1: Sì, non avevano capito. Le anguille si capiscono sempre. Le anguille sono sempre pericolose.
0: No, non si può pensare a cosa.
1: Scusa,
0: dice.
1: Hai visto?
0: Scusate a tutti gli amici del...
1: Hai visto il generale Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, che adesso è al 7,2% come sondaggio. Quindi
0: perché si avvicina Conte sull'Ucraina?
1: Perché sono tutti filorussi. Perché?
0: Ma
1: molto
0: chiaro.
1: Ma
0: anche Conte, che non sa quello che pare. C'era una vignetta
1: però
0: bellina.
1: Ha fatto uno spot dicendo, attenzione, che se non ci fermiamo con queste cose vi daranno queste 7 supposte.
0: Pure, anche
1: italiani.
0: Questo parla di supposte.
1: E le supposte, lo sai cos'erano? Erano cetrioli. Quindi ci sta bene il collegamento,
0: che
1: cetrioli,
0: genere,
1: le anguille.
0: Ma in generale.
1: Ma vedi, il generale Vannacci dice queste cose e c'è chi ci vuole fare l'alleanza, come la vedi?
0: No, allora, su alcune cose, ascoltami Ivo, su alcune cose Vannacci prende il mal di pancia, il mal delle strutture che vediamo, per esempio, io non te lo nascondo, quando anche la storia, per esempio, se uno ti entra in casa e te lo picchi, devi anche pagare, allora mi sembra che non è più così, da ieri mi pare, però ci sono delle cose che la gente normale come me non capisce più. Allora Vannacci si inserisce in quel contesto, dove la politica non dà risposte, però la politica attuale, e anche la Elly non ti dà risposte, magari ti parla di altre cose, insomma, no? Quindi è questo che secondo me, cavalcando delle situazioni anche di paura della gente, reali, insomma.
1: Infatti,
0: capito?
1: Quando parla di remigrazione non spiega cosa avverrebbe in campo economico, non lo vuol dire.
0: Ma capito? Che avviene se questi stanno tutti per le vie a delinquere la maggior parte? Ma che avviene?
1: Remigrazione, lui parla di tutti.
0: Ascolta, Ivo.
1: Di tutti. Parla.
0: In Spagna la situazione, come vedi da noi, non la vedi. Non la vedi.
1: Sono 4 anni, sono al governo, vabbè, facciano qualcosa.
0: Ma sì, dopo si smuovono i cose. Oddio, per carità, cioè, guarda, dopo, sai quante manifestazioni che dobbiamo fare dopo? Se i poliziotti o i carabinieri fanno qualcosa, e il problema dei carabinieri e poliziotti, con che li fermi? Con fiori sta gente.
1: Fate le leggi.
0: Fate le leggi, sì. No, è troppo facile dire così. Le leggi ci sono.
1: È troppo facile dire remigrazione quando sa che non è possibile.
0: Ma non è possibile.
1: Perché
0: lo so,
1: crollerebbe il paese.
0: Ma con chi lavori? Allora, ma mandi via quelli come ha fatto Trump con l'AIS?
1: C'è 1 milione di badanti. Ci sono 3 milioni di lavoratori nelle fabbriche.
0: Chi vuole rimandare via chi lavora?
1: Remigrazione di tutti, ha detto, sì, futuro nazionale, non di quelli e basta.
0: Io penso che la remigrazione sia attesa per gente che al giro non fa niente, ma deve mangiare, deve bere tutti i giorni. Sì, lo ascolterò, ascolterò Vannacci, sappiatelo, me l'ha detto lui. Quindi.
1: Ti fa bene, ti fa. Così magari lasci la Meloni.
0: La Meloni non si tocca.
1: Perché
0: lei è stata l'unica donna davanti agli arabi che l'ha mandati a quel paese, si è lasciata con i suoi capelli, perché rappresentava il governo italiano. Rappresentava anche me, che mai avrei fatto come la Boldrini, tutta incappucciata come un coso. Mai.
1: Bene.
0: Ricordatele queste cose.
1: Lo so benissimo.
0: Lo sai, non è mica essere destra, sinistra o cosa.
1: Comunque,
0: avere un'identità, avere un rispetto e un ruolo di quello che rappresenti. Perché all'arabo non gliene frega niente di queste cose qui.
1: Assolutamente.
0: Perché sennò andiamo a vedere come trattano le persone in Iran, in Afghanistan e così
1: andiamo
0: via.
1: A vedere la lotta che abbiamo fatto al caporalato in Puglia e in Calabria e in Campania.
0: Quella è una cosa.
1: Perché continua questa storia quando tutti lo sanno?
0: Ecco questo. Ma allora uno ti dice, tutti lo sanno, lo sa la polizia,
1: la magistratura,
0: la magistratura. Allora dov'è che si blocca questa cosa?
1: È il governo ci deve pensare.
0: Hai visto
1: a dare le ordini?
0: Quelli che gli hanno dato fuoco dentro la macchina.
1: Come no? È la mia ricordo.
0: Che protestavano perché dicevano dateci lo stipendio, cioè,
1: assolutamente.
0: E sta gente l'hanno chiusi dentro la macchina e hanno dato fuoco.
1: Esatto,
0: le immagini sono state pazzesche. Ti rendi
1: e quante
0: conto?
1: Ne avverranno che non vediamo?
0: Ecco, non vediamo.
1: Che non vediamo.
0: Guarda che lì siamo d'accordo con te. Ecco, a queste persone che gli faresti? Il bonismo? Andiamo lì con i fiorellini?
1: Ma che bonismo?
0: No, dimmelo, perché se no bisogna.
1: Quando si parla di governo di un paese non c'è né bonismo né malismo. Fai le leggi e le fai applicare. Fine.
0: Vabbè.
1: Stop.
0: Va bene, dove andiamo ora?
1: Parliamo di cose locali.
0: Ok, dove
1: c'è qualcosa di buono?
0: Ma sì, allora senti.
1: Perché c'è una notizia bellissima, te la dico in 3 secondi.
0: No, dimmela allora, se le cose belle le vuoi sapere.
1: A me piacciono le aziende.
0: 53.
1: A me piacciono le aziende che quando vanno bene, se Dio vuole, e ce ne sono anche da noi di belle aziende, quando al momento del bilancio dicono, beh, quest'anno abbiamo guadagnato anche troppo. Diamo qualcosa in più di premio ai nostri lavoratori, ai nostri operai. In questa settimana due aziende, Aboca e Baraclet, hanno dato una 1000, una 900 euro ai loro 2000 dipendenti.
0: È spettacolo, bravi, sono
1: e secondo me questo è il modo giusto anche per aumentare l'affezione, la voglia di starci insieme, di partecipare alla crescita dell'azienda.
0: Bene, questo mi
1: è
0: fa
1: così
0: molto
1: che
0: piacere.
1: Si deve fare.
0: Va bene, allora andiamo.
1: Dove vuoi te? C'è qualcosa di locale?
0: Sì, aspetta, mancano 3 minuti.
1: Manca troppo poco, devo dirti qualcosa al volo io?
0: No, possiamo anche, non lo so, 21 euro perso.
1: Hai perso il filo del discorso.
0: Sì, a 3 o 4 minuti ce l'avremmo. Potremmo mettere subito un qualcosina se riesco a trovarlo di qui, però... Ecco, vediamo un po'.
1: Se no ti posso dire io una cosa da 3 minuti, poi chiudiamo e facciamo tutti i filmati dopo. Dai.
0: Filmatini ce n'ho un po'.
1: Abbiamo ad Arezzo e diamogli il benvenuto. Il benvenuto al nuovo prefetto della città.
0: Ah, sì.
1: È arrivato, è già, si è già piazzato, si è già mosso rapidissimamente, sta andando a visitare tutti i sindaci, il presidente della provincia, il vescovo, va a conoscere tutti. È mobilissimo, è giovanissimo, è del 77.
0: Figurati, senti.
1: Si chiama Fabrizio Stelo e molti non lo ricorderanno, ma il padre è stato ad Arezzo a lavorare in prefettura per 14 anni, era capo di gabinetto,
0: non era, sì,
1: viceprefetto, non ha fatto il prefetto ad Arezzo, poi l'ha fatto a Siena, poi ha fatto il capo del SISDE, poi è stato un altissimo dirigente del Ministero degli Interni, una persona deliziosa al padre, io questo giovane non lo conosco, so che lui ha fatto l'asilo a Saione, l'elementare al Convitto e le medie quando la Margheritone era ancora in via Roma. Quindi è un aretino doc, ha detto infatti appena arrivato, questa città un po' la conosco, la trovo anche un po' cambiata, devo dire la verità. Andrò in giro a conoscerla per bene. Quindi questa è una bella notizia di un ragazzo, insomma. Lui, l'ultimo giorno in cui era stato ad Arezzo era nel 1982, quando l'Italia vinse i mondiali. Era l'ultimo giorno che è rimasto ad Arezzo.
0: Ma figura, che si fece?
1: Le che fontane, facesti il bagno nelle fontane.
0: Nelle fontane.
1: Ma perché, perché l'Italia non va più ai mondiali? Perché ha paura di vincere e che tu ti butti nella fontana e ti fai male alla spalla.
0: Quindi ora dovrà. Ah, giusto.
1: Finché non c'è l'acqua, non possiamo partecipare ai mondiali noi, perché dopo le vinciamo.
0: Va bene, dai. Facciamo questa prima parte più. Seconda parte più.
1: Più solo aretina.
0: Facciamo.
1: Anzi, possiamo parlare anche in dialetto d'ora in poi.
0: Sta attento perché dicono: mamma mia, ma brutto che è il dialetto aretino. Fa per tu vedessi che lavoro. A volte
1: possono cambiare canale.
0: Sì, appunto, è quello che ho

0: Interrompi?
1: Non parlo di Donese, sì sì, mi interrompo.
0: Vai, interrompiamo, cioè. Fly spot.
1: E eccoci qua, terza parte senza titolo, senza pace, l'abbiamo un po' attagliata questa seconda parte. Io saluto tutti, scusate, saluto tutti coloro che ci guardano, che ci sentono, che ci ascoltano. Non vedo il display stasera, quindi non posso salutarvi. E allora Ivo, iniziamo a fare il nostro giro?
2: Sì.
1: Allora, oggi, perché l'abbiamo fatto questa mattina con Angiolino Bianconi, il grande Angiolino, abbiamo deciso, guarda, faccio una premessa, ci sono tante, iniziano ad arrivare tantissime chiamate, insomma, o comunque segnalazioni di andare di qui, di andare di là, insomma, chiaramente tutte le possiamo fare, ma tocchiamo dei temi, diciamo, ogni volta un tema. Ora abbiamo fatto quello dei sottopassi, ti piace quello dei sottopassi?
0: Qual è?
1: Il tema dei sottopassi, pedonali.
0: Allora,
1: iniziamo subito ad andare a vedere.
0: Vai.
1: Intanto ti do una cosa leggerina. Là il sottopasso, iniziamo con un sottopasso, vediamo questo qui, quale si può andare.
0: Uno storico o uno nuovo, dimmi un po'.
1: No, dicono, ma si va a vedere i sottopassi. Andiamo a vedere il sottopasso, per esempio, che è Via Guadagnoli al Parco Giotto.
0: Al Parco Giotto, sì.
1: Lo vediamo?
0: Sì. Quel doppio sottopasso.
1: Sì,
0: è doppio.
1: Una cosa un po' particolare, insomma,
0: sì.
1: Vabbè, quello che sia. Nel frattempo aspetta che cambio l'audio, perché lo sai, altrimenti potremmo anche incorrere in cose che non vogliamo, e quindi noi cambiamo l'audio. E eccoci qua, e vai, mi fermo un attimo e ti metto questo sottopasso, che dovrebbe essere questo, vediamo se è questo,
3: Parliamo di sottopassi. Allora,
1: aspetta che qui devo,
3: Parco Giotto,
1: aspetta che non so perché non si vede,
3: siamo in Via Angelo,
1: eccolo qua. Se volessimo attraversare la strada, che mi sembra si chiami Via Benedetto da Maiano, una cosa del genere, guardatelo qui su internet, andiamo a vedere qua. Allora, qui abbiamo un'altra ciclopedonale sottopasso. A questo giro faccio i gradoni e vediamo che cosa troviamo. Beh, insomma, qui si vede che c'è una tifoseria dell'Arezzo, Forza Arezzo, mi viene da dire, Ultras Fossa R91. Di questa scritta qui la troviamo da tante parti, sicuramente sarà un gruppo di tifosi, non lo so, però scrivete un po' da tutte le parti, vabbè, Forza Arezzo. Eccoci qua, qui abbiamo una sedia, attenzione, non vi sedete perché la gamba era posizionata di là, quindi c'è il rischio di andare in terra se vi posizionate qui. Vediamo questo bel sottopasso ciclopedonale, Arezzo comanda, vabbè, ovviamente ci sono delle illazioni che, insomma, ma perché non fate i graffiti belli senza rompere le scatole con, cioè voglio dire, con frasi che sono stupide, che offendono, insomma, no? Perché siete stupidi voi che le scrivete, cioè proprio siete decelebrati. Al di là di questo, bello il percorso, quest'altro poi sono tutte cose forse anche carine, io non metto bocca, però... Insomma, vabbè, questa è l'arte moderna. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno, ho commentato, ti ricordi Angelo, i lavatoi lì di Giovi, dicendo questa è arte, per non chiamarla in un'altra maniera, deve un minimo di pontone diamola anche noi, però insomma questo è il sottopasso. C'è da dire che l'altra sera ce n'erano più di sedie e c'era anche un carrello che... Ma qui nelle vicinanze c'è qualche supermercato? No, il carrello è stato portato via. Comunque, questo è l'altro sottopasso ciclopedonale che ci porta al Parco Giotto. Angelo, ti ricordi se ce n'è un altro? Allora no, andiamo, continuiamo il nostro giro per l'Arezzo vista da un turista, con gli occhi di un turista, perché io un turista non sono. Ciao! Allora, c'è da dire che ho sbagliato filmato, perché questo era il secondo. Comunque questo è il sottopasso che va da via
0: dalla scuola di via Tricca,
1: sì, esatto.
0: All'area aderente adiacente ai pompieri,
1: esatto.
0: Dai.
1: Allora, il sottopasso, come vedi, è in condizioni abbastanza graffittato, insomma, vabbè, a parte le solite scritte stupide che onestamente vabbè, però il tema su cui ci avevano chiamato era l'altro sottopasso, vediamo se è questo.
3: Ciao,
1: Partendo da quelle che è uno dei simboli della socialità che stiamo perdendo, no? Le famose edicole, qui siamo in via Guadagnoli e questa attività è cessata lunedì 16 dicembre. E questo è un tema che cercheremo di affrontare più avanti, anche perché con la scomparsa delle edicole, adesso siamo in agosto, io l'altra mattina non sono riuscito a trovare

0: fare un'edicola per prendere i giornali, quindi è sicuramente una cosa molto importante. Ma ti voglio portare in una situazione che vogliamo portare all'attenzione di tutti. Andiamo. Il sottopasso ciclopedonale che collega via Guadagnoli al Parco Giotto. Andiamo. Era stato oggetto qualche anno fa di una ristrutturazione questo sottopasso, che è appunto ciclopedonale. Io sono in questo momento nella parte ciclabile, di là vedete ci sono le scalette. Perché ti ho portato qui, Ivo? Per fare vedere quando l'arte, diciamo così, prende il sopravvento a tutto. Guardate che c'è anche una bella, questo qui ricordate fu anche dipinto, vedete che c'è il buratto là, devo dire una bella cosa, cioè, questo con le tre palle del mazzafrusto. Ma quello che vorremmo dire è che effettivamente questo cosa qua, mamma mia, chissà se la notte funziona, diciamo che l'arte è bella, però a parte il classico monopattino, che ne troviamo due, forse perché in questa maniera viene schermato il GPS, non lo so, e li lasciano qui, non ho idea. Sta di fatto che passeggiare qui la notte non lo so quanto sia indicato. Queste sono tutte segnalazioni che arrivano dai cittadini. Un'occhiata, vediamo cosa si vede. Funzioneranno queste luci la notte? Beh, non lo so, comunque ci hanno già scritto anche qua. Ecco come troviamo, iniziamo a trovare dei graffiti dell'era moderna che onestamente ci fanno riflettere, perché noi, diciamo, siamo una generazione che davamo spazio ad altre cose che iniziavano con Viva e poi Mi Fermo. I gradini, vediamo i gradini come sono. No, i gradini sono sporchi, brutti, ormai so se c'era la tinta, quindi è andata via. Però, ecco, forse bisogna vederlo di notte. Ci torneremo. Questa è la situazione di questo sottopasso che dire, forse è un po' così, rappresenta uno, forse Angelo è uno dei migliori che abbiamo trovato. Sì.
1: È vero, sì.
0: Fatto salve il parcheggio per i monopattini. Ma adesso stamattina ti voglio dire, sono particolarmente alterato perché ho provato ad andare al parcheggio dell'Eden. Tu considera che io ho la lettura della targa. Ho il telepass, mi è toccato tornare indietro nonostante avessi premuto l'help e sono rimasto lì a tutto sole. C'è qualcosa che non funziona con questa informatica, chissà, sarà un attacco. Ciao. Vabbè, ovviamente la metto sull'ironia. Che mi dici, Ivo?
2: Che questo è il più bel sottopasso che abbiamo per ora ad Arezzo, perché quelle pitture che vedi, quei graffiti che vedi sul muro e sul soffitto furono fatte in occasione del restauro, concordate con chi ci metteva le mani. Quindi non so se addirittura ebbero un contributo quelli che facevano questo lavoro. Ma infatti ora, a parte poi i disegni successivi,
0: sì.
2: Del solito, la solita persona molto intelligente che pensa di fare delle cose simpatiche, è piacevole. Il problema è se mai di notte se sono bui.
0: Questo mi hanno detto che sono bui.
2: Questo non lo so.
0: Ora io ti porto un altro sottopasso, poi non so se avremo il tempo di metterle, perché l'ultima te la devo far vedere per forza, poi ricordiamoci anche la canzone di Guccini. Sì. E vabbè, ancora abbiamo il tempo. Allora ti porto da un sottopasso, ancora rimango in Arezzo. Sì. E andiamo a vedere una recente realizzazione col piano PNRR che si parla sempre di sottopassi. Ci andiamo?
2: Vai.
0: Il 12 di luglio noi abbiamo fatto un servizio e la segnalazione.
3: Aspetta, no, questa non te la devo far vedere. No, questa è l'ultima. Questa è l'ultima, ti prego.
0: Una, le nostre strade, anzi i nostri marciapiedi, le nostre piste ciclabili, no, pedociclabili, come si chiamano, sono questi famosi esserini verdi che vengono lasciati da tutte le parti. Ma noi volevamo venire a fare, come abbiamo detto, il giro dei sottopassi ciclabili, chiamateli come volete, e ci siamo ricordati che una volta eravamo venuti qui. Ma andiamo a vedere che è successo. Sì, siamo in via Sette Ponti, ci eravamo lamentati dell'erba. Allora, l'erba laterale non c'è più, vediamo. Tanto poi c'è il video del taglio erba di Angiolino che viene fatto da una parte sola, quindi vedrete anche quello. Questo è il famoso
3: cancello che sotto ci poteva essere il fosso. Anche qui qualcuno ci aveva avuto che ridire, Angiolino, dimmi te, no? Mamma mia. C'è da dire, il campo l'hanno tagliato, guardate qua, una pulizia enorme. Oh, vediamo che qui c'è sta... queste sono pericolose però, qui chi la tagliate, qui ci si prende l'occhio, ragazzi, cioè, qui no, qui ci si fa male. Secondo me lasciarle così è anche un po' pericoloso. Questa ha resistito imperterrita, esce poco da fare, ci potremmo stare qui sotto, niente, ormai questa piace così e anche le altre sono così, però notare che il campo è stato pulito. A questo punto il dubbio ancora diventa più alto: chi le deve tagliare e se vanno tagliate, visto che c'è questa cosa che dobbiamo, che devono essere lasciate libere queste piste, c'è poco da fare, ma chi lo deve fare? Io ho capito che è stata fatta la sagoma, qualcuno disse c'è la sagoma, si lasciano, vanno potate, e la legge dice, il regolamento dice così, il regolamento comunale, ma fate quello che volete, ma chi lo deve fare? Dove andiamo a vedere? Le radici sono nel campo, quindi lo deve fare questo signore qua, deve potare queste piante perché le radici sono nella sua proprietà. Questo diciamo, e adesso andiamo alla ciclo pedonale. Allora, c'è da dire che la ciclo pedonale, non faccio tempo a metterla, ma siamo andati a vedere quella ciclo pedonale dell'ipercoppe. Sì, è bellina, devo dire. Sì. No, è fatta bene, ci sono degli aspetti che non conoscevamo. E anche lì era stata messa quel telo, sai, laterale, sì, sui bordi.
2: Per tenere la terra e far crescere l'erba, sì.
3: Ma non c'è niente. Ah. C'è solamente il telo, non ci ha attecchito l'erba per niente proprio. Per niente. È carino perché in fondo a quella ciclo pedonale la pista ciclabile prosegue per andare verso Giovi.
2: Sì, cioè,
3: non la conoscevamo. Però secondo me il servizio da farti vedere oggi è questo.
2: Allora, aspetta, chi deve tagliarlo? L'abbiamo detto e lo diciamo un'altra volta: se la pianta è nel privato,
3: l'hai visto,
2: lui deve togliere tutto quello che va sopra il pubblico, che sia marciapiede o che sia pista ciclabile, deve essere pulita. Se non lo fa, il comune deve e può intervenire. È facile, non è difficile. Un'altra cosa che voglio dire, e questa la dico anche al comune, anzi questa ai comuni, i regolamenti della sicurezza stradale impongono che i cartelli stradali, quelli in cui sono i marciapiedi sotto, le piste, devono essere ad un'altezza minima di 2,20 m. 2,20 m. Invece ci sono molti cartelli, gli stop, il dato della precedenza, le indicazioni, che sono a 1,70 m, 1,80 m, a volte 1,50 m.
3: Troppo bassi.
2: Si batte il muso, si dice Arezzo. Le volete alzare o no quei cartelli? Che alla fine se state sgangiando due bulloni, metterli più alti.
3: Esatto.
2: Cioè, una bella... un'operazione di sanità pubblica sarebbe questa.
3: Comunque dicevamo che poi tagliati in quella maniera quelle piante sono pericolose. Hai visto quante cose fatte in quella
2: per
3: maniera?
2: Bene, cioè, ma come si fa?
3: Va bene, però adesso io ti porto in quella che
2: potrebbe essere anche la collaborazione dei cittadini, l'ho detto mille volte, e i modi ce ne sarebbero tanti.
3: Vabbè, noi segnaliamo.
2: Cavagli il 10% di taria, quello che ha pulito il campo. Si dicevi, guarda, paghi il 10% meno di tari a casa, se fai anche la pianta toglieva.
3: Vabbè, le radici
2: sono troppo.
3: Allora, da tempo, siccome oggi era la giornata dei sottopassi, dei ciclo pedonali insomma, ce n'è uno famoso. Ce n'è uno famoso che è più volte andato alla ribalta nei giornali e nella cronaca, e si trova a Indicatore. E noi siamo voluti andare a vedere questo intervento.
2: Ma quello vecchio o quello nuovo?
3: Quello nuovo. Aspetta, quello ora te lo faccio vedere. Vai. Dimmelo te se è vecchio o nuovo, perché io a sto punto non lo so.
2: Vai.
3: Siamo in una delle ciclo pedonali più famosa forse negli ultimi anni. Ne abbiamo sempre sentito parlare e non ci siamo venuti. Siamo a Indicatore e questa ciclo pedonale è quella che è stata realizzata per passare sotto la ferrovia. Ricordate, c'era un passaggio a livello qui, poi fu chiusa, fu fatta la variante di là e qui c'è stata fatta questa. Perché siamo qui davanti? Perché siamo qui davanti, c'è un gruppo elettrogeno messo qui, non so che si serve, però io intanto voglio andare sulla ciclo pedonale, cioè sulla pedonale, no, aspetta, se la pedonale non ci vado, ma ci sarà la pedonale qui? Ah no, guardate, no, qui non si passa, quindi andiamo da un'altra parte. Questa era la pedonale, però. Però c'è anche qua, qua c'è le scalette. Che ci sarà? Vediamo, dai, la scopriamo insieme oggi. La scopriamo insieme, a parte ovviamente le macchine nel mezzo che... Ecco, qui c'è una parte, ma è interessante anche di là, eh? Vediamo innanzitutto poi ci porta questo. Perché io sono in questo momento sono a piedi, quindi io voglio andare... Attento Angelo che qui c'è qualche problema. Mamma mia ragazzi. Hai presente... avete presente quelle riprese delle città dopo il fallout nucleare, quando dopo la terza guerra mondiale, ovviamente nelle ipotesi, cioè nel senso nella fantasia, ecco, guardate, la natura si sta riappropriando, le formiche hanno fatto un enorme terreno di conquista. Qui dovrebbe esserci la pedonale che... Vediamo. Cioè, è vero che è famoso perché è bello questo sottopasso, poi ci arriveremo di là, eh? È vero Angelo? Cosa? Ah, l'odore. Ah, mi dice Angelo che c'è l'odore. Lasciamo per... Questa qui sarebbe stata, guardate carina, eh? Sarebbe stato il percorso pedonale. E qui se qualcuno di voi ha perso una bicicletta da bambine, ce l'abbiamo qua. E ovviamente eccoci qua, vedete? E siamo fermati, eccoci qua. Questo è il posto dove ci eravamo fermati prima. Beh, continuiamo. Ovviamente avete sentito, le biciclette passano di sopra per passare, perché pure il posto c'è per le biciclette qua, perché non viene usato? Dopo aver visto lassù, adesso proviamo a percorrere questa parte. Qui l'acqua sicuramente c'è sempre. Diventa rivoluzione, eccoci qua, amore mio, ti amo, anch'io ti amo, amore mio. La fantasia di voi aretini, cioè di noi aretini, è veramente tanto. Ovviamente l'abbiamo, qui l'abbiamo sempre in mente, devo dire. Ma ragazzi, ma non siamo un po', devo dire, poco fantasiosi. Questa c'è la luce accesa LED, l'hanno anche colorata di celeste. E il rosso ci sta bene lì, comunque. Che vi devo dire, ragazzi? Anche qui la luce LED. Questi sono fari, mi sembra, da 150 watt LED. Va bene. E a questo punto siamo di qua. Mamma mia, Angelo, guarda là, qui sta venendo giù di tutto e di più. Prendiamo questa strada qua su. Se voi potete commentare queste cose, ovviamente, se conoscete la storia di questo sottopasso, perché io non lo conosco, però per capire, no? Io sono entrato sotto passo di qui, vengo qua e mi ritrovo qui. Ah, va bene. E poi qui dove vado? Ah, questa è la parte di là. Qui c'è, questo lì a Buon Riposo, Angelo, vero? Come a Buon Riposo, però qui non ci sono le cose, non c'è l'imitazione della striscia, quella bianca e rossa, che serve per fare attenzione. Noi vorremmo cercare di... L'abbasso leggermente, tanto bastano le immagini, Ivo. Ti ho fatto vedere che situazione è questa, sì. Questa cosa, cioè mi spieghi di chi è la proprietà, il fatto di doverlo sistemare, ma ti rendi conto che razza di...
2: Allora, la proprietà non so dirti se è delle ferrovie o del comune, ma di chiunque è la proprietà ci vuole un'amministrazione, una polizia locale, i carabinieri che ci passano, i cittadini che dicano qualcosa, che vadano al palazzo del comune o della prefettura, dice: signore, lì c'è del pericolo, non è soltanto il buttare via soldi per un'opera.
3: Hai visto? Il gruppo elettrogeno pensa che sarà stato per le pompe.
2: Costa,
3: no?
2: Le balle di... Esatto, sicuramente.
3: Ma è tutto
2: e si è
3: lì,
2: allagato quello quando
3: ma
2: piove.
3: Ma è tutto lì, ma guarda in che stato è. Ma c'è, ma...
2: È tutto allagato, ogni volta che piove si allaga mezzo metro, 80 centimetri di acqua, quindi è inutilizzabile del tutto. Tu pensa che aggeggio che hanno fatto
3: qua,
2: qui.
3: Poi esci di qui e trovi chiaramente...
2: Hanno fatto un'opera gigantesca, un sottopasso da metropoli, non da indicatore.
3: La ferrovia, ah, sì, quindi esatto. Voglio dire, è un intervento importante, no?
2: Assolutamente, quindi, è una cosa che non si può vedere. Non si può vedere una cosa del genere, assolutamente. Cioè, ti fa rimpiangere a indicatore.
3: Guarda là.
2: Il vecchio bellissimo sottopasso dove ci passavi attento con le macchine.
3: Sì, sì, bravo, bravo.
2: Rischiavi ogni volta di portare via gli specchietti perché non passavi.
3: Vabbè, devo dire che
2: è sempre
3: funzionante. Io ne avevo sentito parlare di questo sottopasso a più riprese e ho sempre saputo che c'era questa situazione un po' particolare e devo dirti che sono rimasto veramente... forse un po' anche perplesso, ti dico la verità.
2: No, è triste vedere.
3: E questo è. Va bene, senti, noi abbiamo ancora qualche minuto e vogliamo dire qualcosa, dopo c'ho l'ultimo filmatino da farti vedere.
2: Ma senti, rapidissimamente posso dirti
3: questo. Se no andiamo
2: questo.
3: A vedere i fuochi, te lo dico.
2: I fuochi ci rimarrà un pochino, credo. Appunto. Sono le 10:20 all'incirca, tra una quarantina di minuti.
3: Però ricordati che abbiamo fatto un salto temporale, quindi...
2: Che salto temporale?
3: È la seconda l'abbiamo fatta più lunga, no, più corta. Porta e la terza.
2: Ma la somma è sempre quella.
3: Ah sì?
2: È l'orologio che conta, Ce l'hai alle spalle, te lo faccio
3: presente. Va bene, dimmi.
2: Ma niente, se interessa qualcuno che cerca casa, eccetera, sappiate...
3: Come fa l'agenzia interinale di cerca casa?
2: No, questo è uno studio nazionale fatto sui capoluoghi e sulle città sia della Toscana che insomma, di tutte le province. In provincia d'Arezzo ancora è una delle province in cui le case, non parlo del nuovo, perché il nuovo è già andato alle stelle. Si parla che per esempio le famose torri di Via Tiziano, che non si devono chiamare torri se no l'assessore
3: è vero, cioè Piomboni ha detto
2: ne parliamo la prossima volta perché bisogna parlarne con calma di quelle, è molto complicata la cosa.
3: Okay.
2: Cioè lì capisco, lì è la stessa storia delle accise. Tolgo le accise, poi dopo non le volevo toglierlo, loro hanno detto si cancella, le vedremo.
3: Sì, vabbè.
2: Però già nella risposta che ha detto come si fa a tornare indietro?
3: Sì,
2: su una decisione
3: presa che non tutti sono in... Io porto la voce anche di quelli che
2: la vogliono fare,
3: che
2: dicono
3: per noi vanno fatte. E poi c'è il comitato che dice no, non vanno fatte.
2: Ma ci mancherebbe. Però, sono scelte urbanistiche.
3: Ci sono delle.
2: Si può scegliere di avere un quartiere diverse. Più green o meno green. Sai che quando dico green a te ti si arrizzano tutti i peli che hai addosso?
3: Perché
2: te green, elettricità, ti fanno venire subito il nervoso.
3: No.
2: Detto questo, tu sai come la penso, secondo me ce n'è troppo di cemento lì, falle più là. Ma il problema è quello che lì le venderai a 5.000 euro al metro. Più là, come si suol dire, le vende a 3.000 e il costo è uguale. E quindi capisco. È come
3: conto.
2: Chi ha fatto...
3: Al giorno d'oggi.
2: È come quello che ha fatto un piano in più all'ex Palazzo Enel.
3: Ma come ha fatto a farlo?
2: Lì era previsto 4 piani.
3: E il quinto
2: ha chiesto una variante e ne fanno non più. Autorizzato dal comune, non è che tutto legittimo, non è che lo fa abusivamente.
3: Ma io avevo sentito dire quando avevano scavato lì, non è che avevano trovato qualcosa.
2: Ma deve essere finito tutto perché ho visto arrivare la gru nuova e tutto, c'è tutto il ferro di cemento armato lì intorno. Mi sa che quella roba lì torna sotto per un altro 2-3 mila anni e resta sotto.
3: Che birbante che abbiamo!
2: Che
3: qua.
2: Birbante!
3: Mamma mia.
2: Sicuramente la sovrintendenza ha risposto. La domanda che faccio io è questo: siccome quel cantiere addirittura con il plexiglass che si vede lavorare, se c'è una risposta positiva o negativa, perché l'amministrazione pubblica non lo dice ai cittadini?
3: Ma perché ci vuole il vice sindaco, per esempio, che dica perché le fontane non si
2: guarda, quando fa le cose in cui dice come stanno.
3: La volevi che te la dicessi?
2: Ma l'ho detto l'altra volta.
3: Esatto.
2: Gianfrancesco Camurrini, fai anche nelle cose che si vedono muovere. Un riassunto veloce, vai lì davanti, come hai detto la rotonda di Santa Maria delle Grazie, qui hanno sbagliato a mettere il catrame, lo toglieranno e faranno un asfalto nuovo. Per evitare che la gente si vede togliere il catrame e dice ma guarda questi soggetti tolgono il catrame, si paga due volte, hai fatto bene a annunciarlo. Ecco, ora vai in via Petrarca e devi dire qui si rilavora di nuovo perché il problema di quella roba che abbiamo trovato là sotto, un porto, un non porto, il legno,
3: come
2: le
3: un
2: navi,
3: porto?
2: Sembra fosse il porto sul torrente Castro.
3: Con le navi?
2: Sì. Quei davi, battelli, quella roba piccola,
3: te lo immagini, cofani,
2: non ti dimenticare che in fondo al castro vicino no? all'Ipercop c'era la fabbrica delle ceramiche,
3: capito,
2: quindi qualcuno doveva trasportare, non le navi,
3: dai,
2: una barchetta per portarle, eccetera, va bene, era navigabile una volta al castro,
3: addirittura,
2: esatto,
3: mamma mia,
2: quindi facci sapere che succede lì, ditelo, ditelo chiaramente, capito, detto questo. Ad Arezzo ancora le case si possono comprare perché sull'usato siamo intorno a 1500 euro al metro quadrato.
3: Mica tanto.
2: E è cresciuto del 2,5 in un anno. Ma udite udite, nel provincia di Arezzo ci sono comuni in cui in un anno, in un solo anno, le case sono cresciute a 11% a Loro Ciuffenna, 11% a Castiglion Fiorentino, 9% a San Giovanni e tutto il Valdarno è cresciuto in genere tanto. Cortona ugualmente 6% in più, invece chi sta andando giù sono state Bucine e Capolona con meno 3,7%, però il calo maggiore si ha a Pian di Sco Castelfranco con un meno 7,1%, quindi per dire un po' come stanno le cose.
3: Bene, tu sapessi quante costano le case a Milano, bene che te lo dico.
2: Tanto, adesso, io so che tu ce ne hai una ventina d'appartamenti a Milano.
3: No,
2: notoriamente,
3: io amo la mia Toscana.
2: Negli anni in cui Berlusca faceva le case, se tu compravi perché eri amico di Berlusca,
3: certo, ero amico di Berlusca,
2: oggi che sono amico di Giorgia, lavorando
3: oggi che sono amico di Giorgia, che compro
2: Berlusca è morto, povero,
3: ma Giorgia non è mica niente,
2: ma tu eri amico di Berlusca perché lavorando nell'alta frequenza,
3: la Borgatara,
2: lavorando nell'alta frequenza comprerai tonni da lei, come che fai, sei dalla Pesciatara, la Pesciatara
3: che poi anche non è un'offensiva, lo sai che la chiamavano la Borgatara, la Torcivendola,
2: no?
3: No, ma chi la chiamava diciamo così sminuiva quei lavori che sono invece lavori importantissimi. Ecco, e allora
2: quali?
3: Il pescivendolo.
2: Ah, sei importante.
3: Il borgataro, nel lavoro anche quello.
2: Non è un buon lavoro, è vivere in un borgo, benissimo.
3: Hai visto? È un cittadino di serie B,
2: a proposito.
3: Però capito io.
2: A proposito, Vannacci ha imbarcato anche Rizzo.
3: Sì, Rizzo è ormai.
2: Che siamo contenti Andrea Nichè.
3: Ma mi sa che cosa invece d'Alemanno se n'è andato.
2: Ma non Vannacci.
3: No, no, mi sembra. Vabbè.
2: Non poteva andare.
3: Dobbiamo chiudere con questo servizio.
2: Servizio e poi la canzone.
3: C'eravamo andati il 10-12 di luglio. Nella trasmissione di Senza Titolo avevamo detto Ivo, qui c'è un problema che già era stato segnalato al comune, che la gente si ferma all'ombra delle piante, che la gente non si avvicina al semaforo.
2: Capito.
3: Via Chiarini e via Calamandrei.
2: Hanno messo a posto il tuo semaforo privato, perché ci passi 10 volte al giorno e lì c'è una targa in cui dice qui passò ogni giorno per 50 anni.
3: No.
2: Giuseppe,
3: ti dico Fochino, ma vediamo il servizio.
2: vai.
3: Il 12 di luglio noi abbiamo fatto un servizio e la segnalazione, ecco qua arrivare il solito che se ne frega delle ciclabili, di tutto, no? Vedete in diretta, l'avete visto? Dopo aver visto che insomma a momenti ci acciaccano, no? Ma del resto loro fanno quello esattamente che vogliono. Il 12 luglio avevamo segnalato al vice sindaco Camurrini la situazione di questo semaforo, la corrispondenza di via Arturo Chiari con via Calamandrei, che la gente non si fermava dove era la spira, dove vediamo c'è quella macchina lì. Ecco, vice sindaco mi ha risposto il 13 di luglio: Ivo, guarda, mi rivolgo a te, dopo nemmeno 2 settimane è stato messo finalmente il cartello con il semaforo rosso fermarsi in corrispondenza della linea di arresto, è stato messo qui anche dall'altra parte della parte in via Calamandrei, e quindi io ringrazio il vice sindaco Camurrini e l'ingegner Bernardini che se ne sono occupati. Vi ripeto, questa cosa ha creato, non crea più le file, perché la gente comunque ci si ferma. E allora io su questo voglio dire una cosa, mi piace quando commentate i nostri video, però c'è anche da dire, dovete stare attenti ai commenti che fate, perché sul video precedente c'è un signore che ha detto che a suo giudizio ha detto: questo servizio che avete fatto è perfettamente inutile perché la gente si deve fermare lì. Bene, caro signore, se non ci fossimo stati noi non ci sarebbe stato il cartello e la gente si sarebbe incavolata per le file perché si fermavano tutti prima. Quindi la sua affermazione la commenti da sé. Tutto qua, il servizio servito è come, noi siamo veramente contenti e grati al vice sindaco Camurrini che nel giro di 2 settimane ha risolto il problema. Ciao Ivo! Angiolino ci ha messo Eccoci qua, che ci dici? Dopo la via delle conserve, che il giovedì ha fatto il servizio, il venerdì hanno tagliato,
2: l'hanno tagliato. Non so chi l'ha tagliato, ma l'hanno tagliata.
3: Che ci dici? Dai, dici qualcosa, ti prego.
2: Io ti dico che noi i servizi abbiamo deciso di farli per segnalare, più che denunciare, segnalare cose che non funzionano.
3: Segnalare, bravo.
2: E le segnaliamo nella speranza che vengano messe a posto. Quando vengono messe a posto perché le abbiamo segnalate, beh, siamo contenti, vuol dire che facciamo il nostro mestiere. Segnaliamo perché la città migliori. A noi ci piace una città bellissima.
3: Ma questa pulita, è una cosa semplice, no?
2: Se per esempio tra una settimana, due, tre, cinque, non ti dico mica domani, vedessimo almeno pulito quel sottopasso di via di indicatore, noi veramente ringrazieremo.
3: Ho capito, ma dopo ci devono dare, cioè ci devono pagare.
2: Che vuole la percentuale?
3: Certo, sulla pulizia.
2: Ma senta,
3: ma l'hai visto quando li puliscono la roba?
2: Le puliscono.
3: Ma te l'hai visto quando puliscono i greppi che ci trovano sotto?
2: Lo so.
3: No, infatti, tanto per essere chiaro, perché tanto per dirtela, insomma, no. Va bene, senti, noi
2: ci fermiamo,
3: dobbiamo salutare tutti.
2: Non c'è tempo di salutare gli amici che erano in linea, invece salutiamo quelli che ci ascolteranno domani, dopodomani, su YouTube.
3: Godetevi fuochi, che il sindaco ha detto che
2: Arezzo
3: ha cambiato
2: TV,
3: la ditta, l'ha detto
2: Arezzo
3: Ivo.
2: TV. Sì. Questa mattina ha detto domani è San Donato, stasera sono i fochi. Si è cambiato ditta, che dovrebbe andare più lunga. Farne di più e più belli. Ora mancano pochi minuti, tra un po' di minuti sentiremo
3: le prime botte. Già nel pomeriggio ci sono stati botti del temporale, quindi
2: facciamo in tempo
3: a
2: andarci su?
3: Non lo so, i fochi
2: corriamo.
3: Si vedono anche da lontano.
2: Sì, anche
3: va bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che hanno visto il mio grande mitico direttore Ivo Brocchi, che mi mettono in screen qui per la gioia degli utenti di Arezzo TV.
2: C'è la barba lunga, cambia questa prima piano.
3: E noi vi salutiamo e, come abbiamo detto, un tributo anche a Francesco Guccini, un grande
2: cantatore
3: e poeta scomparso,
2: narratore di questa nostra Italia.
3: Radiofonicamente la sentirete, ma noi facciamo anche qualcosa di più, noi mettiamo la sua immagine, vi salutiamo e sotto sotto ascoltiamo live, la versione live abbiamo qui in regia,
2: Meglio.
3: Vecchio e il bambino di Francesco Guccini. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao Francesco.

0: E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly.
4: Radio Fly.
3: Rewind.
2: Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Stavo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento. E da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Vola con

vi ho fatto evocare con questa bellissima Playa Iti, The Summer is Magic. Sicuramente un'estate un po' più fresca rispetto a questa del 2026. Detto questo, procediamo con la terza posizione con Under.

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Benvenuti all'ascolto, parte la puntata numero 6, la nuova puntata di Stinging Swing, il programma di jazz e i dintorni del jazz, le varie contaminazioni, le varie sfumature musicali del jazz, con come al solito Mauro Giovacchini a questi microfoni, che vi auguro di nuovo buon ascolto, e quindi partiamo subito.

cantante di New York, Raisa Branch, ha eseguito Unlucky Woman. Cantante di musica jazz, molto attenta alle radici e alle origini di questa musica.

gradevole e ritmico brano instrumental di Groovy Jazz Funk Italy, The New Number Is, questo è il titolo, eseguito da due musicisti italiani, Daniele Benati e Claudio Zanoni. Il jazz a Radio Fly con Stinger's Wing.

E la puntata odierna di Sting & Swing, la numero 6, prevede anche brani strumental, come classico, come noto per il jazz. Ce ne sono in estrema abbondanza. Questo brano è intitolato Remember, di un musicista, Hank Mobley. Mobley fu descritto come sassofonista dal critico musicale Leonard Feather come il campione dei pesi medi del sax tenore, per indicare la qualità del suo suono, che era a metà strada tra l'aggressività di John Coltrane e la dolcezza di Stan Getz. Questa descrizione fu però spesso ingiustamente fraintesa come una supposta indicazione di mediocrità. Il suo stile però era rilassato, raffinato, melodico, in netto contrasto con quello di capiscuola come John Coltrane e Sonny Rollins, e il fatto di aver rimpiazzato lo stesso Coltrane subito dopo che questi abbandonò il gruppo di Miles Davis sollecitò ulteriori e non pienamente giustificati rancori nei suoi confronti. E però queste cose fecero anche sì che il suo talento venisse pienamente apprezzato solo dopo la sua morte. Però c'è da dire una cosa: l'influenza maggiore su Hank Mobley resta quella di Lester Young. Mobley nacque in Georgia, ma si spostò subito con la famiglia nel New Jersey e cominciò a lavorare subito con i grandi della musica jazz. Fra i primi con cui collaborò ci furono Dizzy Gillespie e Max Roach. Il martedì sera alle ore 21 Sting & Swing, il jazz e le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini. Sting & Swing su Radio Fly.

Stingus Gwynn è una cosa rara, sentire la voce di Mariangela Melato in un brano, esattamente in questo caso In cerca di te, con il compagno di un tempo Renzo Arbore, accompagnato a sua volta dagli aborigeni. Mariangela Caterina Melato, nota più come attrice che come interprete vocale, nacque a Milano il 19 settembre del 41, purtroppo deceduta a Roma l'11 gennaio del 2013, attrice italiana che incominciò a studiare recitazione sotto la guida di Esperia Sperani e, dopo anni di teatro in cui lavorò con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino Visconti e Luca Ronconi, esordì al cinema con Pupi Avati nell'horror Thomas e gli Indemoniati. Il successo per la Melato arrivò negli anni 70 per la partecipazione in film drammatici e commedie e soprattutto per la collaborazione artistica con Lina Wertmüller e Giancarlo Giannini nelle commedie grottesche Mimì metallurgico ferito nell'onore, film d'amore ed anarchia e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Fu proprio in questo periodo che ricevette la maggior parte dei suoi premi cinematografici.

E questa era facile, il brano All of Me e la voce inconfondibile di Michael Bublé. Michael Stephen Bublé, lo conoscete tutti, è un cantante, attore, produttore discografico canadese che ha anche la cittadinanza italiana. Crooner di notevole successo, nella sua carriera ha venduto oltre 75 milioni di dischi, ha vinto 4 Grammy Awards e numerosi premi canadesi, vale a dire i Juno Awards. Questo brano è del 31, All of Me è uno standard jazz scritto da Gerald Marx e Seymour Simons.

0: così come ha iniziato. Oggi la puntata odierna, la numero 6 di Sting Swing su Radio Fly, si conclude con un brano, come si dice, instrumental, Smooth Jazz All Stars con Casanova, Smooth Jazz Tribute to the Best of Gerald Levert. Gerald Levert, nato a Filadelfia il 13 luglio del 66, purtroppo deceduto nel 2006 il 10 novembre, è stato un cantautore, produttore discografico americano, musicista, nato in Pennsylvania, cresciuto però in Ohio, ha fatto parte di diverse formazioni. Ricordo anche che suo padre, Eddie Levert, è stato cantante nel gruppo di OJs e col padre poi ha realizzato anche e pubblicato due album collaborativi. Si conclude con questo brano Casanova il programma di oggi, l'odierno Sting Swing. L'appuntamento naturalmente va al martedì sera alle ore 21 e il sabato dopo le 19:30 su Radio Fly, condotto, mixato e parlato dal sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi ringrazia per l'ascolto e vi raccomanda di rimanere in sintonia ancora di Radio Fly. Ciao, alla prossima. Il jazz a Radio Fly con Sting Swing.
1: Fly me to the moon. Sono le 21:38.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

0: della Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Mitch B.

0: l'ascolto della Fly Nine Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico del nostro, della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetron e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza, decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nostro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale, è apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Johnnip, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per gli offili patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionale minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando alla fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
6: Ma no.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1989

0: praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.